la penultima di questa stagione. Sono qui senza il Big Max, per cui una trasmissione molto musicale, poco parlata. Con una scelta di brani un po' come piace a me. Ma che piacerebbe anche al Big Max se ci ascolta.

Clifford Brown assieme al Max Roach Quintet, da un album dal titolo Clifford Brown e Max Roach at Basin Street. Questa è The Scene Is Clean.

Clifford Brown e Max Roach Quintet, The Sin Is Clean, dall'album Clifford Brown e Max Roach Basin Street. Continuiamo sempre con la tromba, come abbiamo detto. Ancora Clifford Brown, Love is a Many Splendor Things. Radio Onda Rossa, Blues Night.

Radio Onda Rossa, state ascoltando Blues Noon, Blues Power. Quello che vi proponiamo ora è The Sidewinder, brano di Lee Morgan.

0: heaven.
1: L'unica radio che campa dal 1977 senza padroni né pubblicità, ma solo grazie ai finanziamenti che vengono dai propri ascoltatori. Radio Onda Rossa è una radio di chi se la sente. E allora vi facciamo sentire Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, un brano di Irving Berlin, Cheek to Cheek.

E non posso ballare chic to chic, non è la mia rivoluzione. Penso che questo dicesse la canzone che abbiamo appena ascoltato. Red Onda Rossa, Blues Night, Blues Power, puntata di solo trombe.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Power, una puntata senza il Big Max, in solitaria. Una puntata in cui abbiamo

da Miles Davis a Clifford Brown, Louis Armstrong, Lee Morgan. Ultimo brano, un po' lungo, è quello che ci ascoltiamo ora. Freddie Hubbard, Red

Radio Onda Rossa, Blues Power, questo era l'ultimo brano che vi abbiamo proposto. 15:39, e se non sono le 15:39 evidentemente state ascoltando la replica, ma adesso è tempo di sentire Nina Simone, I wish I knew how it will feel to be free.

Ebbene, è tempo dei saluti. Un saluto a chi ci ha ascoltato finora, in particolare a chi non gode della propria libertà. Radio Da Rossa è una radio contro il carcere e contro la società che ne ha bisogno. L'appuntamento è non al prossimo sabato, saremo a Crack e forse qualche musichetta ve la mandiamo da lì. Ma il prossimo ancora di sabato, che è il 4 luglio, in cui ci congederemo per questa stagione. Buona giornata.

0: ti spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: una birra, please.
1: Oh, yes, sir.

страху, ну, понятно, не страху.

savage place.

Flash.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare attivo addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. Sette anni dopo quel parasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al tuo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. Del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

molto dura. Molto estrema Norma Raggeri, di uno forse dei grandi della cultura italiana.

0: Policetti. Sentiamo.
1: Gli italiani, gli intellettuali, i giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
2: Sì.
1: Bravi,
2: sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero. Ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il flusso lui ha sempre ragione, lasciavano lavorare, erano tutti, stavano un po' zitti.
1: Gli italiani di allora assomigliano anche a
2: noi. Sì, perché hanno detto, bene, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io vi voglio dire, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo. Sono un lavoratore, sono diventato miliardario, ti farò diventare tutti milionari. Benissimo, a volte, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. I tagliati sono fatti che vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco che poi le piccolo a testa su. Questo è l'italiano. Perciò sto parlando che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via, non so da che cosa, non so da chi, o meglio lo saprei, ma lasciamo andare.
1: Non sento speranza nelle sue parole.
2: La speranza è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni, la speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Perciò adesso state buoni, sarà al di là, così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera, sì, state buoni, vado a casa e state buoni, abbiate speranza, mai avere la speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da chi comanda.
1: E come finisce questo film, maestro?
2: Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. Se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici.

0: E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Sono le 8 e 5 di lunedì 22 giugno. E qui da Via De Volsci cominciamo, come di consueto, le trasmissioni. Vi ricordiamo i nostri contatti, lo 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta, oppure ondarossa@ondarossa.info se volete entrare in contatto con la redazione. www.ondarossa.info invece è il sito web da cui potete riascoltare tutto quello che è andato in onda, potete vedere le iniziative, prossime venture, ma potete anche, ed è molto importante farlo, contribuire alla vita di questa radio senza padroni, senza padrini e senza pubblicità.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
8: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
0: E quindi fatelo, fatelo adesso, non lo rimandate più, mancano pochi giorni alla fine del radioabbonamento, siamo un po' indietro rispetto agli obiettivi previsti. E se volete fare il radioabbonamento in presenza, questa settimana è la settimana di Crack al Forte Prenestino. Sto parlando di Crack, il festival dei fumetti dirompenti. Il tema è happiness. Quest'anno inizia giovedì e finisce domenica 28. Giovedì, venerdì e sabato ci sarà lo stand di Radio Onda Rossa, da cui trasmetteremo pomeriggio e sera in diretta dal Forte. Avremo i gadget per sottoscrivere alla radio e potrete anche fare il radioabbonamento. Altrimenti facile facile, andate su Produzione dal Basso e fatelo in modo digitale, però fatelo.

Le trasmissioni, come ogni mattina, iniziano dalla rassegna stampa. Ieri ne avete sentita una straordinaria, nel senso che era della redazione di ROR a Bruxelles, insieme alla trasmissione Greve, che è la nostra trasmissione appunto di Bruxelles, una rassegna internazionale, e poi quella dei giornali del Belgio. Stamattina ne sentirete una molto più consueta, legata in particolare, insomma, ai giornali italiani. E quindi rimanete all'ascolto.

0: scusare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E se andiamo a vedere le prime pagine dei giornali italiani, diciamo quelli a maggiore tiratura sono, hanno tutti, come dire, dei titoli analoghi e titolano sulle trattative tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, dando come dire un quadro di incertezza. Il Corriere della Sera: Iran, Trump mette a rischio l'intesa, e la Repubblica: Trump mina i colloqui di pace. Queste come dire protagonismo negativo di Trump legato alla frase pronunciata "aprite Hormuz o vi faccio saltare". Poi La Stampa addirittura: Iran USA, negoziati nel caos. Questo ovviamente alla chiusura ieri delle redazioni. Stanotte ci sono invece delle comunicazioni diverse. Se andiamo a vedere per esempio l'ultima ora di ANSA, ci dice: Pakistan Qatar, cioè i mediatori, finito il primo round dei colloqui fra Iran e USA, e atmosfera positiva è un virgolettato dai mediatori. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è conclusa, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e positiva, e aggiungendo che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz. Inoltre Iran e Stati Uniti hanno concordato una tabella rimarcia per un accordo definitivo entro 60 giorni. E del resto, se andiamo a vedere anche la prima pagina, le breaking news di Al Jazeera, non è molto distante da questo. Insomma, il primo titolo infatti che troviamo ci dice: Stati Uniti e Iran concordano per la tabella di marcia, mentre i mediatori salutano un progresso nei colloqui. Ovviamente non c'è solo questo nell'home page di Al Jazeera, ma troviamo anche le difficoltà, insomma, legate all'atteggiamento di Israele in Libano, con le dichiarazioni riportate mezz'ora fa da Al Jazeera di Netanyahu, che Israele rimarrà in quella che chiama la zona cuscinetto del sud del Libano, ma che è appunto un quinto del territorio Libano, nel sud appunto del paese. Comunque troviamo un tono analogo anche se andiamo a vedere, per vedere l'altra sponda, il New York Times, in cui si dice in prima pagina: il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran si conclude, a secondo i mediatori. I funzionari del Qatar e del Pakistan hanno detto che ci sono stati progressi durante i colloqui di pace, ma le tensioni sul Libano erano evidenti e il presidente Trump ha rinnovato le minacce contro l'Iran. Quindi un po' più complessa la situazione agli occhi sia di Al Jazeera che del New York Times.

Pochi giorni fa, tra le tante notizie ricevute drammatiche sulla Palestina, abbiamo ricevuto anche la notizia degli attacchi e della distruzione di due moschee, una a Jaliulia e l'altra la moschea di Al-Farouk a nord di Ramallah. Notizie che hanno avuto pochissimo spazio sui nostri giornali, non abbiamo sentito nessuno strapparsi le vesti, non abbiamo sentito interventi neanche dalla Chiesa Cattolica, che tanti trattano come un agente di pace, però insomma una reazione c'è stata da altre parti del mondo in cui siamo incappati e di cui vogliamo darvi notizia. Leggo un comunicato congiunto di vari paesi, lo leggo dal sito del Ministero degli Esteri, niente meno che degli Emirati Arabi Uniti, il cui ministro firma insieme al suo collega di Giordania, Turchia, Egitto, Indonesia, Pakistan, Arabia Saudita e Qatar il seguente comunicato, appunto, che condanna della continua e crescente violenza dei coloni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, compresi i recenti attacchi alla grande moschea e alle due moschee che vengono citate, questi ministri affermano che tali attacchi costituiscono una chiara violazione della sacralità dei luoghi di culto, dei siti religiosi e quindi e anche del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Questi ministri ribadiscono il loro assoluto rifiuto questi attacchi israeliani che aumentano l'instabilità, la violenza e minano gli sforzi internazionali per raggiungere la pace, e ribadiscono il loro appello alla comunità internazionale perché si assuma le proprie responsabilità. E poi esprimono vicinanza, anche se non ne abbiamo vista molta per la verità, al popolo palestinese.

Non tutti i giornali italiani comunque dedicano il loro primo titolo alle trattative tra Iran e Stati Uniti. Ha molto risalto anche la notizia del ritrovamento delle due bambine che si erano allontanati dalla casa famiglia dove vivevano, sono state ritrovate a casa di una zia a Formia, e il primo titolo, direi, del Messaggero è una fotonotizia con la scritta sono salve. E oltre a questo argomento ne troviamo altri. Libero Il Giornale dedicano la loro prima pagina a fare spottoni a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ieri così, ha fatto una visita a sorpresa agli Alpini, orgoglio nazionale titola, perché evidentemente adesso la sua strategia comunicativa è quella di farsi così, mostrarsi come la patriota, la paladina della nazione, quella che difende l'orgoglio nazionale contro Trump, e quindi è andata dagli Alpini, orgoglio nazionale, visita agli Alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo, e certo va in un corpo militare, e il governo abbassa i toni, ma Donald torna all'attacco dicendo che non va bene il comportamento dell'Italia. E un atteggiamento analogo ce l'ha Libero, che è uno dei, insieme al Giornale, direi che sono proprio più addomesticati al governo. La risposta a Trump è altro che calo di popolarità, quindi riprende proprio la lettura che vuole dare Giorgia Meloni, e ci fa vedere Giorgia che saluta la folla che saluta Giorgia, eccetera. E poi sotto si sottolinea che Meloni fa un bagno di folla mentre Trump a casa sua prende i fischi. Sono veramente senza vergogna questi giornali.

Vedremo anche altri titoli andando a vedere più da vicino alcuni giornali. Partiamo dalla Stampa di Torino. Iran-USA, negoziati nel caos, è il suo primo titolo, insomma in qualche modo contraddetto dall'uscita notturna dei mediatori, ma insomma non sembra che la questione sia risolta, cioè non lo è per niente. Insieme al primo titolo e quindi alla cronaca di quello che succede in Svizzera, troviamo un approfondimento di Francesca Mannocchi, Bibi, The Donald e il prezzo di Beirut, che poi troviamo a pagina 3, a pagina intera, lo andremo a vedere. Con la tregua dipende dal paese sotto le bombe che nessuno ha invitato al tavolo, perché insomma questo, ricordiamocelo, il Libano, nonostante continui a subire attacchi per centinaia di morti negli ultimi giorni, non ha nessun ruolo in queste trattative. Oltre a questo, sulla prima pagina della Stampa troviamo un editoriale di Anna Foa, della storica Anna Foa: se il mondo cancella gli orrori di Gaza, ci siamo dimenticati di Gaza, ci stiamo dimenticando del Libano, negli stessi momenti in cui l'esercito israeliano lo sta attaccando sempre più duramente. Non servono più anni o mesi a dimenticare, a mettere in secondo piano, a fare scomparire nell'indifferenza le tragedie più grandi. Le ricordiamo un attimo solo, e quando il televisore si spegne sulle immagini di morte e distruzione, queste smettono di essere reali, e invece non c'è stato arresto alle distruzioni. Il sangue continua a essere sparso, scrive Foa sulla Stampa. E poi l'articolo, l'editoriale continua a pagina 5. In Libano, nonostante un'altalena di tregua e riprese, dall'inizio dell'ostilità ad oggi sono morti oltre 3.000 libanesi, molti dei quali civili, molti dei quali bambini. È di due giorni fa l'uccisione di un'intera famiglia con due bambini piccoli. È morta, colpita dal fuoco israeliano, anche l'ambientalista di quasi 80 anni, Mona Khalil, che si è per anni occupata delle tartarughe marine. Parla appunto l'articolo di Foa, poi magari ne vediamo un approfondimento su questa attivista. Foa si chiede: un'altra terrorista? Come già a Gaza, l'esercito annuncia, anche se non sempre, di essere sul punto di bombardare e ordina l'evacuazione in tempi ristrettissimi. Questo è ciò che anche noi, noi definiscono come la prova che non esiste volontà genocidaria da parte del governo israeliano. Nell'ultima ripresa di bombardamenti, seguita due giorni fa dall'uccisione da parte di Hezbollah di quattro soldati israeliani, il ministro della difesa Katz ha dichiarato che ogni lacrima di una madre israeliana sarà pagata con le lacrime di 1.000 madri libanesi. Tanto poco valgono le loro lacrime rispetto a quelle delle madri ebree? Tutto il Libano brucerà, ha aggiunto. Intanto, nelle tendopoli di Gaza, con intorno all'80% delle case distrutte, si continua a morire. Il cessate il fuoco dell'ottobre 25 non ha fermato, ma solo diminuito i bombardamenti, come non ha consentito che una parte dei rifornimenti di entrare nella striscia a alleviare la fame dei suoi abitanti. Quasi 1.000 palestinesi sono morti sotto le bombe israeliane dall'ottobre a oggi, e oltre 3.000 sono stati feriti, secondo la rivista israelo-palestinese di opposizione Più 972 Magazine, che cita fonti ufficiali palestinesi. Nelle ultime settimane al resto si è aggiunta la carenza drammatica di acqua, il che significa epidemie in un contesto privo di strutture sanitarie. La bella intervista sulle pagine recenti di questo giornale di Mannocchi a un poeta e scrittore di Khan Yunis, Muhammad al-Zakzouk, ci rivela dall'interno non solo la situazione concreta di Gaza, tra continui sfollamenti da una tendopola all'altra, ma anche la disperazione dei suoi abitanti, la loro percezione del disastro. Emerge nell'intervista la consapevolezza, vera o meno che sia, che Gaza non potrà mai più risorgere. Cosa succederà quando questa consapevolezza diventerà concreta disperazione di tutti, si chiede Anna Foa. Nel Libano, a cui i ministri di Netanyahu vorrebbero riservare la sorte di Gaza, la situazione è ancora lontana dall'essere quella della striscia, ma
quanto a lungo, se non si metterà fine a questo massacro, i bombardamenti in Libano, accompagnati dall'allargamento delle zone occupate e dallo sfollamento forzato degli abitanti, da 800.000 a 1 milione, secondo le stime ONU, sono divenuti il mezzo con cui Netanyahu cerca di fermare le trattative diplomatiche tra Stati Uniti e Iran. L'Iran denuncia la violazione degli accordi e chiude Hormuz. Trump impone nuove tregue subito violate, ma il costo in termini di vite umane è altissimo e nessuno nel mondo sembra curarsene. Ma c'è un altro fronte, anch'esso ignorato, quello della Cisgiordania occupata, e non solo per le continue aggressioni di coloni ed esercito. C'è anche il problema di 150.000 lavoratori che dai territori si recavano ogni giorno a lavorare in Israele prima del 7 ottobre. Molti lavoratori rimasti disoccupati tentano di scavalcare illegalmente il muro. Prima del 7 ottobre, c'erano infatti restrizioni e divieti anche prima, venivano per lo più arrestati. Ora l'esercito spara e il numero di quanti muoiono per andare illegalmente a guadagnarsi il pane cresce ogni giorno. Il ministro Ben-Gvir ha dichiarato che si tratta di un ottimo risultato. Quando finirà questa immane rappresaglia che colpisce tutto il popolo per vendicare l'attentato orrendo che sia del 7 ottobre? O meglio, per usarlo senza vergogna per aggiungere il proprio progetto politico della grande Israele? Abbiamo voluto leggere questo editoriale di Anna Foa, insomma, per tener presente qual è il quadro genocidiario che, della Palestina e anche del Libano nel silenzio quasi totale della stampa italiana questa mattina.

La fotonotizia della stampa è dedicata ai mondiali di calcio. In taglio basso troviamo la resa di Turner, i rimorsi per Brexit, che peraltro compie 10 anni. Starmer sta sembra per lasciare, ma insomma lo andremo a vedere. E poi il caso che ha investito il premio Strega, Murgi Mari, lo Strega e la cultura sotto attacco, ne parlano Calandrone e Sciandivasci, insomma lo andremo a vedere. Comunque Mari che ha insultato in modo sessista Michela Murgia davanti agli altri candidati al premio e candidate sul pulmino che le portava non so dove, evidentemente una testa raffinata, alla fine insomma rimarrà in gara, non succede assolutamente niente dopo che appunto c'era stato il dubbio su questo.

E passiamo al Corriere della Sera. Iran Trump mette a rischio l'intesa. Questo insomma l'abbiamo visto per una delle ennesime frasi, come dire, veramente poco ortodosse, mettiamola così, del presidente Trump. E poi Meloni, uscita patriottica, che hanno almeno il buon gusto di mettere questo aggettivo tra virgolette. Tajani, noi alleati, non sudditi, dice Tajani, anche se ha affermato, poi dice che tiene contatti con Rubio, che il rapporto con gli, cioè col segretario di Stato statunitense, e che il rapporto con gli Stati Uniti è solido. Questo temiamo che sia vero. Un altro caso di cronaca, oltre a quello delle sorelle scomparse in Abruzzo e adesso ritrovate a Formia, un altro caso di cronaca è quello della morte di tre ragazzi molto giovani in un'auto dove erano in nove, e che un'auto che è finita nel canale Villoresi a Senago. Sono tutti ragazzi 17enni o neo diciottenni, appunto questa nel vicino a Milano, arrestato il guidatore positivo all'alcol test. L'editoriale del giorno è di Sabino Cassese, che insomma evidentemente non c'aveva grandi argomenti. La politica che perde i cittadini, ci dice che insomma si allontanano sempre più i cittadini dai partiti, perché questi non hanno, sono sempre meno, scrive, caratterizzati da politiche, progetti, programmi, come dire, ce ne eravamo accorti. E oltre a questo troviamo, si parla della legge che vuole aprire ai cacciatori la possibilità di ammazzare quasi tutti gli animali che vogliono, so bene perché, ma il Corriere della Sera affida l'intervento alla scrittrice Susanna Tamaro, difendere la diversità senza le doppiette. Questo perché nel progetto della maggioranza, che appunto vuole liberalizzare grandemente la caccia, si dice che la caccia è i cacciatori insomma difendono la biodiversità, non si capisce bene come dovrebbero fare. E poi oggi c'è il Data Room di Gabbanelli e Bonarrigo, i costi dei giochi del Mediterraneo, spese a gonfie vele per i giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, fondi pubblici raddoppiati a 350 milioni. Questo lo andremo a vedere dall'interno. Oggi esce anche il Corriere Economia, che esce con una grande foto in posa da maschio alfa di Elon Musk. SpaceX vale 1.000 o 5.000 miliardi, pregi e incognite di una quotazione che cambia Wall Street. E poi l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, la strada giusta per aiutare le industrie. Caso ITS, una svolta è necessaria, l'occasione dell'industria italiana, giustificata ma un po' eccessiva, è tutta nell'acronimo ETS, Emission Trading System, ovvero il mercato europeo dei certificati per inquinare, creato nel 2005 con l'obiettivo di favorire la decarbonizzazione, liberare risorse per la transizione energetica, stimolare gli investimenti. Il principio base, cap and trade, è quello di far pagare chi inquina, riducendo progressivamente

Si tratta, poi si dedicano due pagine a questo, si tratta di capire se è più importante far fare i soldi alle imprese o cercare di far sopravvivere il pianeta. Passiamo alla prima pagina di Repubblica. Trump mina i colloqui, l'argomento è sempre la stessa. C'è una vignetta di Altan con una Meloni col tricolore che dice: non possiamo rompere con quella simpatica canaglia. E c'è poi troviamo sulla prima pagina la strage dei ragazzi sulla strada, di cui vi abbiamo dato conto dal Corriere. E troviamo poi il Lorenzo De Cicco con un altro titolo sul insomma sta farsa tra Meloni e Trump. Stavolta Meloni non replica, ordina ai ministri ricucire. E poi troviamo sulla spalla di destra la questione premio Strega. Mari resta in gara, il regolamento vieta esclusioni, e poi prende la parola Corrado Augias: saper distinguere l'opera dell'autore, argomento che magari poi andremo a vedere, perché ovviamente c'è molto da discutere su questo punto di vista. Il Domani, che titola Hormuz chiuso, Trump minaccia, il negoziato con l'Iran va avanti. E poi troviamo nella seconda parte, perché ha sempre due titoli grandi, insomma in prima pagina il Domani, Crosetto tra guerra e amore, gin tonic, la società di consulenza che ha una quota del bar aperto dopo il viaggio a Dubai, il ministro e sua moglie hanno creato una SRL e sono entrati in affari in una gintoneria di Roma. I loro soci sono tre quarantenni, uno di loro siede nel consiglio d'amministrazione di un'azienda in affari con la difesa, e ci risiamo. Invece sulla spalla sinistra troviamo due editoriali, uno di Lorenzo Castellani, Nato e denaro, cosa c'è dietro agli insulti del tycoon, gli attacchi a personam di Donald Trump sono contro Giorgia Meloni, non sono un'eccezione né un incidente isolato, si inseriscono piuttosto in una lunga sequenza di invettive rivolta a quasi tutti i leader dei principali paesi europei, fino ad arrivare al Papa. È il tratto distintivo di uno stile politico aggressivo iperpersonalizzato che riduce il confronto internazionale a una dinamica di forza tra individui. E tuttavia fermarsi alla polemica rischia di far perdere di vista la sostanza, perché se Trump sbaglia non si può dire che le sue posizioni, almeno su alcuni dossier strategici, siano irrazionali. Questo ci dice appunto Castellani il Domani, appunto. E andando avanti ci dice: al contrario, riflettono una linea americana che precede la sua ascesa e che attraversa amministrazioni di segno diverso, la richiesta sempre più pressante agli europei di farsi carico di una quota maggiore della propria sicurezza. Poi troviamo invece Mario Giro che parla di Netanyahu: la solitudine in Israele è colpa di Bibi, non c'è solo stizza verso l'Italia. Con la firma del memorandum USA Iran, Donald Trump ha mandato all'aria un antico e consolidato sistema di alleanze. I contraccolpi e le reazioni dei vari protagonisti rimettono tutto in discussione. In Israele è scoppiato un putiferio e il vicepresidente J.D. Vance è stato costretto a rintuzzare le critiche del governo di Netanyahu, caduto dalle nuvole anche per le dichiarazioni di Donald Trump al G7 di Evian. Il tycoon ha detto pubblicamente che Tel Aviv farebbe meglio a lasciare la stabilizzazione del Libano alla Siria. Poi troviamo va avanti appunto Giro
scrivendo Fabio Nicolucci, uno dei migliori analisti dell'area, parla di shock strategico. Il patto tra Trump e Iran sta terremotando internamente la politica israeliana. Netanyahu è di fronte al fallimento della sua narrativa di vittoria totale. Dopo 30 anni di egemonia ideologica cementata dall'assassinio di Rabin, Israele si trova senza alternative. Sgomenti per la diserzione USA, gli israeliani chiedono, prosegue Nicolucci, spiegazione a un

premier che non può darne. La via bellica ad oltranza si sta richiudendo su se stessa. Netanyahu negherà, ma la sua strategia è sempre meno praticabile. Continuerà a avere il favore popolare? Tutto dipenderà, conclude Nicolucci, dall'altro Israele, quello ora ai margini del discorso pubblico, se saprà mostrare l'unica vittoria possibile. Che l'unica vittoria possibile è prodotta dai negoziati. Quest'altra Israele, devo dire che si nasconde parecchio bene. A preoccupare spunta un nuovo nemico, la Turchia. La nostra sicurezza non inizia nella provincia di Hatay, sud del paese, bensì ad Aleppo, Damasco e Beirut, ha detto recentemente Erdogan. È la risposta alle guerre che Israele fa per ridisegnare lo scenario strategico regionale. A ben vedere si tratta dei vecchi conflitti immaginati decenni fa dalla destra ultrareligiosa e ultrasovranista israeliana, che Netanyahu chiama i sette fronti e nei quali gli Stati Uniti si sono fatti coinvolgere. Ma forse è troppo tardi, le destre israeliane non si sono rese conto che il mondo è cambiato e che gli stessi alleati americani non ne possono più. Ormai è evidente che in Libano l'obiettivo israeliano non è contenere Hezbollah, bensì annettere, come sta facendo in Cisgiordania, a Gaza e nel sud siriano. Vero o falso che sia, nessuno crede più a un Israele che si difende. Tutti vedono un Israele che si espande. Ora alla grande Israele si contrappone in Siria una Turchia neo-ottomana, molto più pericolosa di un Iran. Alla fiera militare Saha 2026 Ankara ha presentato il missile balistico detto Signore della Folgore, con una gittata che fa più di 6.000 chilometri, oggi servono missili più che tank. In parallelo la Turchia ha avviato la costruzione di un cosmodromo in Somalia. Sarà un caso, ma Israele si è subito affrettata a riconoscere il separatista Somaliland, come ricorderete è successo un po' di tempo fa. Netanyahu commette sempre gli stessi errori, come già il bombardamento di Doha nel settembre 25 spinse all'accordo sugli ostaggi con Hamas, quello di Dayeh in Libano ha obbligato gli americani a concludere con Teheran. La politica del falco isolato ha evidenti limiti. Israele tratta i suoi nemici tutti allo stesso modo, senza capire che non sono uguali. Un conto sono i palestinesi di Gaza, non riconosciuti quasi da nessuno. Un altro è il Libano, stato riconosciuto con molte simpatie. Diverso ancora è l'Iran, un impero. Abbandonare ogni politica per scegliere solo la forza cieca ha portato a rinunciare a ogni spazio di manovra. Molti ebrei e molti israeliani lamentano le critiche allo Stato di Israele, ma cos'altro aspettarsi se quest'ultimo si comporta come fosse solo al mondo? Questo insomma è l'editoriale di Mario Ciro sulla prima pagina del Domani di oggi, dove troviamo anche un articolo sui mondiali, che però è un altro punto di vista, i mondiali visti dal sud globale, decolonizzare davvero il calcio, che andremo a vedere in un secondo momento. Adesso ci resta vedere la prima pagina del Sole 24 Ore, che titola La grande fuga a sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi, più penalizzati il sud della Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone, un manager su quattro lascia il mezzogiorno per lavorare al centro nord, dedica poi a questo ben due pagine il Sole 24 Ore, con cartine e tabelle. L'articolo principale è di Michela Finizio, si parla di under 35 che si sono dovuti allontanare dal sud Italia. C'è chi parte per l'università e non torna più, chi lascia il paese d'origine per un contratto di lavoro, una specializzazione, anno dopo anno. Queste scelte individuali stanno ridisegnando la geografia demografica dell'Italia. Dal
al 19 a oggi la popolazione tra i 18 e i 35 anni residenti nella regione meridionale si è ridotta del 7,6%, mentre nel nord Italia è cresciuta del 4,8%, un divario che fotografa uno dei fenomeni più persistenti degli ultimi anni, l'esodo dei giovani dal sud. Secondo l'elaborazione del Sole 24 Ore, che è un'elaborazione di dati Istat, nel mezzogiorno i residenti tra i 18 e i 35 anni sono passati da 4.100.000 nel 2019 a 3.800.000 nel 2026. Il divario socio-economico tra nord e sud alimenta le migrazioni interne e il nord diventa polo attrattivo. In un paese dove i territori sono destinati a competere tra loro per attrarre i più giovani, la frattura si trasforma in una trappola. La mappa provinciale rende ancora più evidente questa polarizzazione. Tra le realtà che hanno registrato la crescita più significativa della popolazione giovanile figurano Gorizia, Genova, Bologna, Pavia, Reggio Emilia e poi ancora Modena, Monza e Brianza, Milano e Bergamo, territori che sono accomunati da mercati del lavoro dinamici, presenza manifatturiera e o universitaria e dall'altro lato si collano quasi esclusivamente province meridionali. Le contrazioni più marcate interessano il sud della Sardegna, l'Isernia, Oristano, Crotone, Potenza, Reggio Calabria. Il fenomeno però non riguarda soltanto i numeri, a partire sono sempre spesso i profili più qualificati. Secondo il rapporto Svimez, un paese due migrazioni, pubblicato a febbraio, tra il 2002 e il 2024 quasi 1 milione di under 35 ha trasferito la residenza dal mezzogiorno al centro-nord. Oltre un terzo era laureato. Una mobilità quindi sempre più selettiva. E si parla poi infine di questo articolo del doppio svantaggio che grava sul mezzogiorno a causa del parallelo fenomeno degli scambi con l'estero. Al sud nel 24 il saldo delle migrazioni da e verso estero dei giovani laureati ha chiuso in negativo con meno 6.000, mentre alcune regioni del centro nord sono riuscite a compensare le uscite grazie ai flussi in entrata. Oltre a questo poi c'è un articolo di Pietro Spotorno, un manager su quattro lascia il mezzogiorno per lavorare in imprese del centro nord e poi si parla dell'azione del PNRR che avrebbe dovuto spingere il meridione, ma colmare gap strutturali è difficile, scrive qui Marta Casadei. Tornando alla prima del Sole 24 Ore, il secondo titolo è bonus casa al 50% in 7 casi su 6. Il 73% di coloro che nel 25 hanno ristrutturato casa ha indicato nel modello 730 la detrazione maggiorata per l'abitazione principale. Le elaborazioni vengono presentate, le elaborazioni del CAF ACLI come appunto campione. Troviamo poi ancora più controlli in agricoltura, indagini sul caporalato digitale. Qui si intervista il direttore degli ispettori Danilo Papa. Andremo poi insomma a vedere dell'ispettore, insomma il direttore dell'ispettorato nazionale, e andremo poi a magari a vedere dall'interno. Troviamo anche una notizia dedicata alla scuola sul Sole 24 Ore dal 27-28, quindi non da quest'anno scolastico ma da quello successivo. I licei punteranno su intelligenza artificiale, matematica e materie STEM, già a quest'anno si punterà su dosi massicce di intelligenza artificiale. Queste sono, come dire, le farfuglianti idee del Ministero Valditara.
che insieme alla continua insomma anche a essere molto condizionato dalla Fondazione Culturale del Sole 24 Ore, che influenza le politiche della scuola ormai da almeno una ventina d'anni. Questo più o meno quello che troviamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Non mi sembra ci sia molto altro da segnalare anche per questo giornale, e quindi direi, mi sembra che possiamo dire che con le prime pagine abbiamo terminato, e quindi possiamo fare una piccola pausa musicale per poi tornare a leggere i giornali dall'interno.

0: dittatura e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

E quando sono le 8:58 torniamo in voce, torniamo dall'interno dei giornali qui a Radio Onda Rossa 87.9 FM in DAB nelle province di Terni, Perugia e Frosinone. Ci sentite già da Frosinone? Fatecelo sapere, e altrimenti streaming da dove volete. Cominciamo dagli esteri, l'abbiamo già detto dalle prime pagine, ovviamente le trattative tra Stati Uniti e Iran che si svolgono in Svizzera hanno il primo piano su tutti i giornali. I giornali che ovviamente hanno chiuso ieri sera mostrano tutte poca fiducia nel proseguo delle trattative che arrivano a buon fine, ma poi appunto nella notte c'è stato messaggi blandamente positivi da parte dei mediatori, che dichiarano finita la prima fase con il grande diciamo così problema del Libano. Se l'andiamo a vedere dal Sole 24 Ore, pagina 2, Vance tratta, Trump minaccia, colloqui a rischio, poi le sparate del leader degli Stati Uniti e le mosse di un regime più forte tengono in scacco la fase 2 per Khamenei, il Libano è la prova del 9 dell'intesa, ma Netanyahu non cede. Questa, insomma, in estrema sintesi è la situazione. Poi si va a vedere con un articolo di Stefano Agnoli la questione dello stretto di Hormuz. Lo stretto resta aperto ma a metà, le navi bloccate sono 500, intanto continua la ricerca di rotte alternative. Un conto sono la retorica e le minacce, un altro quanto sta accadendo a Hormuz. Difficile trovare piena concordanza sulle cifre, ma molte petroliere e tanker carichi di gas liquefatto hanno effettivamente attraversato lo stretto e hanno continuato a farlo fino a ieri. Il segretario dell'energia statunitense Wright ha parlato di 67 vascelli in 24 ore. L'Iran, ribadisce Bloomberg, pur nell'incertezza del blocco USA, ha addirittura ripreso a caricare greggio dal terminale di Karg. In una settimana avrebbe fatto uscire dallo stretto 25 milioni di barili, si è però ancora lontani dalla normalità. Lo stretto, insomma, non risulta chiuso, ma non è neppure del tutto aperto. Resta sospeso in una zona grigia e rimane ad alto rischio, con traffico ridotto e condizionato. Ciò che si sta consolidando è la divisione delle acque. Il corridoio centrale, usato prima del conflitto, non esiste più come rotta sicura. Le sue due corsie risultano infestate da 80 mine. Il traffico, quindi, passa da due corsie d'emergenza, a nord e a sud. Ma al di là della situazione del traffico, le dichiarazioni e le mosse che accompagnano i negoziati sono, non sono ininfluenti. Venerdì scorso la Persian Gulf Strait Authority, l'ente creato lo scorso maggio da Teheran per regolare i transiti, ha imposto l'utilizzo della rotta settentrionale e ha dichiarato che nessuna nave è autorizzata ad attraversare Hormuz senza il permesso di passaggio valido da richiedere 48 ore prima. Sud, al contrario, il Joint Military Information Center, il centro di coordinamento a guida statunitense, ha consentito i passaggi in qualsiasi momento, anche con i consueti sistemi di segnalazione attivi. Il significato geopolitico delle due rotte è implicito. Le navi che scelgono il corridoio nord riconoscono di fatto la sovranità iraniana. Quelle che scelgono il corridoio sud lo rifiutano. È altrettanto evidente che in una situazione di questo genere gli armatori e gli assicuratori delle 500 navi ancora bloccate e di quelle che sarebbero pronte a entrarvi siano restii a dare disco verde alla piena ripresa delle attività. Si parla poi delle materie prime critiche. L'inviato speciale americano Tom Barrack ha discusso di recente con Baghdad il ripristino della pipeline Kirkuk-Bayas sulla costa siriana, inattiva dal 2003, mentre il governo di Damasco ha avviato uno studio per strutturare la TAP line, lo storico oleodotto del 1950 che va dall'Arabia Saudita al porto libanese di Sidone, spostandone il terminale sulla costa siriana.
americana. Sono ipotesi possibili solo grazie al cambio di regime di Damasco, ma richiederanno anni e investimenti ingenti, come quelli relativi al progetto Four Seas Initiative, supportato da think tank statunitensi e ambienti diplomatici medio orientali, che punta a integrare la rete siriana irrecuperabile con quella turca per istradare fino a 4 milioni di barili al giorno e 50 miliardi di metri cubi di gas verso l'Europa. Ma la realtà che emerge dalla crisi è che nessuna alternativa può sostituire completamente Hormuz e che alcune materie prime critiche, fertilizzante, urea, elio, zolfo, acido solforico, metanolo, alluminio, e sono ancora senza bypass. Lo stretto rimane l'unica via. Questo appunto leggiamo sul Corriere. Andando poi a prendere la Stampa, troviamo appunto l'analisi di Francesca Mannocchi, intitolata Il prezzo di Beirut. Ieri in Svizzera il vicepresidente americano Vance si è seduto nella stessa stanza dei negoziatori iraniani. Fuori dalla sala dove la guerra si combatte, Israele continuava a occupare un quinto del territorio libanese e il ministro della difesa Katz dichiarava che le forze israeliane sono libere di eliminare qualsiasi minaccia senza restrizioni e che non si ritireranno dalla zona di sicurezza del sud del Libano. Dentro la sala dove la guerra si discute, il primo punto all'ordine del giorno era il Libano. È la fotografia più precisa di questa guerra, un paese che non era presente al tavolo dei negoziati, che non ha firmato nulla, che non riconosce l'accordo come vincolante per sé, che occupa il territorio su cui si gioca quell'accordo, ed è da quel paese, il Libano, che dipende tutto il resto. Il memorandum d'intesa firmato mercoledì da Washington e Teheran dichiara, come prima delle sue 15 clausole, la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, con l'impegno a garantire l'integrità territoriale e la sovranità albanese. Senza il ritiro israeliano quella clausola non esiste. Senza quella clausola l'Iran richiude Hormuz. Senza Hormuz i mercati crollano e l'accordo con Teheran, che Trump vuole intestarsi come il trofeo del suo secondo mandato, diventa carta straccia. Il Libano è il punto in cui tutte le equazioni di questa guerra si stringono insieme e il Libano non era al tavolo in Svizzera. Questa non è una contraddizione nata per caso, è la struttura stessa della trattativa, costruita deliberatamente attorno all'assenza di Israele, perché includerlo avrebbe significato darle un veto su qualsiasi accordo. Washington e Teheran hanno scelto di firmare senza Israele, scaricando su Trump la responsabilità di tradurre quella firma in comportamento israeliano concreto. È una responsabilità che Trump ha accettato implicitamente ogni volta che ha detto di aspettarsi un cessate il fuoco completo su tutti i fronti, incluso il Libano, ed è una responsabilità che Israele ha già dimostrato di non riconoscere. Per l'Iran, il Libano è la leva con cui tiene in mano l'intero negoziato. Hezbollah è il principale alleato regionale di Teheran, la forza attraverso cui l'Iran proietta potere nel Mediterraneo orientale senza dispiegare truppe proprie. Ma c'è una dimensione ancora più immediata, Hormuz. Ogni volta che Israele ha continuato a bombardare il Libano, ignorando una tregua dichiarata, l'Iran ha richiuso lo stretto, i prezzi sono risaliti, eccetera, eccetera. Sabato è accaduto di nuovo, raid israeliani nonostante il cessate il fuoco, Iran che annuncia la chiusura dello stretto, Vance che parte per la Svizzera. La sequenza si ripete. Per gli Stati Uniti il Libano è il costo dell'accordo con l'Iran e Trump lo sa con una chiarezza che le sue dichiarazioni pubbliche rivelano in modo involontario. Questo più o meno insomma il cuore dell'articolo, che parla poi del pressing interno su Netanyahu che in Israele, dove si vuole la guerra in Libano sia a destra che a sinistra, scrive appunto Mannocchi. Un'altra lettura la troviamo sulla testata online Il Post di questa mattina. Stati Uniti e Iran sono tornati al punto di partenza. Nella notte scorsa, insomma tra ieri e oggi, è terminato il primo incontro a Lucerna. Era il primo previsto dal memorandum d'intesa firmato la settimana scorsa. In questi primi colloqui
colloqui non è stato deciso granché. Secondo Pakistan e Qatar, che finora sono stati i principali mediatori, Iran e Stati Uniti hanno stabilito un calendario per continuare i negoziati. Hanno anche deciso di creare una linea di comunicazione diretta per evitare incomprensioni rispetto a Hormuz, un sistema di coordinamento tra Iran, Stati Uniti e Libano con l'obiettivo di far cessare i combattimenti tra Israele e Hezbollah. Durante i negoziati ci sono stati momenti di tensione. In un'intervista a Fox News Trump aveva anche detto di aver minacciato i rappresentanti dell'Iran, alludendo alla possibilità di rapirli. La delegazione statunitense era guidata da Vance, insieme a lui c'erano Witkoff e Kushner, il generale Trump. Per l'Iran invece erano presenti il presidente del Parlamento e il ministro degli esteri. Le due delegazioni si sono incontrate di prima persona per un'ora e mezzo. Le trattative sono molto complicate e in molti punti si resta ancora distanti. Un ostacolo è ovviamente Israele in Libano, anche qui leggiamo e ci sembra insomma che questa possa essere la lettura più condivisa che troviamo sui giornali di oggi. Andando a vedere ancora altri fronti sempre nel conflitto che infiamma l'Asia occidentale, troviamo sul Domani un reportage di Lavia Nocelli sull'Iraq. Senza aiuti e milizie filo Iran, l'Iraq sta perdendo il suo futuro. A oltre 20 anni dall'invasione USA e un anno dopo il taglio dei fondi da parte di Trump, la ricostruzione sembra una chimera. Il tramonto sul Tigri è lunghissimo, comincia così Nocelli. La luce si stira dietro i palazzi di Haifa Street con pigrizia, riempendo di luce i buchi dei Kalashnikov che puntellano gli edifici e che rimangono a memoria degli scontri tra le forze armate statunitensi, irachene e milizie armate. Comincia appunto con questa lettura un po' così di colore. La ricostruzione dell'Iraq prosegue un passo in avanti e due indietro. Stretto in una regione governata dall'instabilità e segnata da influenze politiche esterne, a banchettare sui resti della popolazione e del paese sono stati gli attori che hanno creato quello stesso vuoto istituzionale e sociale che ancora oggi fatica a ricostituirsi. Nel 23, a più di 20 anni dall'invasione guidata dagli Stati Uniti e 5 anni dopo la sconfitta territoriale dello Stato Islamico, le Nazioni Unite hanno progressivamente cambiato il loro approccio in Iran, passando da una risposta umanitaria immediata a un modello orientato allo sviluppo e volto alla costruzione di sistemi sostenibili, con al centro l'intervento dello Stato e quindi del governo di Baghdad e di quello regionale del Kurdistan. Diverse organizzazioni umanitarie hanno espresso preoccupazione per una transizione troppo rapida, un cambio di ritmo brusco che rischia di creare nuovi vuoti all'interno del tessuto sociale e politico. Nonostante il paese non si trovi più in una fase d'emergenza acuta, persistono bisogni e nodi strutturali che hanno lasciato le minoranze e i gruppi più vulnerabili a rischio. Tra chi è impossibilitato a tornare a casa, sfollati, chi non può accedere ai servizi di base, all'assistenza sanitaria, all'istruzione. Se la risposta umanitaria è stata in gran parte gestita dalla comunità internazionale con il parziale ritiro delle Nazioni Unite, molte ONG internazionali hanno cercato di proseguire le attività attraverso i finanziamenti diretti di donatori. Per le organizzazioni locali, che spesso sostengono gran parte del lavoro sul campo, la situazione si è invece ulteriormente complicata. L'amministrazione americana guidata da Trump ha dato il colpo finale all'inizio del 25 con la sospensione della maggior parte dei finanziamenti di USAID, l'agenzia USA per lo sviluppo internazionale, che insomma è stata quasi chiusa insomma da Trump, cancellando circa 5.800 sovvenzioni in tutto il mondo per un valore di oltre 27 miliardi di dollari. Fondata nel 61 da Kennedy, USAID è il principale canale responsabile della gestione degli aiuti esteri statunitensi, che molti esperti vedono come strumento di soft power per promuovere gli interessi statunitensi. Operando in oltre 100 paesi, l'Iraq
ha ricevuto più di 9,3 miliardi di dollari di assistenza da USAID dal 2003. La decisione di Washington ha piegato la società civile irachena e sollevato numerosi interrogativi sul futuro e la stabilità del paese, ma ha anche lasciato migliaia di persone senza sostegno e minacciato il progresso in settori cardini. A cascata, i licenziamenti hanno iniziato a colpire programmi, operatori, organizzazioni che progressivamente hanno tagliato i fondi, personale e sostegno che già avevano ridotto. L'articolo si parla di siccità, di carenza acqua, dei cambiamenti ambientali, del rincaro dei prezzi dei prodotti alimentari. Con la caduta del regime di Saddam Hussein, l'Iraq ha visto un rapido aumento delle organizzazioni non governative che hanno fornito assistenza logistica, aiuti umanitari, combattuto la corruzione, promosso i diritti umani ed elezioni trasparenti, che mi sembra un quadro un po' troppo positivo, ecco, ma soprattutto responsabilizzare le donne sostenendo i loro diritti. La decisione dell'amministrazione statunitense di congelare gli aiuti esteri ha avuto un impatto anche sulle donne che beneficiavano di questi servizi. Di fronte a un'incapacità, a scarsa risposta delle istituzioni ufficiali, le ONG rappresentano un ambiente sicuro e riservato a cui le donne possono rivolgersi. Gli enti predisposti infatti non sono in grado di offrire i medesimi standard. L'omicidio di Yanar Muhammad, femminista irachena di cui abbiamo parlato anche da questi microfoni, ha scavato nella frattura sociale profonda del paese. L'assassinio è avvenuto per mano di due uomini armati in motocicletta che hanno aperto il fuoco fuori dalla sua abitazione a Baghdad. È stato descritto come un assalto calcolato per soffocare i difensori dei diritti umani, questa descrizione di Amnesty. Un colpo diretto a tutte le femministe e le giornaliste irachene, le donne e le ragazze che in 20 anni di attivismo ha contribuito a proteggere, che fossero in fuga dalle violenze, dai matrimoni forzati, dalla tratta. Mohammed ha creato una rete di case sicure per loro e chi ne avesse bisogno. Un attacco diretto a tutta la società civile, a sottolineare che esprimersi in Iraq può ancora oggi costare la vita. Nonostante le macerie vengano rimosse per far spazio a investimenti cinesi da 17 piani, qualche catena di fast food americane prova a riconquistarsi spazio tra curiosità e titubanze e turisti europei si affacciano meravigliati sul Tigri. Una voce scomoda, quella di Yanar, tra le più autorevoli del femminismo arabo contemporaneo, soffocata, secondo molti osservatori, da una fazione armata filo iraniana, quelle stesse milizie che ancora oggi sono un nervo scoperto e continuano a muovere gli equilibri all'ombra di un governo debole, paralizzato nella sua immobilità, sempre in attesa appunto che succeda qualcosa.

Passiamo a un altro argomento, ma rimaniamo, come dire, in zona. Parliamo di Libia. Dalla stampa: Al-Masri condannato per le torture sui detenuti, il PD ora Meloni spieghi. L'articolo è di Irene Famà. L'Italia aveva arrestato il generale libico Osama Al-Masri su mandato internazionale per crimini di guerra, poi però l'aveva rimpatriato in fretta e furia con tanto di voto di volo di Stato. Ieri il Tribunale di Tripoli lo ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, e i giudici hanno anche disposto la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Nei mesi scorsi l'ufficio del procuratore generale libico aveva annunciato la custodia cautelare di Al-Masri nell'ambito di un'inchiesta su torture ai danni di 10 detenuti e sulla morte di uno di loro in seguito ai maltrattamenti. Ora arriva la sentenza con un rilievo che va oltre il quadro giudiziario tratteggiato da Tripoli e che risveglia la polemica politica. Persino la Libia ha fatto ciò che il governo italiano non ha voluto fare, attacca Federico Giannassi, capogruppo del PD in Commissione Giustizia alla Camera. Oggi emerge ancora con maggiore evidenza quanto fosse sbagliata e ingiustificabile quella scelta. Il governo spieghi agli italiani, e poi insomma ribattono altri partiti, tra cui Montaruli. Dimmi te, il generale è destinatario di un mandato d'arresto internazionale. Insomma, si racconta di nuovo tutta la vicenda. Ma a pagina 13 si parla del convoglio di terra della Sumud Flottiglia, che era partito il 25 aprile dalla Mauritania con l'obiettivo di raggiungere Gaza, e il convoglio era composto da circa 200 persone con ambulanze, case mobili, camion di aiuti umanitari, ed era arrivato con un visto a Tripoli il 15 maggio, ripartito poi il 25 maggio. Era stato fermato da un convoglio armato affiliato alle LAF, che controlla la Libia orientale, e sono stati arrestati 10 attivisti trasferiti in aereo a Benghazi e sono stati detenuti in una struttura militare. Il 27 maggio un rappresentante diplomatico è riuscito a incontrarli. Il 3 giugno c'è stato il primo interrogatorio. La prima accusa era assembramento non autorizzato, e come sappiamo tra queste persone ci sono anche due italiani, una delle quali è Dina Alberizia, un'educatrice in pensione di 67 anni, e oggi sulla stampa parla il fratello Giuseppe Alberizia. Mia sorella Dina da un mese rinchiusa in una cella libica, l'Unione Europea ci aiuti a riportarla a casa, uniamoci e riportiamo lì a casa. Il mio appello va in un'unica direzione, l'unità delle forze politiche. Se le discussioni finiscono sempre sul pro e contro gli aiuti alla Palestina, ci allontaniamo dall'obiettivo che è uno solo: farli tornare in Italia. Giuseppe Alberizia, 65 anni, impiegata all'Agenzia delle Entrate a Foggia, pesa ogni parola. È il fratello di Leonarda, detta Dina Alberizia, l'educatrice in pensione trattenuta in Libia da un mese. Foggia l'anziano padre la aspetta. Sappiamo benissimo chi sono mia sorella e Centrone, che è l'altro italiano tra questi 10 prigionieri. Due persone pulite, non hanno commesso niente di illegale. Facciamoli tornare. Dina Alberizia, disarmata prigioniera di un braccio di ferro libico, 67 anni, nata a Rocchetta Sant'Antonio, cresciuta tra il paese e Foggia. Dopo aver vissuto per molti anni a Torino, si è trasferita in provincia di Asti. È una delle 10 persone fermate il 24 maggio a Sirte, da allora trattenuta a Bengasi nella Libia orientale, controllata dalle milizie di Haftar, un potere non riconosciuto. Con lei l'altro italiano, Domenico, detto Nico Centrone, 33 anni, di Molfetta, docente dell'Università di Bari, e attivisti di varie nazionalità, tra cui un italiano uruguaiano. Facevano parte della Global Sumud Land Convoy, partito il 25 aprile dalla Mauritania
e il 15 maggio da Tripoli con 200 persone, 7 ambulanze, 20 casi mobili e camion di aiuti. Non solo cibo ma mezzi sanitari per la popolazione civile di Gaza. Per le ex colleghe è un sequestro di persona, di fatto è un fermo. Entrati con un visto di Tripoli, il governo riconosciuto, gli attivisti sono stati fermati nell'est di Haftar. E secondo alcuni osservatori vengono trattenuti come leva politica. Sicuramente insomma questo potere di Haftar sta trattando per qualcosa, li usa come ostaggio, ma non c'è molta più chiarezza di questo. Le accuse, prosegue ancora Elisa Forte sulla stampa, non ce ne sono. Di che cosa siano accusati lo vorremmo sapere anche noi. Il PM libico ha prolungato la detenzione di 30 giorni dicendo che stanno indagando, dice Giuseppe Alberizia. La proroga scade il 10 luglio. Il console italiano Filippo Colombo li ha visitati due volte, presto una terza. Non sono trattati male, sono in una specie di caserma di sicurezza. Giuseppe è riuscito a sentire la sorella tre volte. La prima volta l'ho sentita il 4 giugno, fu una concessione dei libici a seguito di uno sciopero della fame indetto dai 10 attivisti. L'ho risentita un'altra volta grazie al console che me l'ha passata. Dina la sento viva, non si è lamentata del trattamento. La fiducia, dice, non l'ha mai persa. So che il governo è impegnato, devo dare atto delle ampie rassicurazioni ricevute dalla Farnesina e dal console. Sono stato contattato dal portavoce del ministro Tajani per un incontro poi avvenuto con la famiglia Centrone e so che ce la stanno mettendo tutta, ma un nodo resta aperto riguardo l'Europa. Visto che i detenuti sono di varie nazioni, non vedo azioni a livello europeo, manca una pressione dell'Unione. Aggiunge, noto alcune stranezze. Pochi giorni fa il figlio del generale Haftar è stato ricevuto all'Eliseo come un diplomatico. In riferimento alla visita di Saddam Haftar, vice comandante delle forze armate della Cirenaica, accolto a Parigi da Macron. È qui che Giuseppe torna alla sua parola d'ordine, l'unità, e indica un modello. L'unico esempio di vera concordia politica è la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Puglia, primo firmatario Felice Spaccavento. Questo insomma l'articolo che se non altro ha il pregio di tornare a parlare di questi attivisti prigionieri che sono molto molto poco presenti sulla stampa. Andiamo poi rimanendo sugli esteri, ma insomma arrivando, passando all'Europa, a parlare di quello che succede nel Regno Unito e fra l'altro insomma che succede a livello istituzionale, perché a livello delle strade, delle politiche di piazza ne abbiamo parlato in un importante redazionale venerdì, parlando insomma dei pogrom, delle manifestazioni razziste, della risposta antifascista. Lo potete riascoltare andando sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. torniamo al Corriere della Sera, a pagina 16. Starmer si prepara a dire addio dal trionfo alla caduta in due anni. E il corrispondente Luigi Ippolito che ne parla. Triste, solitario e finale, un Keir Starmer abbandonato da tutti, si prepara a farsi da parte, forse già oggi, e a affidare la poltrona di primo ministro a Andy Burnham, il popolare sindaco di Manchester. Il capo del governo ha trascorso il weekend asserragliato in un bunker, illudendosi fino all'ultimo di poter resistere, ma alla fine ha dovuto prendere atto della realtà. Anche i ministri a lui più vicini lo hanno esortato a fissare un calendario per la sua uscita di scena e il passaggio di consegne a Burnham. Il sindaco di Manchester si appresta così a diventare il settimo primo ministro britannico da referendum sulla Brexit, il cui decennale cade proprio domani. Un segno della destabilizzazione subita dalla politica a Londra in seguito all'uscita dall'Unione Europea, ma anche la venuta a compimento di un fallimento clamoroso, se si pensa che Starmer si era insediato a Downing Street meno di due anni fa, forte di una maggioranza schiacciante dei due terzi. Come è stato possibile
possibile che Starmer sia diventato in poco tempo il primo ministro più impopolare della storia moderna, più di Boris Johnson, più di Liz Truss, che in sole 7 settimane ha portato la Gran Bretagna sull'orlo della bancarotta finanziaria? Lui stesso non se n'è fatto una ragione, ma questa è la testimonianza di ciò che più gli viene rimproverato, ossia la sua assoluta mancanza di giudizio politico. Non capisco la politica, aveva confidato una volta, che non è il miglior viatico per uno che vuole governare un paese, perché la verità è che lui è sempre rimasto ciò che era, ossia un avvocato, un magistrato, il procuratore generale del regno. Il suo è sempre stato un approccio legalistico, però insomma il pubblico gli ha voltato rapidamente le spalle, ma l'errore di fondo è stato credere che la debacle dei conservatori fosse stata un fallimento morale piuttosto che politico. Questa insomma un'analisi sinceramente non molto interessante da parte del Corriere. Andiamo a vedere qualcosa anche dalla stampa di Torino, sempre sul Regno Unito, dove si parla della nostalgia per l'Unione Europea. Ne parla Caterina Soffici. E a 10 anni da Brexit i cittadini vogliono nuovi legami con l'Unione Europea. Starmer verso la resa, conto alla rovescia. La maledizione della Brexit potrebbe essere un buon titolo. Domani 23 giugno sono 10 anni dal nefasto referendum indetto con grande leggerezza dall'allora premier David Cameron, convinto che i suoi concittadini non avrebbero commesso la follia che poi è stata. Invece quel piccolo scarto percentuale vinse insomma l'uscita con il 51,9 rispetto al 48,1 che votava per il Remain, hanno inciso come non mai nella vita politica britannica. E appunto i 7 prime ministre in questi anni, e 7 premier in 10 anni, nemmeno durante la prima Repubblica Italiana. E ci viene fatto l'elenco il giorno dopo il referendum: nello sconcerto del paese, dell'Europa e del mondo intero, si dimise Cameron, poi fu il momento di Theresa May, poi Boris Johnson, Liz Truss 44 giorni, Rishi Sunak dal 22 al 24, i primi 6 tutti del Partito Conservatore. Ed eccoci a Starmer, leader dei laburisti. Si scarda a bordo campo a questo punto il sindaco di Manchester, come appunto abbiamo già detto, Andy Barnum, che ha vinto le elezioni suppletive di Macclesfield, e quindi adesso, in quanto membro del Parlamento, può lanciare la sfida ufficiale contro Starmer. Barnum è in grande ascesa perché, contrariamente alle aspettative, non c'è stato un testa a testa con il Reform UK, il partito nazionalista xenofobo e razzista di Farage, ma ha avuto una vittoria a valanga con il 55% dei consensi. Media britannici lo incoronano già prossimo leader. Ma il problema Brexit rimane. L'Economist dedica il numero di questa settimana ai 10 anni di Brexit, il decennio perduto lo chiama. L'idea di riprendere il controllo, slogan dei brexitari, è stata una barzelletta. Il Regno Unito non ha ripreso controllo di niente, anzi lo ha perso. L'immigrazione, specialmente sotto Boris Johnson, è aumentata. L'economia si è piantata. Per l'editoriale dell'Economist sarebbe ora un problema fare marcia indietro senza un piano articolato. Ma l'idea di un'inversione a U è sempre più popolare, lo si deduce dai sondaggi ma anche dai neologismi che circolano. Partiamo dalle parole Brexit, crasi di Brexit e regret, rimpianto, poi return, che non ha bisogno di traduzione. Girano in internet, sui social, sui forum, sui media, e questo è già un segnale. Poi ci sono i sondaggi, uno interessante lo pubblicava ieri il Guardian: oltre 3/4 dei britannici desiderano legami più stretti con l'Unione Europea.
Il sondaggio condotto dal think tank European Council on Foreign Relations ha rivelato che il 66% degli intervistati in 15 paesi ha dichiarato di sostenere fortemente o di tendere a sostenere l'adesione del Regno Unito all'Unione Europea. Sull'altra sponda della Manica, stessi sentimenti. Adesso, insomma, staremo a vedere. Non, il finale, come dire, è molto aperto, ma comunque rispetto alla fine di Starmer già se ne parla da giorni. Lo dice anche The Guardian sulla prima pagina. Starmer dovrebbe annunciare il piano d'uscita per aprire una strada a Burnham per diventare premier, che appunto il sindaco di Manchester rimane l'opzione più probabile.

questo Mondiale 26, più che in ogni altra edizione, complice il formato ipertrofico a 48 squadre, ci sono incontri che raccontano contenuti che vanno oltre il risultato. Sono sfide che ci parlano di geopolitica, di identità frammentate, di ferite mai del tutto rimarginate. Lo abbiamo visto pochi giorni fa, il 16 giugno, sul prato del New York, New Jersey Stadium, quando la Francia ha incrociato il Senegal battendolo per 3-1, e lo vedremo tra pochissimo domani a Boston, quando l'Inghilterra scenderà in campo contro il Ghana, e a seconda di come andrà nei prossimi turni ci potrebbero essere potenzialmente in campo anche Olanda e Suriname, Belgio e Congo. In questi casi il terreno di gioco si trasforma in un palcoscenico per tutto ciò che continua a muoversi sotto la normalità apparente del nostro presente, e ogni passaggio, ogni contrasto, ogni gol diventa un frammento di un discorso più grande. Sono speciali occasioni che rendono improvvisamente tangibile quel legame ombelicale tra paesi europei e territori che un tempo consideravano proprietà, la periferia dell'impero ha l'opportunità di guardare negli occhi il vecchio padrone su un piano di formale uguaglianza. 11 contro 11, stesse regole, stesso arbitro per 90 minuti. Il debito storico accumulato in secoli di colonialismo sembra poter essere parzialmente saldato. È la rivincita simbolica di intere nazioni che affidano al talento di 11 ragazzi in calzoncini il riscatto psicologico di generazioni di sfruttamento. Tuttavia, grattando appena la superficie di questa narrazione emancipatoria, emerge una realtà molto più ambigua e complessa, in cui le squadre delle ex colonie sono composte da giocatori che danno vita ai campionati degli ex paesi dominatori. E il punto di domanda, se siano ex, è d'obbligo, scrive Bellutti, in cui si toglie a chi produce per il profitto e il beneficio di altri. La rilettura del colonialismo in chiave sportiva non si limita dunque a rievocare romanticamente fantasmi del passato, ma si alimenta anche di dinamiche economiche tutt'altro che superate. Il sistema di sfruttamento ha cambiato forme e una di esse ha sicuramente affondato le radici nel terreno sportivo. I vivai calcistici africani e sudamericani funzionano spesso come moderne piantagioni di talento, dove la materia prima viene estratta a basso costo per poi essere raffinata, monetizzata e celebrata nei campionati più ricchi del vecchio continente. Il paradosso geopolitico si fa ancora più evidente quando si analizzano le rose delle stesse nazionali europee. Molti dei campioni che indossano con orgoglio le maglie dei colonizzatori sono figli diretti di quella vasta diaspora nata dai flussi migratori postcoloniali, ragazzi con la pelle scura che segnano e lottano per i paesi che hanno dato loro passaporto europeo, mentre i loro cugini, rimasto a vivere in Africa, in Sud America, difendono i colori delle nazioni d'origine. È in questa sovrapposizione tra provenienza e cittadinanza che si è inserita la provocazione di Ousmane Sonko, presidente della Camera dei Deputati senegalese, che alla vigilia della partita Francia-Senegal ha dichiarato: chiunque sia il vincitore, è l'Africa che batte l'Africa. Una dichiarazione apertamente critica nei confronti della Francia, pensata per rivendicare l'eredità africana dei giocatori francesi, che ha però prodotto il paradosso di essere immediatamente riutilizzata dall'estrema destra identitaria europea come prova della presunta non francesità della nazionale e ribaltandone completamente il senso originario. Per i sostenitori di visioni discriminatorie, infatti, la dichiarazione conferma l'idea di una squadra poco rappresentativa della popolazione, diciamo, tra virgolette, autentica. Una eco diretta delle vecchie polemiche di Jean-Marie Le Pen sulla nazionale definita troppo scura del 98. In quella squadra nazionale c'era anche Lilian Thuram, oggi fine intellettuale militante, che ha invertito la celebrità sportiva in impegno civile, autore di saggi tradotti in tutto il mondo e di una fondazione per l'educazione contro il razzismo. Nel suo libro Il pensiero bianco mette a nudo un modello mentale prevaricatore, un sistema di dominio inventato dall'Occidente per autoassegnarsi il ruolo centrale, un meccanismo che non riguarda solo il razzismo, ma che è alla base anche del sessismo e di tutte le forme di discriminazione. Se vogliamo capire quanto questo pensiero sia vivo, vegeto e straordinariamente performante, oggi, mentre il concetto di remigrazione viene trasformato dall'estrema destra in un progetto di espulsione di massa, non dobbiamo

amo frequentare i simposi accademici, ma accomodarci sulla poltrona e guardare una partita di calcio. Il capolavoro del pensiero bianco applicato allo sport è la sua capacità di ribaltare la percezione della realtà. Quando guardiamo la nazionale francese o i grandi club della Ligue 1 stipati di talenti provenienti dal sud del mondo, l'interpretazione prevalente ci impone di vedere un miracolo di inclusione sociale. Ci viene raccontata la favola dei poveri ragazzi che grazie al calcio trovano la propria redenzione economica e la cittadinanza globale. L'atleta si arricchisce individualmente, ma i territori d'origine rimangono in una condizione di cronaca subalternità. Il pensiero bianco ha diviso l'umanità in dominanti e dominati e ha convinto i dominati che la loro unica speranza di salvezza sia essere ammessi alla tavola del dominatore, scrive Lilian Thuram. Il campo da gioco è la sublimazione perfetta di questo meccanismo. L'Occidente non solo estrae e consuma la risorsa, ma pretende anche di essere ringraziato. È un legame di dipendenza che sopravvive alla decolonizzazione ufficiale e che il calcio, ma non è il solo sport, anche per esempio rugby, cricket, maratona, rende visibile e impossibile ignorare. Il messaggio di Thuram è un invito a decostruire questo sguardo. Il pensiero bianco non riguarda il colore della pelle, è una forma mentis. Per uscirne, scrive l'ex campione, chi si è sempre percepito come neutro universale deve finalmente accettare di guardarsi allo specchio, riconoscere la propria parzialità, la propria posizione di vantaggio nella parte del mondo che ha costruito, alimentato e difeso un modello predatorio che cambia forme nel tempo ma mantiene la sua struttura di pensiero. Il calcio potrà essere decolonizzato solo quando smetterà di essere una forma capitalistica per cui il talento del sud globale viene raccolto come una materia prima da raffinare e rivendere, e le nostre società saranno mature quando riconosceranno ai figli della diaspora coloniale antica e moderna il diritto di essere cittadini complessi e plurali a pieno titolo.

Rimanendo agli esteri, parlando di Sud America, dobbiamo dare la notizia della vittoria, lo leggiamo da ANSA, di della Espreglia, il candidato di destra alle elezioni in Colombia. Della Espreglia vince di un soffio e la sinistra vuole il riconteggio, questo è il titolo della stampa. Belardo della Espreglia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia, secondo i dati preliminari non ufficiali, quindi insomma potrebbe esserci ancora qualche speranza. Il tigre, così viene chiamato, ha detto ha vinto la Colombia, lo dicono sempre. Tuttavia il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda non ha accettato il risultato. Spalleggiato dal presidente uscente Petro, ha chiesto il riconteggio dei voti, quindi evocando possibili brogli. Riconosciamo il risultato del preconteggio, ma non è ufficiale né vincolante. I nostri osservatori e avvocati, ha commentato, stanno procedendo a impugnare 33.000 seggi nel paese. Una volta che sarà reso noto il risultato finale, saranno state effettuate le relative verifiche, riconosceremo il risultato. Insomma, in questo clima infuocato toccherà ai giudici l'ultima parola. E su questo andiamo a vedere un po' più di approfondimento dal Post, che titola: il probabile nuovo presidente della Colombia è un po' Trump, un po' Milei, un po' Bukele. Secondo il conteggio preliminare dei voti, il milionario di estrema destra Belardo della Espreglia ha vinto le elezioni presidenziali in Colombia. A meno di grosse sorprese, la Colombia diventerà così l'ultimo paese dell'America Latina a essere governato dalla destra, che negli ultimi anni ha vinto quasi tutte le elezioni del continente. Della Espreglia è un avvocato e imprenditore che prima di candidarsi a presidente non aveva alcuna esperienza politica. In campagna elettorale ha adottato toni autoritari, ha stretto un rapporto molto intenso con la destra trampiana statunitense, ha promesso di usare la violenza con i suoi avversari politici. La sua vittoria è per il momento basata sul conteggio preliminare, che non ha valore legale, ma i cui risultati vengono diffusi per ragioni politiche, per evitare per esempio grossi ritardi come quelli del Perù, dove sono passate 4 settimane dalle elezioni e ancora non si sa chi ha vinto. Il conteggio preliminare è comunque considerato molto affidabile e per questo della Espreglia è già dato come vincitore. Al primo turno delle presidenziali la differenza tra il conteggio preliminare e quello ufficiale era meno dello 0,1%. Nonostante questo, come abbiamo visto, Ivan Cepeda ha chiesto il riconteggio. Nelle città colombiane i sostenitori della Espreglia hanno cominciato a festeggiare già questa notte, molti indossando la maglietta della nazionale di calcio, che è diventata una specie di divisa informale del suo movimento nazionalista e di estrema destra. Ci sono state anche alcune proteste da parte dei sostenitori di Cepeda. A Cali, la terza città più grande della Colombia, ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti di sinistra, che tra le altre cose hanno bruciato bandiere statunitensi per indicare la grande vicinanza tra Della Espreglia e l'amministrazione Trump. La campagna elettorale è stata concentrata su due temi: la sicurezza e l'economia. Il primo è particolarmente pressante per la popolazione. Negli ultimi anni, dopo un periodo di relativa calma, le statistiche della violenza sono molto peggiorate. Sono aumentati gli omicidi, i rapimenti, le estorsioni e le violenze sessuali. La Colombia ha una lunga storia di lotta armata condotta da movimenti di guerriglia o paramilitari. È inoltre il primo produttore al mondo di cocaina e alla violenza e alla guerriglia si unisce la violenza dei gruppi del narcotraffico. Gustavo Petro, l'attuale presidente, aveva promesso di porre fine alla violenza tramite un progetto di pace globale che prevedeva lo smantellamento dei gruppi guerriglieri e paramilitari con il negoziato. Benché il progetto sia fallito, Cepeda aveva promesso di continuarlo, ma in maniera più energica. Della Espreglia invece ha sostenuto di voler usare la politica e la tolleranza zero.
ispirata al presidente autoritario del Salvador Bukele, distruzione sistematica delle piantagioni di coca e costruzione di enormi penitenziari per la detenzione sommaria di tutte le persone sospettate di avere a che fare con la guerriglia o con il narcotraffico. Esattamente come si è ispirata a Bukele per le politiche di sicurezza, in economia della Espreglia si è ispirato all'argentino Milei. Come Milei della Espreglia ha detto che la sinistra sta abituando i colombiani a vivere alle spalle dello Stato a causa di troppi aiuti e sussidi e vuole tagliare la spesa pubblica del 40%. Per quanto riguarda invece la comunicazione pubblica della Espreglia, ha preso ispirazione da Trump. Come il presidente USA usa la retorica una retorica estremamente violenta contro i suoi avversari politici, ha promesso di sventrare la sinistra colombiana e in un'intervista recentemente ha detto che assapora l'idea di proteste contro di lui per reprimerle con la violenza e che intende seppellire chiunque contesti la sua vittoria 15 metri sottoterra senza luce e senza acqua. Come Trump, inoltre, conduce una vita lussuosa e ostentata, ma ha adottato una retorica capace di attrarre i voti della destra religiosa colombiana. Come Trump ha monetizzato la propria fama, ha cominciato a vendere gadget col suo nome, compreso un orologio molto costoso. Non ho mai visto due leader politici più allineati di Trump e dell'Espreglia, ha detto al New York Times Cepeda, un analista politico, Manuel José Cepeda, un analista politico non imparentato con il candidato di sinistra dell'Espreglia, che è anche cittadino statunitense naturalizzato. Negli ultimi mesi ha cercato e ottenuto l'approvazione di Trump, che lo ha sostenuto energicamente durante la campagna elettorale. Dopo la vittoria, Trump ha scritto sul suo social media: ha vinto alla grande, dopo la vittoria che ancora, vi ripeto, non è definitiva.

0: Quando sono quasi le 10, mancano 6 minuti qui da Radio Onda Rossa, diamo qualche lettura anche dal supplemento Affari e Finanza di Repubblica. Sulla prima pagina di questo inserto del lunedì, il primo titolo è il bivio dell'auto tra Cina e vincoli dell'Unione Europea. Le grandi casse chiedono pragmatismo nelle politiche ambientali, cioè di non rispettarle evidentemente, e la Commissione apre sui biocarburanti e ibrido. Pechino va a caccia di stabilimenti in Europa. Poi c'è un approfondimento sui 10 anni di Brexit, con un peggioramento dell'economia e nuove alleanze nel Golfo e meno OPEC. Per quanto riguarda quello che vi stavamo dicendo su le case di produzione automobilistiche, parliamo di Stellantis, Renault e VW, ci sono appunto si chiedono questa diciamo di essere un po' più lassi sulle politiche ambientaliste. Vediamo. Ci sono due fronti: da una parte l'alleanza Italia-Germania, che punta a allentare le maglie tenendo così in vita il motore termico, linea completamente opposta all'asse franco-spagnolo, che vuole mantenere l'impostazione ortodossa più dura rispetto alle modifiche proposte dalla commissione guidata da von der Leyen. Ma poi ci sono i grandi costruttori, che prima hanno accettato la sfida, poi si sono resi conto che il mercato non li ha seguiti. L'elettrico, anche a causa dei prezzi delle e-car, sono ancora oggi oscillano tra un 25 e un 30%, che io non vorrei dire, ma evidentemente si tratta del prezzo delle auto elettriche, perché in gran parte dell'Asia, in Cina in particolare, siamo molto oltre queste percentuali. E qua dice che si scontano ancora gli effetti della pandemia rispetto alla produzione europea di auto. E poi si va avanti appunto nell'articolo dove si dice che i primi tre costruttori, Volkswagen, Stellantis e Renault, che da soli rappresentano il 60%, abbiano preso posizione difendendo il Made in Europe, chiedendo però norme pragmatiche, vincoli flessibili, senza definizioni, a loro avviso capestro, come nel caso della componentistica. Non è solo il fanale, il sedile o il sistema di airbag, ma deve comprendere la progettazione e il futuro. Il fatto che Oliver Blum, AD della casa di Volkswagen, Antonio Filosa, manager di Stellantis, e Provost, AD di Renault, abbiano deciso di esporsi è positivo, scrive Diego Longhin. Un buon viatico nell'agenzia dei costruttori europei, ACEA. Non c'è una posizione chiara perché non c'è unità sul punto, ma al di là di Volkswagen, fra i costruttori tedeschi, cioè Mercedes e BMW, il Made in Europe, un po' come è avvenuto con i dazi della Cina, potrebbe mettere in difficoltà i rapporti tra i settori dell'auto tedesca e quella di Pechino. La posizione dei primi tre costruttori di auto ha fatto poi storcere il naso alle imprese della filiera, convinti che ampliando il concetto di componenti si snaturi la portata e l'obiettivo del provvedimento voluto da Bruxelles: evitare che il vecchio continente diventi terra di conquista commerciale delle case produttrici cinesi, perdendo completamente uno dei settori di punta dell'industria europea, comparto che da solo rappresenta il 7% del PIL. I costruttori cinesi incombono. I dazi fissati da Bruxelles per riequilibrare la situazione e lo svantaggio dei marchi dell'Unione rispetto ai produttori di Pechino, che per anni sono stati sostenuti da aiuti della Repubblica Popolare, non hanno prodotto grandi effetti. Le tariffe sulle importazioni di macchine elettriche dal paese del dragone, fino al 35%, variabile a seconda del produttore, non hanno scalfito la competitività di marchi come BYD, MG, che fa parte del gruppo SAIC, Chery, Geely, FAW, JAC e Xi Peng e Xiaomi. Anzi, hanno indotto i cinesi a studiare l'ingresso nel sistema industriale europeo. Insomma, fabbriche per superare i dazi, strategie che il Made in Europe in via di definizione e il trumpismo che ha chiuso il mercato statunitense all'elettrico potrebbero accelerare, tanto che i brand cinesi sono alla ricerca di stabilimenti da comprare. BID sta guardando alla Spagna o agli stabilimenti che Volkswagen vuole lasciare in Germania, o provano a stringere accordi con costruttori del vecchio continente. La parola d'ordine è competition, neologismo che si traduce così: il cinese mette la tecnologia, non solo quando si tratta di elettrico, l'europeo mette la rete vendita e l'eccesso di capacità produttiva installata. Prima le alleanze servivano a condividere motori, piattaforme o reti commerciali. Oggi il cuore delle intese è cambiato: elettrico, batterie, software, guida autonoma, divisione dei costi, accesso ai mercati. Così Cheri ha puntato gli occhi sullo stabilimento Nissa di Sunderland per condividere linee e costi, mentre Leap Motor, che con Stellantis ha una joint venture per fabbricare e commercializzare le vetture fuori dalla Cina, produrrà a Saragozza e a Madrid e in futuro forse a Pomigliano d'Arco, oltre che in Sud America. Dongfeng, che ha rilanciato l'intesa con Stellantis, avrà lo stabilimento di Rennes e Filosa guarda anche all'indiana Tata e alla Jaguar Land Rover per gli Stati Uniti. Le carte sono sul tavolo e l'Europa ha oltre 250 fabbriche di veicoli, di cui poco meno di 100 di auto, ed è chiamata a decidere cosa vuole essere: un museo del Novecento industriale o un laboratorio per il futuro. Parola appunto di Affari e Finanza Repubblica. Insomma, ne parla ancora Claudio Tito, dove si parla dello stop ai motori termici nel Green Deal, è già stato rivisto, ma per la Germania e l'Italia non basta, come spesso accade nell'Unione Europea. Anche sul futuro dell'automobile è difficile trovare una posizione unitaria. In questo caso ci sono due grandi filoni di pensiero: da una parte Italia e Germania, dall'altra Francia e Spagna. Del resto i grandi produttori di veicoli del vecchio continente sono questi, con Madrid ampiamente distaccata e senza una casa automobilistica autoctona. E la distanza tra le due visioni si concentra su una data, il 2035. In quell'anno, secondo il Green Deal, si sarebbe dovuto interrompere definitivamente la produzione di vetture a combustione. La norma è stata recentemente modificata, l'appuntamento è stato confermato, con una serie di eccezioni, dalle auto ibride al carburante sintetico al biofuel. Eppure per Germania e Italia questo potrebbe essere non sufficiente. Basti pensare che i grandi gruppi del settore nei due paesi continuano a sfornare e a progettare macchine diesel e a benzina. Roma e Berlino dunque sono alleate nel chiedere un ulteriore rallentamento verso la transizione elettrica. Avvertono in particolare la competitività dell'automotive dell'Unione stessa. Nell'Unione stessa sarà fortemente compromessa da questa eventuale tagliola, lo chiamano così, il rispetto dell'ambiente. Tutto si basa sulla constatazione che la Cina, avendo il quasi monopolio dei materiali indispensabili per motori elettrici, sarà in grado di spezzare via l'industria europea in poco tempo. Quindi, insomma, si riapprofondisce questa posizione politica di Italia e Germania. Si parla poi del Golfo, ne parla niente meno che Maurizio Molinari. Meno OPEC, più difesa. Il Golfo perde la bussola, questo il titolo. La vulnerabile tregua a Hormuz dopo il conflitto segna uno spartiacque. Questa regione si frammenta, si scongela, archiviando un equilibrio che almeno in apparenza era tenuto insieme dalla doppia fornale cornice del Consiglio di cooperazione del Golfo e dell'OPEC. Tutto nasce dal fatto che durante la guerra, per la prima volta, l'Iran colpisce direttamente i propri vicini: Emirati, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Iraq, Qatar e Oman, bersagliando non solo basi militari ma anche infrastrutture civili. Un salto di qualità che convince ogni monarchia emirato a dover trovare una propria strada. Il regime di Teheran, d'altra parte, pur indebolito, mostra una resilienza in attesa a Molinari, non al mondo. Ecco. La dinamica più evidente nella frammentazione del Golfo è la rivalità tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Mohammed bin Zayed, presidente degli Emirati Arabi, e Mohammed bin Salam, presidente dell'Arabia, principe ereditario saudita, avevano un'intesa solida, ma si è incrinata su più fronti, dalla Libia al Corno d'Africa, fino al braccio di ferro sullo Yemen. La guerra con l'Iran ha portato tale frattura alle estreme conseguenze, perché gli Emirati Arabi Uniti hanno integrato le difese con Israele e Stati Uniti, adottando anche l'Iron Dome, mentre Riyadh ha scelto le aperture a Teheran, allontanandosi dall'ipotesi di adesione ai patti di Abramo. L'uscita di Abu Dhabi dall'OPEC traduce questa divergenza in scelta politica, certificando la volontà emiratina di un'autonomia energica capace di far salire l'export petrolifero dagli attuali 1.100.000 barili al giorno a 5.500.000. Anche l'orizzonte geostrategico si separa. Gli Emirati Arabi guardano per la prima volta alla Turchia. Tale sfida Turchia-Israele è la rivalità emergente nella regione. Ankara ha nel Qatar il partner privilegiato, legato da un'intesa militare che spiega la presenza di basi turche a Doha, ma il collante profondo è nella matrice ideologica riconducibile ai Fratelli Musulmani. Sul fronte opposto, gli Emirati Arabi hanno in Israele un partner economico, tecnologico e militare dentro lo schema dei patti di Abramo. Attorno a questi opposti poli tutto è movimento, anche se abbiamo visto che anche gli Emirati Arabi Uniti, l'abbiamo visto in apertura di rassegna stampa, comunque hanno sottoscritto un comunicato che denuncia Israele e il suo comportamento in Palestina. Comunque qua Molinari scrive: Arabia Saudita e Egitto si avvicinano ad Ankara, il Somaliland diventa indipendente con il sostegno israele-emiratino, l'Azerbaigian ospita colloqui sulla de-escalation in Siria, dove militari israeliani e turchi operano a breve distanza. L'uscita degli Emirati dall'OPEC non è insomma un episodio isolato, ma il sintomo di una ridefinizione. Più paesi dispongono di strumenti propri per rivendicare una leadership capace di farli emergere. Gas naturale per il Qatar, la finanza per gli Emirati, l'OPEC per Riyadh, il controllo di Hormuz per l'Iran e per l'Oman. E gli stati minori giocano partite autonome, il Bahrain come alleato di Washington, ospitando la base della quinta flotta. Il Kuwait si distingue al fianco degli Stati Uniti, fino a avvicinare l'adesione ai patti di Abramo. Le differenze tra Riyadh e Abu Dhabi emergono prepotenti. Nello Yemen e lungo il Mar Rosso, l'Arabia Saudita privilegia la sicurezza dei propri confini, mentre gli Emirati Arabi investono nel controllo di porti, una competizione che tocca la sicurezza dei traffici globali. E il Qatar consolida invece il ruolo di mediatore indispensabile. Sullo sfondo si gioca una partita più ampia che vede Washington, Pechino e Mosca competere per l'influenza sul Golfo con approcci differenti. Trump vede nelle risorse petrolifere la leva contro la Cina, il cui sviluppo dipende dal greggio importato, mentre Xi Jinping ha un bisogno vitale del Golfo, da aver negoziato nel 23 le riprese delle relazioni tra Riyadh e Teheran. La guerra statunitense e Stati Uniti-Iran impone dunque una revisione del concetto di sicurezza tra monarchi e sceicchi nel Golfo.
1: They don't know what the feeling is to be loved.
2: She killed it. We get in that conversation with that.

Sono già le 10:09 e non abbiamo letto niente sull'Italia, ma del resto insomma ci sono notizie di cronaca, oppure Meloni Trump, oppure Meloni che va dagli alpini così a fare la patriota, quindi insomma non è che ci fosse molto da leggere, ma due cose ve le vogliamo leggere. La prima riguarda Crosetto dalle pagine del Domani: tra guerra, amore e gin tonic, l'impresa alcolica di Crosetto, di Enrica Riera e Stefano Vergine.

Abbiamo una vasta scelta di etichette, dice il ragazzo dietro il bancone, sulle mensole attaccate alle pareti. Si possono contare tipo 100 bottiglie, tutte immobili. È inutile che scansioni il QR code, così ci impieghi una vita, dimmi cosa ti piace. Insomma, si comincia con questo sempre con un approccio un po' di costume. Si parla di un locale appunto a Roma, nel quartiere Prati, una gintoneria appunto di Prati, che viene anche un po' descritta. Si dice che è il Gin Lane, nel nome del locale, a due passi dalla cittadella giudiziaria di Plaziale Clodio. Perché si parla di questo locale? Se ne parla perché l'attività, questa attività commerciale è controllata dall'imprenditore Valerio Marafante, ma ha un socio piuttosto più potente, cioè Crosetto, il ministro della difesa, che è azionista insieme a sua moglie Gaia Saponaro. La coppia è entrata nel business dei distillati il 13 aprile scorso, quando ha acquistato una quota della gintoneria attraverso la Gigi Cor, cioè per mezzo di un'altra società, questa nuova di zecca, costituita dal ministro e dalla moglie. In pratica Crosetto e Saponaro nel marzo del 26 hanno costituito con 20.000 euro di capitale la Gigi Cor, società di consulenza con sede legale all'Eur, e qualche settimana dopo, attraverso la loro nuova azienda, hanno comprato il 25% di questo locale. L'operazione è stata realizzata mentre Crosetto era impegnato nella più grave crisi energetica della storia, come l'ha definita l'AIE, proprio durante le prime settimane della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, con lo stretto di Hormuz bloccato e le cancellerie internazionali in stato d'allarme. Erano i giorni in cui il cofondatore di Fratelli d'Italia, rimpatriato il 1 marzo da Dubai, a seguito della famosa trasferta, era chiamato a prendere scelte importanti per il paese. Erano giorni in cui il meloniano era al centro delle polemiche per questo viaggio. Tra gite negli Emirati, missili nei cieli del Golfo e gin, dunque è nata così la nuova avventura baristico-imprenditoriale del ministro e della moglie. Tra i soci della gintoneria, oltre a Marafante, che ha la quota di maggioranza, ci sono anche Edoardo Anacleti, 20%, e Simone Saviano, 10%. Simone Saviano è anche consigliere d'amministrazione di una cooperativa, la SIAR, che ha una piccola quota di partecipazione alla Team Service. Un particolare interessante perché, secondo documenti pubblici ottenuti da Domani, la Team Service fa affari milionari con la difesa. Da quando Crosetto è ministro ha avuto commesse a 6-0 con esercito, marina militare, direzione di intendenza della difesa e agenzia industriale industria e difesa, ovviamente tutte legali e che nulla hanno a che fare con la gintoneria. La Gigi Cor non è il primo investimento privato di Crosetto. In principio fu la CSC and Partners, fondata nel 21 da lui, moglie e figlio. Oggetto sociale, attività di lobbying. Il politico, che di azienda era amministratore e socio di maggioranza, non ha mai voluto spiegare chi siano stati i suoi clienti e se tra questi ci fossero aziende del settore degli armamenti. Di certo, poco prima di diventare ministro, quando alcuni giornali iniziarono a interessarsi di questa sua attività privata, lui dichiarò che l'avrebbe chiuso l'impresa. Da privato e libero cittadino, in questi anni ho costruito una bella società di consulenza. Sono fatto così male che adesso che una mia amica non ho capito che c'entra l'amica, comunque disse che la voleva liquidare per questioni di conflitto di interesse, questo nel settembre 22. La CSC è stata messa in liquidazione a dicembre, 3 mesi dopo l'annuncio, e Crosetto non ha mai chiarito quali sono state le aziende che hanno permesso alla sua impresa di lobbying di registrare in soli 2 anni di vita 717.000 euro di fatturato e 440.000 euro di utili. E ancora, una volta nominato ministro, Crosetto era azionista di altre 3 imprese molto particolari: Tor Sanguigna, Zanardelli e Apollinare.
3 SRL basate a Roma, attive nei servizi di bed and breakfast, nelle quali il responsabile della difesa italiana aveva investito insieme ad alcuni soci, due ex bandiere della Lazio, Beppe Favalli e Giuliano Giannichedda, e due fratelli imprenditori del settore hospitality, Gaetano e Giovanni Mangione. In informative e carte giudiziarie, i Mangione sono stati accostati più volte a volti di peso della criminalità romana, gente come Massimo Carminati. I legami sono sempre più sono stati respinti dai due, secondo i quali Carminati era solo un cliente del ristorante. In un caso, per un'operazione di riciclaggio internazionale, i Mangione erano anche finiti indagati con il sospetto di aver ripulito i soldi della mafia. La vicenda si è conclusa con il proscioglimento. L'unico vero inciampo giudiziario dell'ex soci del ministro riguarda Gaetano Mangione. Nel 19 ha patteggiato 18 mesi per peculato. L'accusa era di non aver versato al Comune di Roma 176.000 euro di tasse di soggiorno riscosse dal suo albergo. Alla fine la norma su questo tipo di attestazione è cambiata grazie a un decreto dell'allora governo Conte. La sentenza nei confronti di Mangione è stata revocata e lui si è potuto limitare a pagare una sanzione. Tutto ciò non ha comunque spinto Crosetta a evitare di affiancare il suo nome a quello dei Mangione. Anzi, ancora una volta è diventato ministro, ha continuato a essere socio dei due fratelli, lo è stato fino all'aprile del 25. Oggi, se si leggono le dichiarazioni patrimoniali pubblicate sul sito del Ministero, Crosetto non risulta essere azionista di alcuna società, né in Italia né all'estero. Questa almeno dice l'ultima rendicontazione, che è relativa al 25. A oltre sei mesi dall'inizio dell'anno, il Ministro non ha ancora caricato il documento relativo al 26, altrimenti avrebbe dovuto segnalare il suo interesse nella Gigi Core SRL. Niente di illegale, come nulla di illecito c'è cioè nel fatto di essere stato proprietario di una società di lobbying, solo questione di trasparenza. Trasparenza di cui non sembra un campione.

Chiudiamo con la questione, insomma, un po' noiosa sul premio Strega, quindi ci andiamo veloci dalle pagine di Repubblica, pagina 30 e 31, le pagine della cultura, un tempo la pagina cultura, adesso la pagina 30. Qualcosa forse vuol dire, parola ai giurati, lo Strega salva mari, e ne parla Raffaella De Santis. Alla fine ha vinto la soluzione di compromesso, una strigliata alle esternazioni sessiste di Michele Mari contro Michela Murgia, ma nessuna esclusione dal gioco, perché non consentita dal regolamento. Dire che sei dentro perché le regole non permettono di espellerti non è proprio il massimo. Chissà Mari come la prenderà. E se il regolamento avesse permesso il contrario, lo Strega, dopo ore concitate, ammorbidisce le misure contro lo scrittore, anzi le annulla. L'atteso comunicato della Fondazione Bellonci, che organizza il premio, è arrivato ieri sera. Mari non sarà espulso a causa delle frasi pesanti pronunciate contro Michela Murgia. Intransigente perché brutta, queste sono le parole. Nel giro di 24 ore l'atmosfera è talmente cambiata e quella che sembrava una resa dei conti è diventata una conciliazione in nome della letteratura. La governance del premio evita misure drastiche e rimanda la palla ai giurati, ai famosi 460 amici della domenica, che propongono i libri candidati e determinano insieme alle altre componenti della giuria l'opera vincitrice, ricordando che l'unica cosa prescritta dal regolamento è che l'autore, una volta accettato di partecipare alla gara, non può ritirarsi. L'altro passaggio separa l'autore Mari dall'uomo Mari, il romanzo da chi l'ha scritto. Gli scrittori si esprimono essenzialmente attraverso i loro libri e vorremmo che in questo momento la parola tornasse alla letteratura. Rimane il dubbio di come Mari possa convivere con serenità con l'uomo Mari dopo quello che è successo, ma la storia della letteratura è piena di romanzi stupendi di autori fallibili. A questo punto Mari l'8 luglio potrebbe salire sul palco in Piazza del Campidoglio e incassare la vittoria. Un trionfo su cui però è calata un'ombra: le offese contro Murgia non spariscono all'orizzonte. Il comunicato sempre della Fondazione Bellonci continua dicendo: abbiamo ritenuto inopportune le frasi attribuite a Michele Mari. Che poi questo uso dell'aggettivo inopportune, quando si parla di sessismo spesso sembra, viste, quello è maleducato. Non è maleducato, è un fatto politico molto rilevante. E anche questa questione di separare l'uomo dallo scrittore, il romanzo da chi l'ha scritto, che poi insomma è il punto di vista che qua su Repubblica ribadisce, anche se non sbaglio l'avevo letto in prima pagina, sì, Corrado Aujas. Beh, è una questione molto pelosa e non così semplice, insomma, su cui in Italia si tende a fare molto poco i conti, però insomma andrebbe un po' raccontato un po' meglio, perché non vogliamo leggere libri di stupratori, di fascisti, di razzisti, eccetera eccetera. A me sembra un posizionamento del tutto legittimo, ma qua non è l'idea della Fondazione Bellonci e neanche di Corrado Aujas, che scrive appunto qua un commento, lo diceva già Proust: è giusto separare l'opera dal suo autore. Questo è quello che dice appunto.

E chiudiamo la rassegna stampa con un articolo della cronaca romana di Repubblica. Arrestato e pestato dagli agenti, sei poliziotti sospesi dal servizio, di Giuseppe Scarpa. L'ambulanza arriva al commissariato Viminale con le sirene accese all'1:40 di notte. Dentro c'è un uomo, il sopracciglio spaccato, il volto tumefatto, una mano lesionata. Poche ore prima era stato fermato in via Gioberti, a due passi dalla stazione Termini. Per il GIP Paolo Scotto di Luzio, quella notte è diventato il simbolo di un atteggiamento violento e punitivo e di una catena di falsi verbali destinati a coprire un pestaggio. Per questo sei poliziotti sono stati sospesi dal servizio per 6 mesi. Il giudice ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla procura, ma ha accolto quella interdittiva, ritenendo gravi gli indizi a carico degli agenti. Il cuore dell'ordinanza è tutto qui. Non tanto le botte durante il fermo, sulle quali il procedimento dovrà fare il suo corso, quanto la presunta costruzione di una versione dei fatti ritenuta inattendibile. Pescotto di Luzio, il cittadino cubano fermato la sera del 27 agosto 25, aveva consegnato spontaneamente il permesso di soggiorno. Le telecamere di Via Gioberti, si legge nell'ordinanza, mostrano un atteggiamento inizialmente remissivo dell'uomo e smentiscono l'ipotesi di un'immediata opposizione. Poi la situazione precipita, nasce una colluttazione e l'uomo viene ammanettato e portato al commissariato. È dentro quegli uffici che il racconto degli agenti smette di reggere. I poliziotti descrivono il fermato come un soggetto fuori controllo, capace di sbattere la testa contro il muro e procurarsi da solo le ferite. Una ricostruzione definita farraginosa e palesemente illogica. Se quell'uomo era davvero così pericoloso, si domanda il GIP, perché non arrestarlo e portarlo davanti a un magistrato? Perché denunciarlo e poi rimetterlo in strada? Per Scotto di Luzio la risposta è in un dettaglio: l'uomo non doveva presentarsi davanti a un giudice con il volto segnato. La denuncia delle violenze presentata quasi subito, le immagini delle telecamere, la certificazione medica hanno spinto il magistrato a ritenere plausibile che le lesioni siano compatibili con il pestaggio avvenuto dentro il commissariato. Secondo il magistrato, alcuni poliziotti avrebbero messo nero su bianco una versione dei fatti funzionale a coprire l'operato degli altri agenti presenti quella notte. Avere piegato la funzione a scopi a essi estranei rappresenta un comportamento grave perché sulla genuinità degli atti di polizia giudiziaria si deve fare sicuro affidamento per il buon funzionamento del sistema. Questo, insomma, ovviamente è sempre la logica delle mele marce, però questo succede. E con questo chiudiamo finalmente, voi direte, la rassegna stampa di oggi, che abbiamo tirato un po' per le lunghe.

0: skull, running shame, but they only have themselves to blame for straightness.
1: Torneremo in voce adesso per un approfondimento su Sigonella con Antonio Mazzeo, insomma, attivista antimilitarista, compagno che ben conosciamo.

0: Ed eccoci in collegamento con Antonio Mazzeo, cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao.
1: Buongiorno a voi.
0: E appunto per parlare in particolare di Sigonella, diciamo delle basi militari americane e della NATO, ogni tanto si parla per gli annunci spot che Trump dice chiudiamo, leviamo, eccetera. Noi diremmo magari, ma invece tu cosa ci racconti?
1: Beh, diremmo magari, ma purtroppo, cioè, si tratta di mera propaganda ed è all'interno dello scontro tra Stati Uniti e alcuni paesi europei membri della NATO, a cui Washington chiede maggiori impegni, maggiori soldi, minacciando eventualmente tagli o ridimensionamento delle proprie forze armate. Ma ovviamente questo non riguarda assolutamente le basi militari in Italia, da quella di Vicenza a Camp Derby e ovviamente la base di Sigonella, che sono strategiche proprio per gli interessi statunitensi nell'area mediterranea rispetto al continente africano e ovviamente rispetto al Medio Oriente. Non sono basi che hanno un po' la funzione di supporto delle forze armate europee e pertanto c'è ben poco da sperare, non soltanto in che gli americani non abbandoneranno purtroppo il territorio italiano, ma che al contrario ci sono segnali che si potrebbe arrivare a un ridislocamento delle forze armate tra i paesi europei. Sappiamo che alcuni reparti della Germania saranno trasferiti nelle Repubbliche Baltiche e in Polonia, ma sarebbero circolate voci da Bruxelles in cui ci sarebbe anche l'intenzione da parte statunitense di rafforzare la propria presenza militare particolarmente in Sicilia, tra Sigonella, Augusta e Niscemi, che sono le tre infrastrutture a uso esclusivo delle forze armate USA, soprattutto ovviamente per quello che riguarda la sempre maggiore penetrazione USA nel continente africano e quello che sappiamo, la perenne crisi, se non di conflitto, in tutta l'area medio orientale.
0: Senti, in particolare adesso quali sono i movimenti, insomma, nelle basi in Sicilia?
1: Beh, allora, dal punto di vista sicuramente c'è stata una riduzione di quel traffico che è stato intensissimo alla vigilia del 28 febbraio e dopo il 28 febbraio, quando è stato scatenato l'attacco

0: americani nell'area del Mediterraneo.
1: Assolutamente, ovviamente il ridimensionamento del traffico è dovuto ovviamente alla de-escalation che ha portato alla firma di questo memorandum che apre 60 giorni di fuoco per verificare se ci saranno le condizioni per portare a termine quelli che dovrebbero essere gli obiettivi, cioè il ritiro delle forze armate statunitensi dall'area, la fine degli attacchi israeliani in Libano, eccetera. Però, ripeto, si tratta esclusivamente di una situazione transitoria legata a questo tentativo di ridurre il conflitto con l'Iran. Però attenzione, la base di Sigonella resta strategica perché non è soltanto legata all'area iraniana o a quello che accade nel Mediterraneo orientale. Gli statunitensi stanno aumentando enormemente la loro pressione militare nel continente africano, stringendo nuovi accordi, rafforzando la loro presenza nell'area, in quello che è oggi un'area fondamentale anche nel contrasto della penetrazione economica e finanziaria cinese in questo continente.
0: E stavi dicendo prima che insomma sembra che a livello europeo ci siano voci per un maggior dispiegamento sul territorio italiano degli armamenti?
1: Sì, voglio ricordare che proprio il quotidiano Repubblica è un reportage direttamente da Bruxelles alla sede NATO, soffermandosi sulle minacce statunitensi di taglio e di riduzione della presenza dei cacciabombardieri in Europa, ha accennato espressamente, riportando fonti riservate atlantiche, di una discussione in ambito statunitense proprio del potenziamento delle infrastrutture in Sicilia, ripeto, proprio per il ruolo geostrategico sempre maggiormente crescente relativamente al continente africano.
0: Relativamente al continente africano, ma di quali territori in particolare?
1: Allora, in questo momento gli statunitensi stanno particolarmente monitorando molto tutta l'area del Corno d'Africa, ovviamente della Somalia, che è strategica soprattutto per il controllo degli stretti del Mar Rosso e dello stretto di Hormuz. Direi che esiste un Golfo Persico molto più esteso di quello che conosciamo, che non riguarda soltanto la parte medio orientale ma riguarda proprio tutta la parte dell'Africa orientale. Ma voglio ricordare che nelle ultime settimane sono stati lanciati veri e propri strike in Nigeria contro presunte organizzazioni islamico-radicali e anche questa parte dell'Africa occidentale diventa strategica, perché non dobbiamo dimenticare che proprio l'Africa occidentale è una delle zone di maggiore produzione di energia fossile, gas e petrolio, nonché una delle maggiori aree di transito di chi fornisce poi sia l'Europa e gli Stati Uniti rispetto al greggio. Per cui gli Stati Uniti stanno rafforzando questa presenza e poi ripeto, anche perché in questo conflitto a medio e lungo termine con la Cina, la Cina in questi anni ha fatto enormi progressi, ha firmato numerosi accordi economico-finanziari, è diventato un grande paese esportatore di sistemi d'arma ad alcuni dei paesi del continente africano e ovviamente in questa logica di conflitto e di scontro gli Stati Uniti attraverso il comando Africom, che ha sede in Germania ma che ha un comando per le operazioni terrestri proprio a Vicenza, dimostrazione che c'è ben poco da sperare in una riduzione della presenza statunitense in territorio italiano, guarda con sempre maggiore attenzione e chiede al Congresso maggiori aiuti economici per rafforzare proprio la presenza in questa parte del continente africano.
0: Per chiudere, quindi, possiamo dire questa pantomima dello scontro Meloni-Trump, con Meloni che fa la patriota dagli Alpini, insomma, è un teatrino ovviamente.
1: Sì, è un teatrino, sembra di assistere a quei film del pessimo cinema italiano di fine anni 60, primi anni 70, divorzi minacciati, separazioni minacciate, eccetera, ma io credo che poi alla fine tutto ritorni, e se ci sono scontri in questo momento credo più all'interno del governo Meloni che rispetto proprio il governo italiano con gli Stati Uniti d'America.

0: Antonio, noi come sempre ti ringraziamo per queste parole di chiarezza e concretezza.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Ciao, buona giornata.

Con questa voce vi saluta quando sono le 10 e 41 minuti primi. Tra poco andrà in onda, come sempre il lunedì, lo spazio comunicazioni e poi si prosegue con il palinsesto di Radio Onda Rossa del lunedì. Un saluto a tutti e a tutte e a tutto, in particolare a chi ci ascolta privata o privato della propria libertà personale.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Iniziamo con un comunicato che è appena arrivato qui in redazione da parte del Coordinamento Popolare Laurentino 38. Hanno costruito un muro di violenza e ricatto economico davanti alla porta di una nuova casa per Susanna. Quel muro l'abbiamo sfondato, quella porta ora la apriamo tenendoci per mano tutte insieme. Il supporto è arrivato da tantissime città, da singoli, da gruppi di lavoratrici, da collettivi in lotta della penisola e delle isole. L'obiettivo è stato raggiunto e superato. Susanna può pagare Ater e ricomprare alcune cose di tutto quello, di quel tutto perso nell'incendio. Oggi i grandi dirigenti e i politici devono sentirsi dei piccoli strozzini schiacciati dalla solidarietà. Dopo aver causato l'incendio con le mancate manutenzioni, dopo aver lasciato una donna in strada tra le promesse e i silenzi per 5 mesi e dopo aver ascoltato la rabbia della lotta, hanno provato una mossa infame. Quei 2.700 euro posti come condizioni per avere una nuova assegnazione potevano essere reiterizzati come tutto il resto, ma invece no. Volevano dare una lezione, volevano costringere a una nuova sofferenza. Noi tutte e tutti non gliel'abbiamo permesso. Per abbattere gran parte dell'amorosità calcolata male ci è voluta una lunga battaglia. Per trovare una casata tra le centinaia lasciate vuote a marcire ci è voluta una lunga resistenza. Per entrare in questa casa e ricostruire la tranquillità ci è voluta una bella solidarietà. L'abbiamo fatto con Susanna e vogliamo farlo con chiunque voglia lottare fianco a fianco. Oggi una casa subito per Susanna, una casa tutte per tutte e tutti. Coordinamento Popolare Laurentino 38.

Radio Onda Rossa, spazio comunicazioni, e quindi il comunicato, il secondo comunicato che ci porta oggi, lunedì 22 giugno. Allora, 18.30 al CSOAT Aure Marco, in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 270. Come ogni lunedì alle 18.30 ci vediamo all'Aure Marco, in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione, per parlare di casa. Non riesci a pagare l'affitto, conosci i tuoi diritti, hai problemi con il proprietario, sei sotto sfratto, parliamone insieme, organizziamoci. Non sei sola, non sei solo. Un momento per incontrarci e confrontarci su tutto ciò che ruota intorno all'abitare, partendo dalle nostre esperienze e bisogni.

martedì cinema al cortocircuito senza confini. Domani, che è 23, verrà proiettato Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi, un film del 2001. Il CSA cortocircuito si trova in via Filippo Serafini 57 a Roma. Ancora cinema, ma mercoledì 24. Cineforum a Garbatella, quella del gruppo Bakunin, Fai, Roma e Lazio. In via Vettor Fausto 3 verrà proiettato un classicone, Roma città libera.

uno dei tanti film che all'indomani della liberazione tentavano linguaggi nuovi e strade nuove nella speranza che la ritrovata libertà politica portasse libertà anche nell'arte, nella letteratura e nel cinema. Quindi mercoledì 24 allo spazio anarchico Vettor Fausto, via Vettor Fausto 3, proiezione di Roma Città Libera dalle ore 19. Ancora cinema, qui il Cinema for Palestine, No Pride in Genocide, alla Casa Internazionale delle Donne in via Francesco di Sales 1A, mercoledì 24 giugno alle 19.30, primo aperitivo solidale, interventi di BDS Roma, Dalia Ismail, Rania Ahmad, la mostra di Sabine Murkarer e proiezione di corti queer palestinesi. Quindi ripetiamo, Casa Internazionale delle Donne in via Francesco di Sales 1A, mercoledì 24 a partire dalle 19.30.

Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni, è giovedì. Giovedì che 25 inizia Crack al Forte Prenestino, Crack Happiness. La felicità è un antidepressivo a diffusione globale, un anestetico nelle mani dell'impero, una trappola che produce schiavitù e conforma desideri e speranze. Senza happiness l'intero apparato dove sopportare l'insopportabile è il compito quotidiano di ogni singolo. E senza happiness, appunto, questa cosa vacillerebbe. Il capitale premia le menzogne e le diffonde, sono modelli di vita, scatole dell'informazione, forme dello spettacolo. Quando cediamo le nostre emozioni ci rendiamo disponibili a falsificare anche quelle. Quando le conformiamo, il dispositivo di controllo è scattato. Nel dominio del capitalismo delle emozioni, la felicità non è un nostro valore e non intendiamo condividere i modelli che ne producono il rating. Non ci appartiene nessuna via di fuga felice. Insomma, happiness è il tema di questo crack, la mostra, l'evento sul fumetto che si tiene ogni anno al Forte Prenestino. Anche quest'anno potrete trovare Radio Onda Rossa che si occuperà di mandare un po' di musica nella piazza d'armi di destra del Forte. Ci sarà tutto quello che c'è di solito al crack. Ne parleremo ampiamente nei prossimi giorni con chi crack lo organizza. E quindi Forte Prenestino, via del Pino 100 Celle, da giovedì a domenica prossimi. Venite a trovarci al Forte Prenestino, via del Pino 100 Celle.

Roma, venerdì 26 giugno alle 19.30. A Piazza Vittorio, lato tram, alle ore 19, ritrovo e socialità, partenza dopo le 20. Contro la normalità del traffico e non solo. Insomma, critica al massa a Roma come ogni ultimo venerdì del mese. Porta la bici e lascia a casa la cupidigia. Ancora venerdì al CSOAT Auro e Marco, insorvegliato, serata benefit e giochini anticontrollo, musichette squirt, Puppy the Human, Chemical X. 26 giugno dalle ore 22 al CSOAT Auro e Marco in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.

Siamo arrivati a sabato 27, come ogni sabato dalle 10 alle 13, biomercato in Certosa, tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. Sabato quindi al giardino liberato in Certosa, in via Galeazzo Alessi.

Ancora sabato 27 giugno, ben ci venga occupato 25 anni d'odio per amore. Ben ci venga che è stato appena sgomberato e infatti info e programmazione a breve.

spazio anarchico 19 luglio in via Rocco da Cesinale 18. Sabato 27 giugno, Spagna 1936, l'utopia si fa storia. Da sabato ci ritroveremo allo spazio anarchico 19 luglio in via Rocco da Cesinale per l'evento Spagna 36, l'utopia si fa storia. Nel 36 la Spagna è attraversata da una guerra civile fra fascismo e antifascismo. Nel mese di luglio Barcellona insorge contro il golpe fascista del generale Franco, sostenuto in Italia dal regime di Mussolini. Nelle zone in cui il golpe fu sconfitto, il radicato movimento libertario sperimentò migliaia di collettivizzazioni urbane e rurali e parallelamente si organizzò nelle milizie volontarie. A nove decenni rivolgeremo uno sguardo a quelle vicende. Una storiografia viva segnata da un intreccio di guerra e rivoluzione che incise profondamente sul contrastato rapporto con il potere da parte dell'azione anarchica e anarcosindacalista dell'epoca. Allora, 18:30, proiezione del documentario Spagna 36, l'utopia si fa storia, testi di Pino Cacucci. Alle 19:30 il dibattito in cui interverranno Eulalia Vega, professoressa di storia della Spagna all'Università di Lleida, Alfredo González, militante anarchico da molti anni, redattore di Germinal. Alle 20:30 cena sociale e solidale, poi dalle 21:30 musica con Lucio Bardi.

Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni. Siamo arrivati a domenica 28. Biciclettata contro il porto, all'arrembaggio, no, al porto croceristico, alla quarta pista. La flotta di biciclette più colorata che c'è, pronta a scendere in strada. Pedaliamo uniti contro la speculazione che minaccia il nostro territorio e la nostra comunità. Fiumicino non ha bisogno dell'ennesima svendita che sacrifica il bene comune, ma di spazi liberi, sani, vivibili e accessibili a tutti e tutte. Appuntamento quindi alle ore 10 di domenica davanti al comune di Fiumicino, in via Portuense 2496.

Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni. Ultimo comunicato per quanto riguarda questa settimana, domenica 28 giugno. Io stiamo bene fit, ma non benissimo. Serata di autofinanziamento per lo spazio delle Cagne Sciolte. Le Cagne Sciolte che si trovano in via Ostiense 137B. L'estate sta arrivando ed è il momento perfetto per fare i lavori, perché il tetto non si sostiene da solo. Eppure noi ogni tanto abbiamo bisogno di una mano. Il 28 giugno è proprio l'anniversario di Stonewall e non vi chiederemo di maneggiare le pietre, ma di partecipare di riffa o di raffa agli Stiamo Bene Fit, ma non benissimo, per continuare a lottare, confabulare, immaginare, resistere, desiderare e fare festa alle Cagne. Venite numerose e numerosi alla serata di autofinanziamento per lo spazio, quindi domenica 28 giugno dalle 18 alle 24 in via Ostiense 137B. C'è la vegana, riffa e raffa, ricchi premi e cotillon, karaoke, free shop aperto. Come al solito, no maci, no terf, no squerf, no stronzi, Dio spray.

Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni, che finisce qua. Vi ricordiamo che ci potete trovare in questo fine settimana, da giovedì a domenica, al Crack, al Forte Prenestino, l'appuntamento con lo Spazio Comunicazioni è per lunedì prossimo.

0: Radio Onda Russa. La voce
1: della cultura antagonista.

0: All'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 abbiamo una corrispondenza da Piazzale Clodio, dove si sta svolgendo il processo per i fatti successi 2 anni fa, mi pare, giusto?
1: 3 anni fa.
0: Come passa il tempo? Vai, parla tu, dici.
1: Allora, ciao, siamo qua stamattina a Piazzale Clodio, dove ci sarà un'udienza per gli arrestati dei fatti di 3 anni fa a Trastevere, quando una serie di compagni, dopo aver fatto un giro a Trastevere, sono stati rinchiusi in un garage. Oggi
0: sì, ce la ricordiamo, stanno, quella serata.
1: Si stanno... sono stati fermati quella serata, sono stati fermati 42 manifestanti e solo pochi li hanno rinviati a processo. Appunto oggi ci sarà un'udienza che non è ancora incominciata, a tutti di venire qua a Piazzale Clodio per aspettare l'udienza.
0: C'è quindi un sit-in di fronte a Piazza di Clodio?
1: Sì, un presidio a via Gollameto, davanti l'entrata del tribunale.
0: Ok, noi ti ringraziamo e seguiremo questa cosa nel pomeriggio, okay. Serata.
1: Grazie.
0: Grazie, ciao. A te, ciao.
1: Ciao.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Interferenze.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
8: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intornare le bolle, mille bolle, blu.
9: Mi dispiace, tutto completo.
10: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
9: Turisti fai da te?
11: Mm? Sì.
12: No luoghi, corpi e frontiere?
11: No.
12: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
13: Salento, 26, 27, 28 giugno, 3 giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
14: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
15: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
14: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
16: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
17: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
16: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La 3 giorni è interamente autogestita. Per info complete,
14: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
13: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
18: Ponte Radio.
19: Una trasmissione costruita collettivamente
20: da 7 radio auto-organizzate.
21: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
22: in simultanea su Wombat,
23: Onda Rossa,
22: Neanderthal,
24: Eustachio,
25: Quar,
26: Blackout,
27: Spore.

0: كم غنية يا امام الله سيد الرئيس اني قدامك اسمع مني كلمتين حبوا زبي نضحك بالك دارنا بالبيسين قلبي يبكي دم على مربوطي بتاع
1: Siamo una rete solidale di compagne contro carcere e frontiere che ha sostenuto l'iniziativa di Claudio di scrivere un libro per raccontare dal suo vissuto da detenuto la rivolta che avvenne al carcere di Modena nel 2020 e la violenta repressione che ne seguì, in cui morirono 9 prigionieri. Nelle sommosse di quei giorni, nei penitenziari italiani, morirono in totale per mano dello Stato 14 persone detenute, quasi tutte di origine straniera, e altre centinaia furono torturate. Si tratta della più grande strage carceraria della storia repubblicana, che dalle divise fino ai vertici più alti delle istituzioni, media inclusi, è stata insabbiata e protetta dallo Stato, e i cui responsabili non sono solo rimasti al proprio posto, ma talvolta hanno anche ricevuto promozioni.
2: Dare diffusione a questo libro è per noi un modo fondamentale per fare in modo che la memoria di chi non è sopravvissuto riemerga dal fango gettato di sopra e per mostrare la brutalità dello Stato italiano, delle sue carceri, i suoi tribunali e le sue frontiere. Da quel momento Claudio è rimasto detenuto, oggi si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, mentre il compagno Stecco, che ha scritto la prefazione del libro, è detenuto nel carcere di Sanremo. A lui, proprio nel giorno in cui usciva questo libro, veniva applicata la censura della Posta per 6 mesi per aver denunciato in una lettera pubblica le pessime condizioni e i pestaggi delle guardie contro alcuni detenuti. Diffondere questo libro è allora soprattutto un modo per far sentire la nostra solidarietà a chi da dentro si assume il rischio e la responsabilità di prendere parola sulle nefandezze che accadono nelle prigioni. Vorremmo far arrivare oltre il Mediterraneo, così come oltre le sbarre di ogni prigione, la nostra vicinanza e la nostra rabbia e farvi sapere che esistono da questa parte persone che non dimenticano e provano a non lasciare che lo Stato razzista continui a compiere queste ingiustizie.
1: Per volontà dell'autore, i proventi del libro edito da Sensibili alle Foglie saranno destinati a supportare familiari e amicizie delle persone che sono morte per mano dello Stato italiano, che continuano a lottare per mantenere la memoria di quanto accaduto e di quanto accade quotidianamente nelle gabbie di questo paese. Per sostenere questa distribuzione autogestita, le copie possono essere richieste alla mail prossimafermata@anche.no e ogni aggiornamento o informazione si può trovare su nextstopmodena2020.noblogs.org.

0: siamo a ratta carta.
1: 7-8 marzo 2020.
2: Siamo davanti il carcere di Rebibbia in questo momento al femminile, c'è l'intenzione di comunicare con tutto il carcere in un momento complicato di isolamento ulteriore, anzi totale, per quasi la maggior parte delle persone detenute nelle carceri di questo paese. E nello stesso momento in cui ci sono delle rivolte in corso, proprio in questi minuti, a Poggio Reale a Modena, la situazione è molto tesa e è da ieri che sappiamo, abbiamo notizia di rivolte fortissime, di proteste distruttive dentro diverse galere. Adesso non abbiamo contezza di un totale, che sono frammentarie le notizie che si sanno.
3: La Bea Barsha Frocho Blesh, le Fiscom Wabna.
4: Il resto del territorio nazionale, da Pordinone a Palermo, al carcere di Avellino, la più eclatante poi è stata Modena, dove c'è stata questa violenta rivolta e si parla da destro di tre detenuti morti e non si sa però cosa sia successo. Le notizie anche lì sono abbastanza frammentarie e parlano di morti durante la rivolta, ma non viene menzionato il motivo, non si parla di ciò che può essere successo.
5: Pare che il numero dei morti stia salendo, tra 5 e 6 persone, però appunto sempre le notizie che filtrano dai media ufficiali.
6: Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Quindi...
7: Salve a tutti, come sapete sono in corso disordini e rivolte in moltissime carceri italiane. È evidente che in un momento così delicato per tutto il paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario. Innanzitutto i cittadini sappiano che se molti di questi disordini sono rientrati è stato grazie alla professionalità, all'abnegazione e al paziente lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ai quali si sono uniti gli importanti rinforzi di altre forze dell'ordine, nonché grazie a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dai direttori delle carceri e dai provveditori.
0: Sale a 10 il bilancio delle vittime, alcuni penitenziari sono inagibili dopo i disordini. Protestano i familiari dei detenuti davanti al Ministero della Giustizia.
8: Li hanno trovati all'interno del carcere di Rieti nelle loro celle, 3 detenuti senza vita, 8 trasportati in ospedale, 2 in gravi condizioni. Avrebbero ingerito medicinali, forse metadone, saccheggiati dall'infermeria durante la sommossa. Il disordine è totale nel carcere della Dozza di Bologna, appiccato il fuoco dal tetto del carcere dove i detenuti espongono striscioni. Prosegue nel carcere di Modena l'occupazione di alcune sezioni, 7 i detenuti morti. Pattugliato tutto il territorio del Foggiano dopo l'evasione di massa dal carcere, 22 i detenuti ancora ricercati.
1: 16 aprile 2020.
9: Come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, tazebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza.
10: Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano, a far sentire la vostra vicinanza.
9: Sì, questo si è riuscito, tra l'altro anche avendo una strana inversione di ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovvertiati appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà di detenuti dentro. Wahna rabbi ma'ana wa ma'a dawla bil aqdar. Anna shkun urana innik al hakam bil ahjar. Bitu zus kabrana mamsha wa fasid yataghdar. Tuma nastahana tsubu akthar min al amtar.
1: È stato un periodo che ha sicuramente preso alla sprovvista tutte noi, sia per quanto stava succedendo in generale fuori, ma sia anche per quello che stava succedendo dentro. Azioni di solidarietà nei confronti dei detenuti, comunque, per quanto poche e sporadiche, ma si sono sicuramente verificate in quel periodo, oltre che appunto una serie di iniziative volte ad avere comunicazione diretta con chi sta dentro, quindi come abbiamo detto, attraverso saluti, presidi, ma anche far sapere alla popolazione fuori che cosa stesse succedendo, quindi volantinaggi, megafonate, biciclettate e quant'altro, e anche un'attività di controinformazione comunque è stata fatta. Diciamo che tutto questo, per quanto poco, per quanto esiguo, penso abbia un po' contribuito a scongiurare che la strage prendesse una portata ancora più grande di quella che è stata.

0: Il 2020 è un anno di svolta anche per quanto riguarda la repressione delle lotte. Diverse sono le operazioni anti-anarchiche che portano in carcere compagni e compagni e che hanno ad oggetto sia la solidarietà che è prigioniero, la pubblicazione di scritti tra dentro e fuori, e sia una dichiarata funzione preventiva, giustificata dalla presunta minaccia anarchica nell'escalation dei conflitti sociali. In quel periodo è ancora in corso il processo Scriptamanent contro compagni e compagni anarchici, che conferma per la prima volta l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, apripista per il regime di 41 bis ad Alfredo, e la condanna per strage politica ad Anne Alfredo per azioni radicali che non provocarono né morti né feriti, proprio nello stesso periodo in cui solo dentro le galere lo Stato faceva 14 morti. Contemporaneamente, la DNA insinuava un intento di istigazione e una comune regia tra anarchici e mafiosi dietro le rivolte di marzo. Se si trattasse di un film grottesco farebbe ridere, che proprio accompagni e compagni che lottano contro lo Stato stragista e ripudiano vertici, ordini e gerarchie siano attribuite queste stesse accuse, cioè metodi appartenenti in realtà allo Stato stesso. Pensiamo alle innumerevoli stragi di oppressi e oppresse compiute dallo Stato e ai consolidati accordi di collaborazione tra Stato e vertici delle organizzazioni mafiose. Eppure, non si tratta di un film e né di una mera propaganda, ma della creazione di apparati dello Stato volta ad annientare fisicamente e idealmente, ma aggiungeremo invano, la prospettiva anarchica.
1: Circa un mese dopo l'inizio del lockdown e delle rivolte in carcere, e due giorni dopo i pestaggi e le torture inflitte ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, le prime voci della mattanza avvenuta iniziavano a trapelare. Centinaia di agenti da tutta la regione corsero nel penitenziario con il pretesto di sedare una protesta delle persone detenute, che in realtà era già rientrata. In quel massacro, le cui riprese interne finirono successivamente su tutti i media, morì per mano di Stato un altro detenuto, Lamin Hakimi. Individuato come uno dei responsabili della rivolta, era stato sbattuto punitivamente in cella di isolamento, dove alcuni giorni dopo, secondo la versione ufficiale, si tolse la vita. In quei giorni anche a Napoli eravamo in strada, a fianco delle parenti dei detenuti, in un presidio tra il carcere e il tribunale di sorveglianza. La reazione scomposta della polizia, che non si aspettava che un gruppo formato prevalentemente da donne potesse essere altro che prono alle loro menzogne e false promesse, ha reagito con l'unico mezzo da loro conosciuto, la repressione. Da quel giorno quindi si è avviato nei confronti di tre compagni un processo per resistenza, che oggi, a distanza di 6 anni, è nella fase di ascolto dei testimoni dell'accusa, tutti appartenenti a vari corpi di polizia presenti quel giorno, che evidentemente saranno rimasti particolarmente offesi. Consapevoli che questo non è un processo né grande né particolarmente repressivo, lo riportiamo con l'unico desiderio che invece di restare in silenzio davanti ai loro soliti giochi, si continua a parlare in qualche modo di chi è ancora recluso, ma soprattutto di chi dopo quelle giornate non ha più voce e dal carcere non è più potuto uscire. Nessun rimpianto e nessun pentimento verso la solidarietà espressa, con la libertà nel cuore per chi è recluso in carcere, nei CPR e in ogni dove, con un pensiero in particolare ad Alfredo e a tutte le compagne dietro le sbarre.

0: Chiaramente arrivare sotto le carceri in quel periodo era ostacolato sia fisicamente dalle guardie che militarizzavano le città e sia disincentivato da caterve di denunce e multe. Oltre alla ricerca di un contatto diretto con chi si trovava recluso dietro le sbarre, riusciamo a entrare in contatto in quei mesi con alcune familiari di detenuti con cui si creano relazioni di vicinanza e di mutuo aiuto.
1: La rete e il contatto con la rete solitane Verità e Giustizia è successo circa un mese dopo la rivolta. Sono loro a comunicarmi la nuova destinazione di Claudio e che era ancora in vita. L'esposto è uscito nel mese di novembre 2020 a seguito della rivolta di Modena e durante la detenzione ad Ascoli Piceno dopo la morte di Piscitelli. Ho conosciuto tutte le compagne alla manifestazione dell'8 marzo 2021 a Roma e da allora in 6 anni sono sempre stati molto solidali e molto vicini a questo caso, a me e a Claudio.

0: Nei primi mesi del nostro soggiorno a Scolano, nessuno di noi si era ancora reso conto del castello di falsità che le guardie stavano tentando di montare. La direzione ci aveva convocati uno alla volta per un consiglio disciplinare di massa. Il carcere di Modena aveva inviato le relazioni ed io, come già detto, ero stato accusato di cose assurde. In quel periodo mi ricordo che scrissi a tutti gli amici e conoscenti che avevo, a tutti raccontai quello che era successo a Modena e ad Ascoli. Il mio era un grido di aiuto. E non solo. Erano passati circa 9 mesi dal nostro arrivo, mesi nei quali avevamo captato il maldestro tentativo delle guardie di insabbiare quanto successo al nostro arrivo. Io, come dicevo, avevo scritto praticamente a tutti. La mia fortuna in quel periodo fu quella di riuscire a intraprendere una corrispondenza con un compagno anarchico, conosciuto tempo prima durante la detenzione modenese, che in un certo senso stava per dare una nuova spinta al mio cammino ormai spento da tempo. Con lui condivisi le barbarie subite a Modena, gli raccontai quanto accaduto e finalmente incominciarono ad emergere le prime notizie. A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la notizia resta ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Tratto da Next Stop Modena 2020.
1: A seguito della repressione della rivolta dell'8 marzo 2020 sono morte 9 persone detenute nel carcere di Sant'Anna di Modena: Slima Grebi, Ariel Ammadi, Ali Bachili, Afet Shushan, Gazi Hadidi, Arthur Yuzu, Lofty Ben Benzmia, Salvatore Piscitelli e Abdella Ruan. Il primo fascicolo iscritto dalla Procura di Modena, però, è stato quello proprio a carico dei detenuti rivoltosi, a cui viene contestato reato di devastazione e saccheggio, tentata evasione e resistenza, fascicolo ancora pendente. Viene altresì aperto, doverosamente, il fascicolo a carico di ignoti, che vede le persone morte come persone offese per omicidio colposo e morte lesioni come conseguenza di altro reato. Procedimento archiviato in data 16 giugno 2021, dopo poco più di un anno, con un'ordinanza di 2 scarse paginette che concludeva di erano inammissibili le opposizioni presentate dalle associazioni Antigo e della Garante dei Detenuti e anche quella delle persone offese, in particolare quella di Shushan Affet, disponendo l'archiviazione del procedimento per insussistenza di alcune ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa. La causa dei decessi è stata accertata come arresto respiratorio per abuso di sostanze oppioidi, questo quanto scritto nell'ordinanza. Uguale destino avrà il fascicolo per la morte di Salvatore Piscitelli, scritto ad Ascoli Piceno, luogo dove è stato attestato il decesso, e gli altri fascicoli per i detenuti morti a seguito delle rivolte, per quanto sui corpi vi fossero evidenti segni di percosse dalle poche autopsie che si sono riuscite a fare e che il non intervento tempestivo per salvarli sia stato appurato, così come testimoniano i detenuti, i compagni delle persone morte, così come dice l'esposto firmato dai 5 detenuti, Claudio Cipriani, Ferruccio Bianco, Francesco D'Angelo, Mattia Palloni e Belmonte Cavazza, che coraggiosamente, capendo che attorno alle morti di Modena si stava creando una narrazione distorta e non veritiera, hanno depositato nel novembre del 2020 un esposto alla procura di Ascoli Piceno per denunciare i pestaggi e le torture fatte di umiliazioni fisiche e verbali e trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti intervenuti a sedare la rivolta, anche quando la rivolta era già terminata, e a denunciare il non intervento per salvare Salvatore Piscitelli, già trasferito nella notte dell'8 marzo dal carcere di Modena verso quello di Ascoli Piceno in stato comatoso. Grazie a quell'esposto e ad altri esposti di altri detenuti arrivati alla procura di Modena è stato aperto un fascicolo nel 2021 dove i detenuti sono persone offese, all'inizio iscritto a carico di ignoti e poi a seguito dei riconoscimenti effettuati dai detenuti a carico di 100 di agenti della polizia penitenziaria in forze presso carcere di Modena in particolare. Anche in questo caso la procura di Modena ha chiesto l'archiviazione, la prima volta nel luglio 2023, a seguito della quale i difensori delle persone offese hanno presentato opposizione, il GIP ha accolto le opposizioni e disposto nuove indagini. Anche a seguito delle nuove indagini, la Procura di Modena ha richiesto nuovamente l'archiviazione, nel giugno 2025, a cui le difese delle persone offese hanno fatto nuovamente opposizione ed la discussione è fissata il prossimo 16 giugno 2026 avanti il GIP di Modena. Il GIP, a seguito di quell'udienza, potrà disporre altre indagini o formulare addirittura un'imputazione coatto o archiviare il procedimento, cosa che non si auspica. Come per il procedimento per le persone morte a Modena, anche in questo caso, qualora il giudice archiviasse, l'unico rimedio è il ricorso alla CEDU, che per quanto riguarda l'archiviazione dei morti di Modena è ancora pendente e si è in attesa della pronuncia.

0: primo febbraio 2026. Una parola mi viene in mente quando penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia: menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo, come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove, nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere insieme la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura attuale, la socialdemocrazia. Ancora di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini: ti racconto A, ometto B, così intanto stai tranquillo. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il zozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo ha conosciuto il prezzo, assieme a chi con lui ebbe il coraggio di raccontare stando dentro il ventre del nemico massacratore. Forse a volte ci si passa sopra con brevi pensieri quanto questi prigionieri hanno rischiato per voler raccontare la verità di uno dei più grandi drammi del carcere odierno. I morti di Sant'Anna, quelle giornate di marzo 2020, i mesi successivi di una corrispondenza e scambi densi di una responsabilità umana e solidale nei confronti di Claudio e di tutti i detenuti e detenute, i loro familiari, di chi rischia e lotta contro il carcere, sono parte pregnante della mia esperienza. Poter essere al fianco di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. Carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco.
1: E tra le preziosissime relazioni di solidarietà che si sono costruite in quel periodo, sicuramente rientra quella con Claudio, che continua fino ad oggi. Dopo 5 anni da quando abbiamo avuto la nostra prima, diciamo, conoscenza, nel dicembre 2025 il libro è stato finalmente pubblicato. Claudio l'ha scritto dal carcere, anzi da diverse carceri nelle quali dopo Modena è stato trasferito di volta in volta, fino a giungere oggi a Secondigliano. E sicuramente quello che ci teniamo a ribadire è quanto sia complicato e anche rischioso prendere posizioni e prendere parola, come ha fatto Claudio, su ciò che è accaduto nel marzo 2020, stando ancora nelle mani dei propri aguzzini. E sicuramente questo l'abbiamo sempre definito come un atto di grande coraggio, ma penso anche di grande responsabilità, e poiché non è senza conseguenze potenziali, quantomeno diffondere il più possibile il libro è uno dei migliori modi per portare a Claudio tutta la nostra solidarietà e continuare a dare voce a ciò per cui lui in questo momento ha rischiato. Chiaramente i tempi di pubblicazione del libro sono stati molto più lunghi del tempo in cui Claudio l'ha scritto, e questo per via di una fisiologica difficoltà nella corrispondenza tra dentro e fuori, che è molto spesso ostacolata dalla direzione penitenziaria, proprio anche perché per evitare questa scomodità che trapelino all'esterno notizie su quello che succede dentro le carceri. E nonostante questo, diciamo, il fatto di non demordere di fronte a queste difficoltà e di comunque mantenere una costanza e un impegno anche denso di responsabilità in questo tempo hanno portato alla pubblicazione.

0: Il libro è dedicato a Slim Agrebi, Erial Ahmadi, Ali Bakili, Afed Shushan, Ghazi Hadidi, Artur Yuzu, Lotfi Ben Mesnia, Salvatore Piscitelli, Abdella Rowan. Morti tra il carcere di Modena e i trasferimenti verso altri penitenziari.
1: Carlos Amir Perez Alvarez, Marco Boattini, Ante Kulik, morti nel carcere di Rieti, e Aitem Kedri, morto nel carcere di Bologna.
2: Dedicato ai 14 morti nella strage di Modena dell'8 marzo. C'è un passo del libro a pagina 72 dove mio figlio scrive: e se ci fossi stato io al posto di uno di loro, adesso mia madre mi avrebbe seppellito sapendo che ero morto di overdose da metadone. Non credo ci avrebbe creduto, ma ciò non toglie che quella sarebbe stata la versione ufficiale. E io avrei voluto che qualcuno lottasse per me, che qualcuno cercasse fino alla fine di far emergere la verità, di ridarmi la dignità toltami dal più mentace dei referti. Oggi sta a tutti voi, a tutti coloro che leggeranno questo libro, di non dimenticare, in memoria di chi non ha più voce, chiediamo giustizia.

Buongiorno a tutte e tutti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiuso in una stanza, a volte si corre il rischio di divenire logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutte sappiate, l'8 marzo del 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutti conosciamo. Nei giorni successivi i media hanno più volte sottolineato che il fattore scatenante della rivolta fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria, non per sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Quello che è successo a Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto sino alla data del rilascio siamo sotto la custodia, la responsabilità e la tutela dell'istituzione, ma altresì è da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visti i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cosa è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso, ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io. Come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone. Perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo, non dico che nessuno dei ragazzi avesse assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito, è la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo e il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare il dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è la nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza. È dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene, succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare il tutto. La responsabilità è dei media, che sempre più in balia delle correnti politiche hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte e montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità è di tutti coloro che, assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese, creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura. La paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. La responsabilità è di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio, rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema.
Ai medici che forse oggi sono qui, vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'omettere ciò che avevano visto, perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto, viola e con evidenti ecchimosi si sarebbe posto delle domande. Cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi? Quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze, ma almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi, oggi li chiamano Maranza, in una logica di populismo mediatico che dopo aver fomentato l'odio razziale attraverso l'allarmismo ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati dalle proprie famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro dell'odio razziale è dietro l'angolo e ciò che è successo a Modena ne è un esempio. Su 13 detenuti morti in quei giorni, solo uno era italiano, mentre gli altri erano tutti stranieri. Non so se sia stato un caso, ma mi verrebbe da pensare che anche nel picchiare l'estrazione sociale e lo status contino. Non siamo esenti da ciò che succede lontano da casa nostra, perché ciò che oggi non riguarda noi, domani potrebbe caratterizzare le nostre vite. Oggi vorrei dire anche che ci sono moltissime brave persone, e queste persone sono la maggioranza. Persone come quelle che ogni giorno ci supportano e ci sostengono, che non ci fanno sentire soli, che spesso si espongono insieme a noi e per noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti, Claudio. Carcere di Secondigliano, primavera 2026.

E allora, in diretta Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 12 giugno, avete ascoltato il viaggio neandertaliano di questa puntata. Stiamo parlando un po' delle forme di resistenza ai vari sistemi di internamento. Volgiamo quasi al termine della prima ora di questa trasmissione. E allora, Guns of Brixton, versione di Ciccia Libre.

allora vi diamo giusto un paio di notizie flash che, se fate bene attenzione, potrete trovare anche a qualche angolo della città di Napoli. Alcune di queste riguardano proprio il carcere di Secondigliano, dove Claudio è recluso. La prima è che si ha notizia di un peggioramento delle condizioni interne con l'avvento mesi fa del nuovo direttore Marcello. Tra le altre, la chiusura anticipata dei blindi, la restrizione delle attività esterne, cibo scadente inferiore al fabbisogno quotidiano, negazione di colloqui anche a persone che ne avrebbero diritto per legge. Provvedimenti restrittivi che si inseriscono nella più ampia tendenza nazionale e in un clima peggiorativo. Citiamo tra questi la volontà del DAP di vietare l'uso dei frigoriferi nelle sezioni in vista dell'estate, motivata da ragioni di sicurezza, su cui ci auguriamo sia fatta marcia indietro, visto l'evidente intento provocatorio di questa misura. C'è poi la proposta di introdurre un nuovo organo di vertice autonomo dei reparti speciali operativi in carcere, come i GOM, che sia slegato dal DAP. Intenti che si aggiungono alla nuova norma dell'ultimo decreto sicurezza, che consente agli agenti penitenziari di infiltrarsi tra detenuti anche istigandone la commissione di reati, oltre che la nuova fattispecie di reato di rivolta e protesta in carcere anche quando pacifica, approvata in uno dei precedenti decreti legge da questo governo. Tutti questi

detrattori si sono auto-organizzati avviando il progetto di un sindacato dei detenuti e loro familiari, SINDEF. Per ora si tratta di un'associazione che principalmente si occupa di contrastare lo sfruttamento del lavoro in carcere per quei detenuti e detenuti che non hanno alternativa al lavoro per poter sopravvivere dentro. Sono diverse le cause sul lavoro che gli avvocati di SINDEF hanno vinto fino adesso contro lo Stato italiano, ottenendo il riconoscimento di buste paga non retribuite. Da ultimo, gli avvocati di SINDEF hanno sollevato per la prima volta la legittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento penitenziario che consente di pagare il lavoro carcerario un terzo in meno di quanto previsto per la stessa mansione fuori dai contratti collettivi nazionali. Il Tribunale di Roma ha accolto la questione rimandandola alla Corte Costituzionale. Seguiremo le evoluzioni.

Ricordiamo poi che l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulle torture nel carcere di Modena del 2020, partito dall'esposto di Claudio e altri detenuti, come avete sentito prima, si terrà al Tribunale di Modena il 16 giugno. Abbiamo anche notizia che il processo a Santa Maria Capua Vetere, a carico di agenti e direzioni del penitenziario per la mattanza del 2020, si avvierà a conclusione nel primo grado entro l'autunno. Nel frattempo, uno dei principali imputati, Fullone, che era al capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'epoca, è stato nominato da Del Mastro a capo nazionale della formazione degli agenti penitenziari, e questo la dice lunga sul funzionamento della giustizia di Stato.

Infine ricordiamo che questa mattina c'è stata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il ricorso contro il rinnovo del 41 bis ad Alfredo presentato dagli avvocati dopo la decisione del 30 aprile di rinnovare il regime per altri 2 anni. Non abbiamo ancora notizie, che però attendiamo nelle prossime ore.

E allora, ancora in diretta Radio Neanderthal, a breve faremo un po' il resoconto generale della situazione riguardo la costruzione di un nuovo CPR in Campania. Vi racconteremo un po' la storia del luogo Castel Volturno scelto dal governo per la costruzione appunto di questo CPR.

Alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castel Volturno fino a Licola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni 80, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: Quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì del splendore degli anni 70 in queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui vi parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pescopagano, Ischitella fino a Allicola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima, l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pastero e disse: che disastro!

Ma di baghe. Ma ritmo di baghe. Ma ritmo di baghe. Ma ritmo di

Allora, appunto, Castel Volturno, qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla: aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno nell'immaginario di tanti italiani è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio, e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste e i luoghi di villeggiatura del comune di Castel Volturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

una delle caratteristiche di questo luogo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate e di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati, e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo appunto dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste, al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni alle proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali, che mirano a creare dei veri e propri ghetti. A tal proposito, se la Premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto, e anziché stare lì nelle stanze del Bottone, potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castelvolturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoriana, che è inagibile da 4 anni, senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Il Passo del Gigante, un testo e una canzone che secondo me ci azzecca molto.

Dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senese fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai. I loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

signorine che si lamentavano. Dulcis in fondo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la Regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castelvolturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del Consiglio Comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

Quello di Castelvolturno è solo uno dei 6 nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

A questo punto sembra che diciamo la narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza, ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde, frazione appunto di Castel Volturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Eladi Dababa e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano Ob Exotic Fashion, appunto a Ischitella, altra frazione di Castel Volturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrati africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio. Un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: settimana me stregnano. Fino a spezzo fava sul saio vero. Cane e bastuno fanno figli rione. Canne e fama fanno bocca e lione. Guarda ma faccio mo. Gente cazzo scippa faccio. Ma non
1: tu niente. L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castelvolturno. Nelle prime ore del pomeriggio centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana proseguendo per 10 km. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido italiani bastardi risuona ancora nelle strade di Castelvolturno e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.

0: La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capua Vetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castel Volturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.
1: Charge ton flingue, élimine cette poltrine.

dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capovetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capovetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capovetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana.

0: tua batteria.
1: Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
2: Mediterraneo e amore. Vieni con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tony, Raz, Raz, Raz. Padre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità. Madre, madre.

0: altro dolore a Lampedusa Mare Infus, a Lampedusa Mare Infus, a Lampedusa Mare Infus, a Lampedusa Mare Infus.
1: Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i quattro legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile, sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo, e all'inizio c'erano delle reti e dei materassi, ma poi hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica. Consumavano i pasti sui bidoni e la spazzatura perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli.

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo amore, tienimi con te, tienimi con te.

25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel CIE sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capavetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016. Una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e del governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta a Legambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla CESCI ad Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti.

Alla luce di quello che ci siamo raccontati oggi, la speranza è che il CPR non venga realizzato. La convinzione però è che non basterà porgere l'altra guancia, ma questo Castelvolturno, la provincia di Caserta e soprattutto la popolazione migrante lo sanno bene.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio, forse da cui siamo partiti, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo e la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre, e sappiamo, perché lo abbiamo ascoltato, il ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Cristo si è scordata, o non c'è mai stata, e non parli di me, costurto morto pozza ancora magna. Ma parli che si scede con in bomba in una bomba, e chi muore prima nascerà, e di chi nasce a farnescia, senza sapere vita per lei, senza sapere vita per lei. E chi fa di crescere sotto sola, hai zanne pumarolo.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che è il 41 bis, sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono al 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito e che mi ha portato a fare lo sciopero è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutto in 41 bis. Che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

0: Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni al 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha. Però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.
1: Successivamente allo sciopero della fame, ha potuto notare un ulteriore irrigidimento delle condizioni detentive?
0: Allora, secondo me ci sono state sicuramente delle ritorsioni. Però durante il periodo dello sciopero queste ritorsioni si erano allentate. La posta mi arrivava a frotte, ma lì dipende anche dall'attenzione dei media. Ci sono stati tanti fenomeni all'interno del 41 bis che ho notato, legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Del Mastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa. Perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi che sono stati spesso non rispettati e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere. Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte, sono state ignorate. Infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine dopo tanto, un anno, due, riesci a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

0: dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante, perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso per vietarmi la lettura dei libri si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41 perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio, che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì, nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri, e io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali. Questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto? E rispetto al Furi, che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i super boss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i super boss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totò Riina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso. Paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto.

L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato secondo me come ritorsione e adesso che le mie parole girano dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda.

Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno e allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso, perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, dunque quindi per le mie parole.

0: Radio Onda Rossa, iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione in normale follia, chiaramente dedicandola con tutta la nostra voglia, passione, energia e chi più ne ha più ne metta alle compagne, compagni e compagnu che non sono più qui con noi, ma che sicuramente sono stata voce, sono stata realtà, sono state energie, sono state idee di questa radio e che quindi appunto, visto che poi andiamo verso i nostri 50 anni, signori, di Radio Onda Rossa, sicuramente la memoria e quello che naturalmente ha rappresentato tempo fa, ma che continua naturalmente a rappresentare Radio Onda Rossa e la sua voce, che naturalmente fa male a molti, non vuole essere ascoltata, ma a molte e molti e molto di noi invece rappresenta effettivamente una compagnia, un'alternativa, una possibilità, eccetera. È importante naturalmente continuare a tenere nel cuore chi questa radio non solo l'ha fondata eccetera, ma l'ha fatta crescere, la continua naturalmente poi anche rispetto alle proprie ideologie, sogni, desideri e immaginazione e creatività a far vivere. Quindi dopo questa lunghissima pippa, che però per noi è sempre importante appunto convogliarci all'interno di un discorso emozionale e collettivo, vi leggiamo una cosa carina.
1: Una poesia, uno spaccato di vita reale di una persona costretta con la violenza ad abbandonare la sua terra, la terra di Palestina. Mio nonno era un terrorista, coltivò il suo pezzo di terra, annaffiò le rose nel cortile, fumò sigarette con la nonna, disteso sulla riva giallastra del mare, come un tappeto da preghiera. Mio nonno era un terrorista, raccolse arance e limoni, pescò con i suoi fratelli fino a mezzogiorno, portò a fare ferrare il suo cavallo pezzato, cantando un motivo per calmarlo. Mio nonno era un terrorista, si faceva il tè con il latte, sedeva sulla sua terra rigogliosa, soffice quanto la seta, si infuriava col sole se sbatteva le palpebre. Mio nonno era un terrorista, se ne andò da casa sua per lasciarla agli ospiti in arrivo. Lasciò dell'acqua sul tavolo, la migliore che aveva, fosse mai la sete li prendesse una volta conclusa la conquista. Mio nonno era un terrorista, giunse ai piedi al primo paese sicuro, a piedi, sicuro come un cielo incupito, disabitato come una tenda deserta, rabbuiato come una notte senza stelle. Mio nonno era un terrorista, mio nonno era un uomo, un uomo che mantenne 10 persone, che per lusso ebbe una tenda con la bandiera celeste dell'ONU issata su un palo arrugginito sulla spiaggia vicino al cimitero. E questa è una poesia di Mousab Abu Toa, poeta palestinese.
0: Ecco, e poi visto che oggi, che in questa settimana, oltre va bene alla solita assemblea che vi ripetiamo tutte le settimane del martedì a Desk a Via De Volci 159, di non una di meno, c'è un importante impegno, ma più che altro una cosa molto interessante dal punto di vista formativo, perché ci sarà un dialogo collettivo con Veronica Gago e Lucy Cavallero, che sono autrici e compagne di Non una di meno Argentina, e il libro si intitola quindi Rivendicare il futuro.
1: Rivendicare futuro.
0: Allora, questo naturalmente, ecco quello che vi volevo un attimino spiegare, che naturalmente questa scadenza di formazione, e che vista appunto è organizzata Non una di meno di Roma, ma vedrà anche un discorso appunto di collegamento con alcune compagne di altre città a livello nazionale, verrà anche ripetuta in altre città, se non sbaglio a Milano e a Bologna, però naturalmente non come gestione transfemminista come riusciamo a fare qui a Roma, ma bensì verrà proposto ugualmente il libro, ugualmente i nodi di Non Una di Meno parteciperanno, eccetera. Però ecco, questa che abbiamo a Roma è veramente un contatto, un cerchio e una ricchezza mega galattica che noi abbiamo come fortuna, naturalmente, rispetto a queste due grandiose compagne delle lotte, appunto, di Non Una di Meno in Argentina, e più che altro che hanno scritto non certo un solo libro, ma molti altri.
1: Beh, un altro libro per esempio molto interessante, ma credo che ce ne siano altri, è La potenza femminista, molto interessante. Questa è veramente un'autrice, Veronica Gago, da leggere, perché mette a fuoco cose che magari, di cui magari ci rendiamo conto, però non abbastanza in modo approfondito. Io ho iniziato a leggere questo libro, Rivendicare futuro, e davvero ti apre gli occhi. È molto incentrato sul discorso del debito pubblico, a cui uno non pensa mai abbastanza, no? Perché poi chiaramente lei ne parla soprattutto rispetto all'Argentina, ma insomma la stessa cosa riguarda tutti i paesi che vanno un po' dietro all'Argentina, che fanno debito pubblico, e ne mette a fuoco un po' tutte le problematiche.
0: Ecco, e questo Rivendicare futuro era uno slogan, ma anche scritto appunto sullo striscione di Non Una di Meno sabato scorso, rispetto al corteo molto bello, molto partecipato, eccetera, di Fulcre Migration.
1: Quindi il trasfemminismo contro il capitale finanziario, questo presentato da Non Una di Meno, come dicevamo prima, è giovedì 25 giugno alle ore 18 a ESC, che sta qui a Via De Volsci 159, e il dialogo collettivo è con Veronica Gago, come dicevamo, e Luci Cavallero. E a 11 anni dalla prima imponente mobilitazione al grido Ni Una Menos, l'ondata trasfemminista contro la violenza patriarcale non si ferma. La guerra scuote il mondo, normalizza l'abuso e fa della riproduzione stessa della vita l'ultima frontiera del capitale finanziario. Di fronte alla trasformazione e all'approfondirsi dei meccanismi di oppressione, impoverimento e sfruttamento, l'azione politica dal basso sembra non fare presa su una realtà sempre più distopica. L'Argentina di Milei torna a essere il laboratorio globale del neoliberismo autoritario, ma è anche il terreno fertile di elaborazione, sperimentazione e costruzione di lotte e contropoteri, a partire dal movimento transfemminista, come ci mostrano le piazze di Buenos Aires. Quali sfide nuove abbiamo davanti? Come agiamo il conflitto sul terreno della riproduzione sociale oggi? Come riguadagniamo lo spazio dell'immigrazione politica collettiva per rompere l'algoritmo dello sfruttamento e della violenza patriarcale? Ne discutiamo con Veronica Cago e Luci Cavallero, ricercatrici e attiviste di Una Menos Argentina, a partire dal testo Rivendicare futuro, il trasfemminismo contro il capitale finanziario, edito da Ombre Corte. E vi aspettiamo, ve lo ripetiamo così non vi sbagliate, giovedì 25 giugno alle 18 a Escatelier, autogestito, via De Volsci 159, per il dialogo collettivo con le compagne di Non Una di Meno.
0: Ecco, e le tre domande che abbiamo letto, no? Che abbiamo letto in questo comunicato, eccetera, saranno anche presentate naturalmente alle autrici, appunto, del libro, a chi parteciperà naturalmente a questa giornata. Perché effettivamente, no, quello che loro propongono, quello che loro discutono rispetto naturalmente a una situazione così tragica come si presenta naturalmente in Argentina, con quella che è la politica di Milei, va bene. E abbiamo visto per esempio anche una domenica, non mi ricordo se era con chi, se era ancora la trasmissione appunto di la domenica sera, che hanno fatto appunto un servizio molto lungo e molto articolato su come sta andando naturalmente
1: presa diretta o report,
0: non mi ricordo, e come sta andando naturalmente la situazione economica, no? Come questi hanno azzerato il debito pubblico annullando e annientando tutti quelli che erano i diritti e quel poco naturalmente di welfare sociale che era rimasto, quindi rispetto agli anziani, ai pensionati, a chi aveva patologie particolari, a chi naturalmente non era fra la popolazione già povera, come succede in Italia, e ormai noi siamo arrivati a 6 milioni, quindi non è che facciamo naturalmente una grande distinzione fra noi e altri stati che fanno questo, però naturalmente la vergogna, insomma, era quella di aver fatto passare naturalmente tutte le azioni di questo governo, appunto, fascista, chiaramente, perché così possiamo chiamarlo, ma più che altro antiumano, anticollettivo, che non pensa naturalmente a un benessere collettivo, ma poi fa in modo che ci siano, come al solito, poche persone che si possono arricchire sul corpo e sulla mente di tutti gli altri, perché appunto spiegava benissimo un intervistato, eccetera, che il solito discorso del paniere, in cui non vengono messe quelle che sono le spese più forti che la gente deve sopportare, che sono gli aumenti delle bollette, che sono più che altro, almeno là in Argentina, la triplicazione degli affitti. Quindi molta gente prima, con uno stipendio, una pensione media, poteva garantirsi una vita decente e decorosa, adesso si trova con quello che prende a poter pagare solo appunto affitti e a malapena le bollette, quindi rispetto al mangiare, rispetto alla cura, rispetto a tutto quello che necessita, no? Pensate ai figli, chi cresce, o agli anziani che devono curarsi di più, eccetera eccetera, non c'è assolutamente niente. E appunto, ed è famoso Milei per il suo rapporto amicale, no? Come Trump, eccetera, con la Meloni, non lo so, forse Milei non dirà mai che la Meloni vuole una fotografia con lui, ma sicuramente la dinamica, aspetta, veniva usato uno strumento meccanico che era che fare
1: la motosega.
0: La motosega, ecco, sì, che appunto diceva che
1: per tagliare tutto, no?
0: Sì,
1: tutto quello che è pubblico,
0: tutto pubblico,
1: le amministrazioni, i ministeri, tutto quello che è
0: scuola, tutto la sanità, eccetera eccetera. E quindi questa storia di questa motosega veniva vista come l'agito, l'azione, la furbizia, il pensiero grosso, eccetera, che aveva inventato codesto per appunto annientare tutti quanti gli abitanti e tutta la popolazione, donne, uomini, vecchi e bambini e chiunque, lavoratori, eccetera eccetera, che stavano appunto ormai trasformati tutti quanti in poveri. Quindi anche questo, poter paragonare, poter chiedere naturalmente quali sono le prospettive, come loro si sono mosse, qual è la valutazione che viene dato, no? Rispetto appunto a questo discorso del capitale umano, che di fatto non è principalmente il capitale femminile, se si parla naturalmente del lavoro di cura, ma complessivamente il capitale umano può essere inteso nella complessità di tutti quelli che vengono sfruttati e che sono forza lavoro, che sono precariato, che sono lavori neri, che sono morti sul lavoro, eccetera eccetera, che tagli, come dicevamo prima, anche alle persone più fragili, più deboli, che hanno bisogno invece di maggiore ascolto ed attenzione. E quindi naturalmente è un cerchio che noi facciamo con la Cago e con Cavallaro, com'era Cavallaro, l'altra bellissima personaggio che si presenta naturalmente con Veronica, e a me mi viene sempre da nominare lei perché la conosco di più, però naturalmente anche Cavallero, la Lucy Cavallero, ci daranno appunto delle possibilità e delle risposte. Vi ricordiamo le domande, no? Quali sfide noi nuove abbiamo davanti? Come agiamo il conflitto sul terreno della riproduzione sociale oggi? E come riguadagniamo lo spazio dell'immaginazione politica collettiva per rompere l'algoritmo dello sfruttamento e della violenza patriarcale? Quindi è una complessità, come al solito poniamo come non una di meno il nostro transfemminismo intersezionale, e non si permette di discriminare o di dividere o di creare ulteriori gradini di superiorità e inferiorità rispetto a quelli che sono i problemi gravi che ci circondano. E quindi sarà sicuramente un cerchio di arricchimento, ma non solo di formazione, ma fondamentalmente di scambio. Quindi ricordatevi, giovedì alle 18 ad ESC ci sarà questo.
1: Sì, per chi verrà, e potremo anche proporlo come lettura in questo mese di luglio che viene, magari non tutto, ma soltanto alcuni brani, perché è molto interessante questa cosa di mettere in luce il fatto che poi fare debito pubblico, grande debito pubblico, e poi si entra in un giro in cui poi devi pagare gli interessi, e poi devi comunque pagare talmente tanto, questi soldi poi non vanno alla gente assolutamente, va a finire che poi la gente si impoverisce, deve fare un lavoro, anzi ne deve fare due per potersi appunto togliere tutti i debiti per poter sopravvivere, e quindi chiaramente poi si va a finire in un circolo in cui sei ricattato sempre di più, anche grazie alla precarietà, grazie tra virgolette alla precarietà del lavoro e tanto altro. Quindi insomma è un discorso molto articolato e molto molto interessante da poter affrontare, perché poi lei parla dell'Argentina, ma molti paesi gli stanno, come succede, gli stanno andando dietro, quindi bisogna un pochino vedere tutte queste dinamiche di neoliberismo e tutte le finanziarie, tutte le cose che gli vanno dietro. Quindi se non è troppo complesso, ecco, ve lo possiamo riproporre anche per i prossimi lunedì, vediamo, insieme a un altro libro che tra poco vi leggeremo.
0: E poi vabbè, questo, c'è stato un processo per una manifestazione pacifica, naturalmente, perché uno ne parla, ce ne stanno tanti, ci sono tanti compagni che devono, e compagne che devono subire naturalmente questi tipi di aggressione e di violenze. Però questa è una cosa importante, perché il Leonardo Spa vuole i soldi perché gli è stata toccata l'immagine, no? Naturalmente questi attivisti, che sono stati due persone poi di 45 anni, un uomo e una donna, che il 18 dicembre, quindi di due anni fa, erano fra le 50 attiviste che, mentre gli ospedali facevano a pezzi Gaza e i nuovi padroni filoturchi della Siria minacciavano i curdi del Rojava, osarono andare a protestare allo stabilimento del Colosseo armeno sulla via Tiburtina. Ci avevano due striscioni: da Rojava alla Palestina, Leonardo assassina, e contro l'apartheid, Palestina libera. Quindi un minimissimo piccolo corteo nei vialetti interni dello stabilimento, qualche fumogeno e un po' di vernice rossa sull'asfalto all'ingresso. In mezz'ora era finito tutto. Questi due però attivisti vengono denunciati e devono rispondere di turbativa violenta del possesso di cose immobili, reato insolito per le manifestazioni, meno gravi di altri, ma punibile con il carcere fino a 2 anni. Richiede violenza alla persona o minaccia, di cui non c'è nemmeno l'ombra, ma si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di 10 persone, articolo 634 del codice penale. Durante appunto questo piccolo corteo non venivano riscontrati danni di alcun tipo, né incidenti, né tantomeno colluttazioni che abbiano potuto creare delle lesioni alle persone presenti, come qualche ferito, eccetera, eccetera. Però erano entrati con furbizia, con la forza, attraversando un varco momentaneamente aperto, annotava la polizia. Hai capito? E quindi erano entrati solo nell'equali mensa, che alle 9:30, quando sono entrati, erano completamente vuoti, della Leonardo Spa. Però la Leonardo Spa ha sporto querela, altrimenti il reato non sarebbe stato perseguibile. Anzi, si è pure costituita parte civile, vuole 150.000 euro per i danni d'immagine e anche per la sospensione delle attività. Mezz'ora di rumore nei vialetti e per un cancello in più che sostengono di aver dovuto rimontare, ma che nessuno dice, neanche la polizia, che era stato buttato giù. Quindi anche
1: praticamente non era successo assolutamente niente, una piccola manifestazione durata mezz'ora, non di più, contro giustamente la Leonardo Spa, e questo però chiaramente dovevano essere puniti, perché adesso andiamo incontro a un periodo in cui qualsiasi cosa dici che è scomoda deve essere punita.
0: Se sei contro Israele, se contro la guerra, se contro naturalmente quello che so, il nomi fascisti, e quindi determini un giudizio naturalmente che non rientra in quella che è la normalità che loro ci vogliono imporre, ci vogliono far accettare silenziosamente, amando chi fa le armi, amando chi fa la guerra, sostenendo naturalmente quelli che ci considerano naturalmente umani, se ammazziamo, se continuiamo a invadere, se rimandiamo gli immigrati perché sono diversi di colore o di provenienza, insomma, da noi, e quindi li rimandiamo via da qualche altra parte, anche se sono nati qua in Italia, non importa, con tutto un discorso naturalmente che abbraccia una sostanza antiumana, no? Ma poi a me quello che la Leonardo si deve salvare l'immagine, no? Una fabbrica di armi che produce soltanto morte, ma e interessi e profitti megagalattici, eccetera, eccetera. Ma che immagine deve salvare in una socialità e una società collettiva? È chiaro che in una società fascista, patriarcale, disumanizzata come la nostra, beh, la Leonardo certo deve salvare l'immagine, perché c'ha un'immagine effettivamente antitetica alla vita e che si deve salvaguardare. Guai a dire naturalmente che quello che loro fanno è da assassini, e quello che loro naturalmente producono, eccetera, è ciò che permette la morte e ciò che permette di mantenere il potere, di mantenere lo sfruttamento, di mantenere il patriarcato e via di seguito, no? Quindi però rendiamoci conto, no? Abbiamo letto quest'articolo perché veramente stiamo a volte con l'immaginazione e non riusciamo a immaginare quello che veramente succede, no? La nostra immaginazione viene scavalcata, purtroppo, magari andasse in avanti, no? Scavalcata sempre indietro per le cose veramente inaspettate, che te lasciano con la bocca aperta, che dici: no, ma è possibile che siamo diventati prima di tutto così disumanizzati, così antitetici alla convivenza, alla collettività, eccetera, ma anche siamo diventati così appiattiti e stupidi che una notizia del genere non ci fa incazzare, non ci fa dire veramente: ma dov'è il diritto, dov'è veramente la ragione, dov'è la cosa, non nello schieramento giusto o sbagliato, ma ciò che deve andare avanti per poterci garantire chiaramente, fondamentalmente, una vita diversa e migliore. Quindi effettivamente da queste notizie che possono passare inosservate, che sono piccole, casomai dette da un giornale per caso, però certo non fanno notizia come la foto che voleva la Meloni con Trump, eccetera, ecco, anche questo, scusate, una piccola parentesi, ma che mi stupisce, dopo che non solo la Meloni ma tutta l'Europa è stata a 180 gradi davanti a Trump, a quello che lui ha deciso, eccetera, mi fa strano se poi effettivamente una persona senza cervello e quindi pericolosa, come da sempre è stato Trump, ma non da questa elezione ma pure dalla precedente, ti dice una cosa del genere, vera o non vera, però rappresenta effettivamente quella che è l'attuale sottomissione, l'attuale appiattimento, eccetera, totale, non solo all'America ma anche a Israele. Quindi non mi fa strano, insomma.
1: Non solo, ma stamattina proprio da questa radio sentivo, mentre andavo in macchina verso le 10:30, una trasmissione proprio di Radio Onda Rossa, in cui una di noi intervistava un esperto, purtroppo, perdonatemi ma il nome non l'ho sentito, e si parlava di questa di questo teatrino, no, che stanno facendo Meloni e Trump, perché poi questo esperto stava raccontando, io vi chiedo scusa perché stando in macchina ero distratto, distratta da mille cose, però stava in sostanza raccontando che lei sì, per forza ha dovuto, per forza di cose, insomma, questa legge ha dovuto di no a prestare Sigonella, ma in realtà ci sono altri piccoli grandi accordi che in effetti stanno continuando ad andare avanti, e questo non è che lo diceva solo l'esperto qui in radio, ma insomma altre persone che capita di sentire, quei poche persone che dicono cose interessanti, non so chi l'abbia detto, se è il Caracciolo di Limes, ma comunque queste basi comunque servono comunque a fare altre cose, e comunque a fare cose se non eclatanti comunque utili agli Stati Uniti, e quindi altre vendite di altri dispositivi, traffici particolari vengono lo stesso fatti. Allora non è stato fatto questa cosa di Sigonella in via eclatante, però comunque ci stanno raggirando, e molte cose che non dovrebbero essere fatte stanno avvenendo. Quindi questa cosa che loro non sono d'accordo, insomma, è un po' come si diceva, si dicevano stamattina, un po' un teatrino, no? Quindi fanno finta di litigare, però poi sotto sotto tante cosettine malvagie. Molte cosettine non buone vengono fatte lo stesso.
0: Sì, appunto, e poi è vero che è un gioco anche di immagine, no? Questa sì, al modo di Leonardo, questa immagine di merda, no? Che loro riescono a dare di quello che sono, no? E a me, per me sono immagini di merda, chiaramente ne acquisisce, no? Se in fin dei conti, dopo che ti sei sdraiata a quattro zampe rispetto a questo guerrafondaio, a questo violento, a questo veramente senza cervello come Trump, all'assassinio appunto, a tutti, il genocidio dei palestinesi e dell'Iran.
1: Il cervello per farsi gli affari suoi ce l'ha,
0: sì,
1: per farsi gli affari suoi.
0: Però io quando mi dicono matto mi dà fastidio, perché
1: infatti
0: noi ci abbiamo lavorato, i matti non sono certo le persone cattive.
1: Tutto il rispetto.
0: Capito? Cattive di Trump, io in questo senso quando lo nomino dico senza cervello, però ecco, a chi anche si dopo essersi prostrata totalmente diventa invece capace di rispondere, secondo me anche lì lo fa, visto che siamo già in campagna elettorale, perché può acquisire voti e perché c'ha il problema di Vannacci eccetera, che rappresenta la destra più strutturata e più naturalmente, ma non pericolosa, perché lei è altrettanto pericolosa, ma che sicuramente gli può portar via appunto dei voti, oppure naturalmente mettere in discussione la maggioranza, oppure subire determinati ricatti. Quindi oggettivamente anche queste dispute, ma figurateci che cosa ce ne frega, con tutto quello che succede nel mondo, con tutta la violenza sistemica che viene riprodotta, con i continui femminicidi e transicidi, con tutti i morti sul lavoro, con la mancanza di vita, di libertà, di possibilità naturalmente di poter dire con un pensiero critico sin dalla scuola, da quando sei giovane eccetera, a quando sei vecchio e ricoglionito e ti chiudono in un RSA dove te sfruttano e te buttano in un angolo. Quindi in una situazione complessiva che coinvolge tutti, figurati a me che cazzo me ne frega se quella si voleva far fotografare o non fotografare con Trump, ma fa come te pare, non è quello che mi cambia la mia situazione, ma più che altro il mio bisogno di lottare e di mettere in discussione tutto quello che mi circonda. Insomma, ecco, anche questo pensare che chi te legge, chi te sente, cioè è una, veramente siamo cretini, cioè abbiamo l'orecchino al naso, non capiamo più niente, non siamo capaci di essere critici, non siamo capaci di ma non so questi i miei interessi. I miei interessi sono ben altri, ed è inutile continuare a discutere, a farmi parlare di cose che non mi riguardano per niente, non cambiano quella che non solo è la mia condizione economica, eccetera, ma proprio la mia complessità di vita, di aspirazioni e più che altro naturalmente anche di futuro, che noi dobbiamo come adulti poi costruire rispetto alle nuove generazioni eccetera, e che in fin dei conti non stiamo costruendo, perché il futuro che gli si prospetta è un futuro sempre più grigio, sempre più appiattito, sempre più immobile, ecco, perché anche da un punto di vista psicologico vogliono cercare di indirizzare i tuoi interessi, le tue aspirazioni, i tuoi bisogni, eccetera, soltanto su quello che gli pare. Quindi anche questo va rivoltato in modo molto poco tenero. Io direi di passare naturalmente al libro, se non abbiamo altre date da dare. Mi sa che delle assemblee dei consultori c'è solo...
1: Beh, c'è giovedì.
0: Sì, giovedì.
1: C'è, a parte no, anche oggi stesso, allora, c'è... oggi è 22, sì, infatti oggi stesso al Largo Emilio Quadrelli 5 a Corviale, sempre dalle 16 alle 17.30 c'è un'assemblea, quindi tra poco a Corviale, dei consultori, assemblea delle donne delle libere soggettività, quindi una oggi tra poco, e poi due giovedì 25 giugno a Via Silveri 8 in zona di San Pietro dalle 15 alle 17, e sempre di giovedì ce n'è un'altra a Via Ludovico Jacobini 6 a Prima Valle, sempre tra le 15 e le 17.
0: Ecco, considerate, questa è del Prima Valle, la prima assemblea che viene fatta, e quindi viene un'inaugurazione di un'assemblea, eccetera, e quindi è importante, perché nonostante che ci chiudono i consultori, nonostante che naturalmente il concetto di quella che è la sanità sociosanitaria, più che altro l'offerta sociosanitaria dei territori, viene sempre più ridotta, tagliata, perché le case di comunità, gli ospedali dei quartieri, insomma di comunità, lo sappiamo che sono delle prese in giro, perché molto spesso sono delle strutture esteticamente rinnovate, rifatte con tanto di vetri nuovi, di tetti e pavimenti, ma poi non vengono aperte, non vengono e non sono funzionanti, perché non c'è personale. Poi mo anche i medici di base, che sarebbero dovuti essere quelli che le riempivano dal punto di vista medico, visto che poi i medici di base hanno una convenzione con la regione e non sono dipendenti della struttura del Servizio Sanitario Nazionale, hanno ritirato completamente quella legge che prevedeva naturalmente una serie di impegni, una serie di cambiamenti anche in questa categoria, e anche qui naturalmente le lobby hanno funzionato, le raccomandazioni e le conoscenze politiche, per cui queste case di comunità eccetera sono completamente vuote, non ci sta personale né dai medici né gli infermieri né quelli che fanno accoglienza né quelli che fanno le pulizie, quindi una situazione che ti denota effettivamente una tale caduta, no, a livello di queste situazioni, e chiaramente moltissimi consultori fra le realtà di territorio, no, che erano ambulatori anche eccetera, sono stati chiusi negli ultimi 5 anni, più di 219 mi pare a livello nazionale, eppure nonostante ciò noi riusciamo, in quelli che ci stanno, a fare le assemblee, a contattare il personale, a dire all'utenza e quindi complessivamente al quartiere che circonda eccetera, ma anche agli altri quartieri, che finalmente si è aperta una nuova struttura sociosanitaria gratuita, quindi dove non si devono pagare i ticket, cosa che invece sappiamo che come donazioni si fanno pagare nei consultori privati, che sono quelli gestiti da chiesa, da lobby antiabortista eccetera, che prendono però, guarda caso, i finanziamenti e i soldi dalla regione, quindi sono soldi nostri, sono soldi pubblici, però in modo molto intelligente, così manco ci pagano le tasse, non vanno contro legge eccetera, se fanno fare le donazioni, mentre invece i consultori pubblici e quindi legati al Servizio Sanitario Nazionale sono gratuiti, sono laici, quindi hanno tutti i diritti, chiunque, di richiedere naturalmente sia di portare avanti il discorso della propria salute con le visite, le ricerche eccetera, sia una gravidanza, ma anche naturalmente di ottenere un aborto, quello farmacologico si fa in 6 consultori in tutta Roma eccetera, però poi dopo quello chirurgico che si fa naturalmente invece negli ospedali, e ci stanno naturalmente in tutte le ASL la possibilità di farlo, almeno a Roma ancora, però vi dico che a livello nazionale la situazione è molto tragica, e quando si parla di aborto si parla veramente di una corsa ad ostacoli che vengono fatti non solo dalle lobby antiabortiste eccetera, ma anche dagli obiettori di coscienza che stanno purtroppo non solo nei reparti ma anche negli ospedali. Quindi però che ci sia una nuova assemblea, quindi inaugureremo quella di Prima Valle, e anche questo quartiere si potrà, le donne, tutte le persone che si vogliono rivolgere naturalmente al consultorio, i trans eccetera, avranno un altro luogo di approccio.
1: E poi ce n'è l'ultima, la diciamo adesso perché ci sarà proprio lunedì quando saremo in onda, lunedì 29 giugno dalle 14.30 alle 16.30 a via della Pineta di Fregene 76 a Fregene. Questa è l'ultima del mese e poi vi aggiorneremo per,
0: sì, beh,
1: per le prossime, poi molte
0: meno,
1: sono certo,
0: perché alcuni consultori non funzioneranno, altri invece funzionano, però alla fine non funzioniamo noi che ce ne andiamo pure in ferie, quindi viva la faccia. E quindi naturalmente poi anche l'assemblea e la riunione del coordinamento che si faceva la seconda domenica del mese a, cioè, a LSA Centocelle, verrà rimandata naturalmente a settembre, poi tanto questo volimo.
1: E poi sempre a proposito di consultori e del coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori di Roma e del Lazio, abbiamo detto che ci sarebbe

0: importante, perché poi hanno parlato soprattutto le persone LGBT partendo dalla loro esperienza, perché spesso uno tende a fare, no, affrontare tutto l'aspetto scientifico eccetera eccetera, però insomma non si parte mai da quelli che sono i vissuti e le difficoltà personali di chi ci si trova, no? In cui poi magari diciamo una persona trans vengono negate alcune cose, altre invece a una persona intersex e viceversa, insomma ecco una serie di difficoltà anche magari non sempre che si incontrano per la malafede del personale, ma semplicemente perché queste cose non si sono mai affrontate, no? Purtroppo viviamo in un mondo binario, no? In cui c'è maschile e femminile e non si tiene mai in considerazione che c'è altro, e quindi non si è preparati. C'erano molte persone del personale che erano sinceramente interessate, no? Ad affrontare la novità di questi discorsi, anzi hanno chiesto appunto altre informazioni, altri incontri, addirittura degli opuscoli su quello che si è detto e su quello che c'è da dire in merito a questa formazione.
1: E poi anche una cosa bella è che, per esempio, no, proprio perché quando uno fa questi livelli di formazione in cui si riesce a tirar fuori anche quello che uno ha dentro, no? Anche i propri limiti, le proprie insicurezze, perché questo è uscito fuori, no? Quante non conoscenze anche chi lavora da anni e anni nel campo sanitario ha rispetto a quella che è la natura, la realtà, il moderno naturalmente che si apre davanti a noi e che in fin dei conti ci continua a far crescere e naturalmente anche ad insegnare, no? In fin dei conti non si finisce mai di crescere, non si è mai abbastanza adulti, non si può dire di essere arrivati a una forma di pensiero complessivo, critico eccetera, ma bisogna invece essere in grado di renderci conto quali sono i nostri buchi, e sicuramente poter fare su questi argomenti una formazione insieme naturalmente a Laser M2, questo gli va riconosciuto, ma che sia stato riconosciuto che poi i formatori, le formatrici, l'U Formatorum erano veramente portati fuori e portati dal coordinamento, perché rappresentavano effettivamente le cose di cui si sarebbe parlato. Quindi è importante che ognuno di noi, secondo i nostri vissuti, riusciamo anche a comunicare in un modo diverso, ed è stato molto bello. Io purtroppo non ci sono stata, ma mi ha raccontato una compagna che era presente, che appunto nel gruppo, che poi appunto ognuno scrive alcuni biglietti in cui si richiede quello che ti interessa di più oppure dici quello che non hai capito eccetera, è uscito fuori invece un ringraziamento, per esempio a non una di meno, su quelle che potevano essere non solo il discorso di genere, ma anche sul discorso per esempio delle malattie invisibili, che ha visto una donna adulta, perché poi era un'operatrice, dire: finalmente io ho finito di essere discriminata, ma anche di discriminarmi, no? Perché attraverso il dolore che provavo nei rapporti sessuali, attraverso l'incapacità di farmi una diagnosi, sull'idea appunto che era tutta una questione psicologica, oppure il pene troppo grosso del compagno con cui mi accompagnavo e facevo l'amore eccetera eccetera, sono riuscita invece attraverso le assemblee di piazza, attraverso gli iscritti, attraverso le discussioni eccetera eccetera, a trovare finalmente una risposta a quelli che erano i miei bisogni, le mie insicurezze e le mie paure. Ecco, questo penso che sia poi l'elemento fondamentale e indispensabile che dobbiamo generalizzare e che sicuramente anche Radio Onda Rossa ci permette di farlo. Quindi, come al solito, ringraziamo il microfono. Baci, baci.
0: E a proposito di Gender is Over, vi vogliamo leggere proprio questo libro di Isa Borrelli, perché appunto esistono molti modi di essere uomo e donna, come lei scrive, di non essere nessuno di due o una loro combinazione. E la Borrelli scrive: aspiro a un mondo in cui queste differenze non vengano strumentalizzate per farci del male. E volevamo appunto proporvi questo libro,
1: perché nelle altre trasmissioni ha parlato di adolescenza
0: al maschile e al femminile,
1: quindi dovevamo inevitabilmente parlare appunto dell'altro, perché sennò altrimenti sarebbe stata una chiacchierata, rifacendosi a libri in cui ancora questo non veniva evidenziato, sottolineato anche da un punto di vista psicologico fondamentalmente.

0: quindi come crescita, come fase, eccetera, eccetera, come vissuti. E quindi abbiamo pensato che Isa ci poteva naturalmente invece aiutare.
1: E infatti diciamo che così è stato, e adesso ci dedichiamo proprio a quest'altra situazione. Il libro inizia così: nascendo ho disobbedito. Il primo atto di disobbedienza di genere è stato nascere. Ho disobbedito nel momento in cui i miei genitori si aspettavano un maschio e invece sono nato io. Non dovrebbe essere un atto di disobbedienza nascere, a meno che non si nasca in condizioni impreviste. L'imprevisto è tutto ciò che disattende l'aspettativa normata, la conformità sociale, le cose come dovrebbero essere. Per la mia famiglia, aver atteso 9 mesi un maschio e aver costruito attorno a questa attesa una serie di aspettative di genere per poi vedersi arrivare me è stato un imprevisto che lo ha costretto a cambiare tutto, o quasi, di quello che avevano immaginato per la loro e per la mia vita. Nascere è un momento importante, fondativo. A come nasciamo e ai rituali a ciò interconnessi diamo un grande valore sociale, tanto che esiste un filone della cultura dedicato solo alle nascite delle divinità, la mitopoiesi. Come nasce un dio? Tutti i testi che abbiamo scritto dall'alba dei tempi sembrano un infinito tentativo di dare risposta alla domanda: da dove veniamo? Ogni tanto rifletto sull'impatto che può aver avuto sulla mia identità il fatto che per 9 mesi i miei genitori mi abbiano parlato dal di fuori con pronomi maschili, cioè riferendosi a me come a un maschio. Dal di fuori, come si fa quando uno parla alla pancia, no?
0: Beh, di solito non solo parli, ma anche fai sentire la musica che poi tensi di riproporre appena nato e nata per riuscire a farla addormentare e farla addormentare. Quindi in effetti è vero, ci si parla.
1: Chissà quali speranze mi hanno sussurrato prima di addormentarsi, quali segreti mi hanno confessato mettendo le mani sul ventre teso e avvicinando le labbra all'ombelico. Erano sogni da bambino? Sogni che avrei potuto condividere anche io? Nel mio ideale utopico di una completa degenderizzazione della società, i cui tratti proverò a delineare lungo tutto questo libro, penso abbia senso partire dal momento della nascita. Perché ancora prima di emettere il primo verso nel mondo, il nostro corpo, la nostra esperienza, la nostra vita sono genderizzate. Non siamo ancora nulla se non creature che mangiano, dormono e cagano, eppure già esistono delle aspettative sociali di genere: come ci vestiremo, chi saremo, cosa faremo da grandi. Hanno già comprato per noi oggetti che ci insegneranno in che modo leggere il mondo e farne esperienza da una specifica preimpostata prospettiva. Io ultimamente mi è capitato di andare nei posti dove vendono vestitini per bambine, veramente incredibile, o rosa o celeste. È difficile, ma anche a prescindere dal genere, è difficile trovare una cosa che sia bianca a colori, gialla che farfalline, verdi con gli aeroplanini o viola. Cioè, è veramente difficile trovare anche nei luoghi più specifici, no? Spesso tu le cose carine le trovi o solo celesti o solo rosa, quindi già da lì si comincia in modo molto
0: delineato. Che però ti dico, se vai appunto in negozi più scrausi, no, casomai quelli più non a discount, però che hanno dei prezzi più bassi e che non hanno il nome, quindi sono meno conosciuti, trovi invece un po' di tutto, dal giallo al verde al pois, eccetera eccetera. Certo, concetto della neonata o il neonato è una cosa che all'inizio è forte, però poi dopo si mischia, ma io lo vedo anche nelle giovani coppie, nei nuovi genitori, eccetera, con molta più tranquillità. Ai tempi nostri, diciamocelo, anche a scuola avevi il grembiulino diverso all'asilo tra bambina e bambina. Il discorso poi lo tratteremo anche in questo libro, sempre prendendo poche frasi, chiaramente, non certo dice attenzione è andata via, boh, Ah no, ci siamo. Non prendendo in assoluto il discorso, e quindi non è che vi leggiamo tanto del libro, però degli argomenti sul gioco, degli argomenti su come viene impostato il primo approccio, eccetera, è importante darli, perché chiaramente anche lei parte poi dalla sua esperienza. Infatti quello che vi stiamo leggendo sono due paginette che però ci piacevano, proprio dell'introduzione, no? E quindi continuiamo e finiamo, manca poco.
1: Degenderizzare la società non significa che ognuno di noi non possa avere la sua identità di genere unica tra le molteplici che possono esistere. Penso però che non dovremmo vivere secondo un apparato ideologico e di conseguenza anche burocratico che ci genderizza in un sistema binario di controllo e di repressione della non norma, obbligandoci a rispondere di continuo alla domanda «sei maschio o femmina?» per accedere a qualsiasi servizio essenziale. E non penso sia sufficiente allargare le maglie con delle opzioni in più, perché iscrivere la transidentità nel sistema binario vorrebbe dire sedersi al tavolo del binarismo e legittimarlo, il che suona assai buffo per le persone trans non binarie come me. Quel tavolo invece bisogna rovesciarlo, provare a destrutturare il binarismo e non aggiungere un terzo termine al binario. Non è affare della società chi siamo, ma piuttosto quali sono i nostri bisogni, esigenze, rivendicazioni. Il primo tassello per costruire un'esperienza genderizzata, binaria, eteronormativa, cioè che va nell'unica direzione possibile di maschi e femmine eterosessuali destinate alla riproduzione, si attua proprio nella nascita. È una condanna a vita? E per distruggerla dobbiamo partire proprio da lì.
0: Ma poi sta parola veramente, genderizzare, no? Guarda, è una parola durissima, che ti dà l'idea quasi militare, no? Non perché pensi a un generale, eccetera, però perché c'è la Z, che ne so, a me mentre leggevi proprio vedevo l'immagine assurda e pesante, eccetera, proprio di chi... di chi si presenta anche in questo mondo, che però è fondamentalmente maschile e femminile, e poi naturalmente in un mondo che è fondamentalmente patriarcale, quindi fondamentalmente maschile, no? Quindi manco maschile e femminile, ma fondamentalmente maschile, proprio non dando spazio ad altri, no? E questo è vero, insomma, non c'è un grande... una grande prospettiva e una possibilità naturalmente di inserire altro. E poi effettivamente questo discorso, se pensate quello che è successo a Carige, a Firenze, no? Che hanno chiuso naturalmente un'intera struttura di servizi, perché non solo era per le visite eccetera, ma c'erano moltissimi ragazzini in adolescenza che avevano appunto richiesto e chiedevano ed erano naturalmente insieme ai loro genitori, quindi a livello puberale, di mettere in pausa la propria pubertà, quindi con l'utilizzo di ormoni eccetera, e porca miseria, hanno chiuso completamente, e l'unica alternativa è stata mandare appunto un mini di questa struttura all'interno del Policlinico Gemelli, un policlinico appunto cattolico, un policlinico che sicuramente rispetto alla cultura gender, ma rispetto a quella che è naturalmente una situazione di apertura, no? Sulle scelte e sull'identità di genere, fa di tutto per essere naturalmente antitetico, e tutto questo sempre in nome del bene del bambino, che devono naturalmente fare in modo appunto di salvaguardare l'aspetto, no? Infatti c'è una nota che ve la voglio leggere, eccetera, che parla proprio di che sono le persone gender, no? Ed è carino come lo scrive lei. Allora, sono persone cisgender, coloro che si riconoscono nel ruolo di genere, nella performance di genere attribuita loro alla nascita, in base naturalmente ai loro genitali. Spesso le persone cis, quindi cisgender, fanno fatica a definirsi come tali, perché sono abituate a incarnare lo standard in cui si misura il mondo, per usare un linguaggio egemone e sentirsi normali, o meglio, la norma. Per questo la parola cisgender nasce in seguito alla parola transgender. nei dizionari la parola transgender è
1: così come quella omosessuale
0: o lesbica o bisessuale è definita per differenza e assenza in contrapposizione alla concezione di cosa è ritenuto socialmente normale. Per i dizionari le persone trans non hanno una forma verbale attiva, cioè sono, ma vengono descritti per ciò che non sono, cioè non sono quindi cisgender. Inutile forse scrivere che la parola cisgender non è un insulto, ma una prospettiva e un privilegio che le persone cis dovrebbero utilizzare per posizionarsi quando parlano, scrivono e agiscono. Qual è la prospettiva da cui guardiamo il mondo? Questa aiuta a orientare sia chi ascolta e sia chi legge. Carino, no? Il che effettivamente ti fa capire come ci siano delle resistenze e molte paure, no? Il fatto di questo non riconoscere il proprio sesso della nascita. È grossa, no? Come aspetto, pensate che vissuto, no? Può uscire fuori, perché poi nasce effettivamente, almeno anche dalle esperienze che sono venute fuori appunto prima che chiudessero Careggio a Firenze, questo servizio che c'era appunto a Firenze, in cui effettivamente i genitori raccontavano tutto quello che avevano vissuto i propri figli, e più che altro nel momento in cui si parla appunto di bambine e bambini e si dice che loro devono essere coloro che devono essere ascoltati, aiutati, eccetera, questo veramente era fondamentale. Questo non riconoscimento del sesso della nascita diventava un qualcosa che era difficile razionalizzare, no? E quindi naturalmente anche riconoscere i propri corpi, ti viene messo un'etichetta, ti viene subito insegnato o detto come devi essere, c'è qualcosa però che ti sta contro, che tu effettivamente non riesci assolutamente a considerare e a prospettarti nella tua prospettiva di vita. Quindi vi leggiamo alcuni punti del libro, insomma.
1: Per esempio, c'è un capitolo sulla mitopoiesi trans, degenderizzazione della società. Per decostruire i modelli etero-cis sessuali obbligatori. Il sistema di genere primario, scrive sempre Isa Borrelli nel suo libro Gender is Over, è un'ideologia. Occorre specificare che un'ideologia è l'insieme di credenze, opinioni, rappresentazioni, valori che orientano un determinato gruppo sociale. Io questi valori, ecco, l'avrei messi pure tra virgolette. Quella eterocis sessuale è un'ideologia egemone che detta norme e dispositivi di potere sulle nostre vite, avvalendosi di un cocktail di pseudoscienza, credenze, stereotipi, ignoranza e burocrazia. La burocrazia è uno strumento di controllo capitalista che rende la dissidenza dal genere difficile, dolorosa e qualche volta impraticabile. E in questo sono molto carini i bambini, perché quando vedono delle differenze, no, de qualcosa di diciamo di diverso da quello che costantemente vedono, e tu gli spieghi sì, ma mica siamo diversi come colori, no? C'è il rosso, il rosa, l'amaranto, il celeste, il blu, eccetera. Loro accettano sta risposta con una tranquillità meravigliosa, cioè, perché è giusto. Tutto il resto, veramente, come dice la definizione, sono ideologie, sono un insieme di credenze, di opinioni, di rappresentazioni, perché le generazioni dei vecchi, insomma quelle prima di noi, erano così ostili perché era la credenza che li frenava. Poi bastava un po' di buonsenso per fargli capire che, insomma, al di là di questo che siamo tutti uguali e che siamo tutti differenti, giustamente. Poi, oppure se venivano a conoscenza di una persona trans, tranquilli, insomma. Io mi ricordo, mio zio raccontava di un amico loro che chiaramente poi è diventato trans, ma con normalità. Ma perché? Però perché quando sono cresciuti hanno, cioè quando hanno conosciuto la persona, hanno conosciuto una persona come loro, a cui volevano tranquillamente bene. Però le credenze a volte sono utili, a volte sono veramente dannose.
0: Ma mettiamoci non solo le credenze, ma anche i moralismi,
1: certo.
0: Mettiamo le discriminazioni, il fatto che anche a livello morale, i sensi di colpa, no? Quanta gente, specialmente nelle nostre generazioni, per fortuna sono passati tanti anni e quindi anche molte cose sono cambiate, ma quante persone noi conoscevamo che erano chiaramente gay, oppure appunto manco si poteva dire lesbiche, insomma, ai tempi nostri, Maria Paz, se ci pensi veramente.
1: Assolutamente, si capito? Diceva gay e basta, e omosessuali, basta. Lesbiche era una cosa che cominciava forse
0: strana,
1: un po'.
0: Capito? Quindi oggettivamente quante però lo erano e non lo potevano dire, e al limite si sono sposate, sono state all'interno di rapporti appunto con gli uomini o con le donne quando non sentivano assolutamente di poterli vivere.
1: Ma poi pensate con quanta grande sofferenza, io non lo dico mai, questa volta ho visto una pubblicità che è uscita, non so se era proprio la pubblicità sulla manifestazione che c'è stata, adesso non lo so, perdonate, perché poi chiaramente non si fa pubblicità sulla pubblicità, ma bellissima, perché c'è una vecchietta che vede una bandiera arcobaleno, insomma, di tutti i colori, e dice: mamma mia, che non gli piaceva sta bandiera, si vede che la tira giù. Io lì guardo sta pubblicità con rabbia,
0: dice, oddio.
1: Oddio, tira giù. E poi si vedono due gay che tornano a casa loro e al posto della loro bandiera vedono la stessa bandiera ma tutta cucita a uncinetto, bellissima. E lei, è una cosa bellissima, perché poi lei, mentre guarda questi due che felici, no, di vedere questa bandiera bella e ben fatta, e si guarda con una certa nostalgia la foto di lei e di una sua compagna, evidentemente, di qualche anno prima. Ecco, era bello più che altro perché evidenziava la nostalgia, e a me mi ha fatto venire in mente appunto il dolore, no, di dover tenere nascosta una cosa così normale, no? Nascosto un amore, perché appunto la mentalità è quella che o si è femmine o si è maschi. Quindi quanta gente, no? Quante persone hanno sofferto per questa accettazione, no? Non dover dire come
0: si è. Ma se pensi anche quanto si è messo di tempo per poter definire una femmina donna e un maschio uomo, perché anche questo è molto differente, no? Perché in fin dei conti già la parola donna riempie naturalmente di diritti, di capacità, di conoscenze, di non sottomissione, di fine, di sensi di colpa, eccetera. E per un maschio l'idea della parola diventa uomo, dovrebbe liberarlo di quelli che sono naturalmente le forze, i rami, come dire, come la medusa, no? Le cose della medusa che fanno di lui una persona appunto che mantiene potere, che mantiene gelosia, che mantiene sottomissione, eccetera, e invece il poter diventare uomo come una persona che poi si può confrontare appunto con la donna e con tutte le altre persone che naturalmente si sentono anche di non essere né uomo né donna, ma che non so più maschi e femmine, perché anche questo termine è bestiale, secondo me è riduttivo, è offensivo, eccetera, e già ci sarebbe dovuto essere uno scatto su questi cambiamenti. Però ecco, i cambiamenti sono tanti, la capacità di accettazione e di apertura pure, il discorso di aver vissuto proprio come dei grossi sensi di colpa, no? Quelli che potevano essere delle proprie emozioni, degli innamoramenti, dei propri rapporti diversi appunto con qualche amico o con qualche amica che non potevi neanche dichiarare, insomma, veramente c'è stato e c'è ancora, purtroppo, perché non l'abbiamo assolutamente superato, perché le discriminazioni, il bullismo, le violenze, l'aggressività, le divisioni, il giudizio, eccetera, i moralismi continuano a esserci, quindi non è che si è eliminato tutto questo, però almeno si sta affrontando, ecco, quindi già questo è un passaggio.
1: E quindi dicevamo, e poi terminiamo, la burocrazia è uno strumento di controllo capitalista, lo rileggiamo perché è importante, che rende la dissidenza dal genere difficile, dolorosa e qualche volta impraticabile. Questo non riguarda solo le persone queer e trans, ma chiunque si discosti, metta in discussione o rifiuti questo schema sociale. Un esempio sono le donne che non vogliono avere figli o sposarsi. La nostra società ha reso difficile per una donna single sopravvivere economicamente. Le donne povere in Italia sono più di 2 milioni.
0: Ecco, e questo è stato un primo flash di un capitolo, poi andremo avanti con altri piccoli flash di altri capitoli che però, come abbiamo fatto, ripeto, nella crescita dell'adolescenza maschile e dell'adolescenza appunto del femminile, inteso naturalmente come aggettivo, non come maschio e femmina, eccetera, quindi con tutto il discorso che facevamo prima, in modo tale di avere una visione d'insieme e poi andare avanti naturalmente su quello che è lo sviluppo adolescenziale. Allora chiudiamo qua quindi la trasmissione di Normale Follia e vi ricordiamo appunto, anche se non con me, però, che le trasmissioni ci saranno anche lunedì, poi ci sarà una piccola pausa ferie per luglio e poi vediamo secondo i tempi.
1: Poi forse la radio, insomma,
0: secondo come apre e come
1: chiuderà,
0: però
1: almeno
0: prepariamoci perché
1: settimane centrali di agosto.
0: Quindi
1: già
0: 50 anni vanno maturati e vanno coccolate le persone di 50 anni, anche perché i 40-50, almeno per me, ma per molti di noi, sono stati dei periodi affascinanti, travolgenti e esplosivi, e sicuramente anche per la radio lo sarà. Qui sempre Normale Follia, qui sempre Radio Ormai.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
8: E allora.

0: Brigada Callejera
1: presente.
0: Brigada Callejera
1: presente.
2: Respeto total al trabajo sexual.
1: Respeto total al trabajo sexual.
3: Inizia la gira della Brigada Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
4: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita per

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera de Apoyo Elisa Martínez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo alle

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: look what you just made me.
1: Brucia Cusina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, i niti, siti sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che forza maggio codolare. Ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio

finalmente una nuova era comincerà. Senza servi né padroni, senza guardie d'assassini, d'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità.

0: Ti piace? Tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

brucia bustine, radio onda rossa, piglia fuego, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa, sai con forza, ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso, che c'è vita, la capo, mi potegliare mai. Quando c'è

Thank you.

solo.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi.

0: Sì, Uca, sono tu, Tudì.
1: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
2: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
1: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
2: Sì, sì, le ho giuste, le ho giuste.
3: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
4: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
5: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
6: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
7: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
9: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: benevolenza ce n'è ben poca. La vostra strapotenza oramai è da pelle.
1: Eccoci, eccoci, scusate anche la cosa, non rifacciamo la sigla, questa qui è Libera Scienza e Libero Stato, ci eravamo dimenticati di andare in onda, quindi probabilmente la radio era in silenzio e quindi il comandante Iacopo, ricominciamo, questa qui è Libera Scienza e Libero Stato, Entropia Massima, l'ultima puntata la facciamo senza sigla, cari compagni e compagni all'ascolto, ci eravamo scordati di mandare in onda la radio, quindi probabilmente non avete sentito niente per circa 10 minuti perché avevamo spento alle 8 e quindi allora ricominciamo velocemente la puntata. Stavamo parlando col comandante Iacopo, abbiamo deciso appunto di fare quest'ultima puntata sfruttando le nostre competenze, in particolare la competenza del comandante Iacopo, e stavamo parlando e abbiamo cominciato a parlare, ma adesso ricominciamo, delle particelle, sempre delle particelle elementari che compongono la materia, e stavamo appunto parlando tra noi a questo punto, quindi scusate per il vuoto che c'è stato in radio, stavamo parlando tra noi perché avevo anche abbassato, tra l'altro anche avevo abbassato la musica, quindi probabilmente c'è stato 10 minuti di silenzio, va bene, comunque ogni tanto la radio può tacere. Stavamo parlando in particolare dei neutrini e Iacopo aveva fatto una bellissima premessa che adesso riprodurrà, spero.
2: Speriamo di farla anche meglio.
1: Vabbè, di farla anche meglio. Buonasera a tutti e a tutti. Questa è l'ultima puntata della stagione.
2: Scusate, anche il caldo, insomma, che influisce.
1: Esatto,
2: molto,
1: esatto, ecco. Ci siamo un po' rintronati.
2: Vabbè, allora, ricominciamo.
1: Saranno stati i neutrini? No, perché i neutrini, come dicevamo, non interagiscono. Vai.
2: Allora, questa puntata appunto la dedichiamo allo studio dei neutrini. Che cosa sono questi neutrini? Perché sono importanti? Innanzitutto sono particelle subnucleari. Il nome stesso neutrino vuol dire che è una particella molto sfuggente, neutra, che non interagisce, è molto più leggera di tutte le altre particelle, ma ha delle proprietà fondamentali per capire l'origine dell'universo e tantissime altre conseguenze della fisica subnucleare. Subnucleare perché appunto il neutrino è una particella subnucleare. Facciamo un passo indietro, come diceva Lorenzo prima. A questo punto si producono in ogni parte dell'universo, ecco, quindi per rendervi un'idea, un ordine di grandezza, in questi istanti, in un secondo, se voi aprite la mano, in un centimetro quadrato della vostra mano passano circa 70-65 miliardi di neutrini al secondo. È una particella molto sfuggente, ma è la più abbondante di tutto l'universo. Che cosa vuol dire particella subnucleare? Allora, ho fatto questo esempio: un tavolo è fatto di legno, il legno è fatto di molecole e le molecole di atomi. L'atomo, come voi ben sapete, ha un nucleo con protoni e neutroni e attorno orbitano degli elettroni come un piccolissimo, infinitesimo sistema planetario, no? Della nostra galassia. Però a questo livello, appunto, ci sono ancora, se andiamo ancora più in profondità, scopriamo che il nucleo degli atomi, cioè i protoni e i neutroni, sono fatti a loro volta di particelle ancora più piccole che si chiamano quark. E queste rappresentano, per esempio, i mattoni fondamentali della materia per il momento conosciuta, così come gli elettroni. Ecco. E il neutrino noi possiamo considerarlo un po' come il cugino silenzioso dell'elettrone, silenzioso perché, come dicevo prima, l'elettrone invece interagisce con i campi elettrici, i campi magnetici, il neutrino se ne frega altamente di tutto ciò.
1: Dicevi prima in fuori onda, però era molto efficace come immagine, che il neutrino attraversa la materia senza interagire,
2: senza interagire.
1: È molto piccolo.
2: Ecco, adesso ci arriviamo a tre, infatti voi immaginate l'interazione del neutrino, poi vedremo che è molto, ma molto raramente interagisce, però facevo questo esempio, voi siete abituati, no, a farvi raggi X, si parla di radioattività oggi più che mai, per esempio con il ritorno al nucleare, insomma, però la radioattività in un certo senso, quella che noi conosciamo, che insomma di cui si parla in tutte le salse in questo periodo, si può schermare, cioè nel senso, a seconda del tipo di radioattività uno lo può schermare con fogli d'alluminio, con strati di piombo, e quindi uno si protegge dalla radioattività. Immaginate che per schermare un neutrino, cioè quindi per farlo assorbire in uno strato e non farlo passare dall'altra parte, dovremmo costruire un muro di piombo lungo un anno luce, che vuol dire un anno luce circa, un anno luce, se lo ripassiamo in chilometri, circa 9.000 miliardi di chilometri, cioè praticamente è una quantità di metallo che non esiste in tutto il sistema solare. Ecco, quindi questo vuol dire in fisica che non interagisce. è trasparente la materia. Quindi le proprietà sono tre fondamentali del neutrino: quindi non ha carica elettrica, il neutrino interagisce con i campi elettromagnetici, ha una massa piccolissima perché si è stimato, anzi all'inizio vedremo meglio che nel modelli della fisica, nel modello standard che abbiamo parlato tante volte, si assume proprio come dato di fatto che il neutrino ha massa nulla. Invece tutti gli esperimenti che poi di cui parleremo sono alla ricerca, appunto, si sa che invece hanno massa, hanno una massa piccolissima, almeno si stima che sia 1 milione di volte più leggero dell'elettrone, che già a sua volta è leggerissimo. E poi interagisce con la materia in modo debolissimo, come vi dicevo. Capita allora il paradosso che ci sia di fronte, perché dobbiamo studiare un elemento che non interagisce, però che nello stesso tempo suscita curiosità perché è il più abbondante di tutto l'universo e viene prodotto in ogni parte. Da dove arrivano questi neutrini? Qua ci siamo interrotti, stavo parlando di questo quando Lorenzo si è accorto che non eravamo in onda. Vengono prodotti quindi dal Sole in estrema abbondanza, dai raggi cosmici, cioè da tutti quei eventi che avvengono nell'universo, nel profondo cielo, che poi questi raggi cosmici interagendo con l'atmosfera producono neutrini. Nelle centrali nucleari, qualsiasi tipo di centrale nucleare produce neutrini, e poi vedremo che sono stati anche utilizzati per la scoperta di questi neutrini. Nelle profondità della Terra, soprattutto vengono dal profondo della Terra, perché a causa dei decadimenti radioattivi, perché si sa che il nucleo terrestre è formato da diciamo il calore terrestre viene prodotto dai decadimenti radioattivi all'interno del nucleo, e quindi i neutrini sfuggono e quindi noi li possiamo utilizzare, vedete che
1: la cosa interessante è che quindi evidentemente prima degli esperimenti di cui parleremo il neutrino era stato soltanto teorizzato, non si poteva vedere.
2: Sì, ci arriviamo con la storia del neutrino, certo. Infatti questo è un classico esempio di come la mente umana, l'astrazione, la fisica, i modelli teorici vengono prima del, ovviamente, ma come tante volte l'abbiamo visto, il bosone di Higgs è un altro, ne abbiamo parlato tanto, tante altre
1: anche
2: cose.
1: In termini romantici.
2: Certo. E quindi questo è un altro esempio. Poi c'è un altro dettaglio affascinante che ci servirà più avanti nella nostra storia, cioè i neutrini non sono tutti uguali, esistono tre tipi di neutrini, cioè si dice tre flavor, tre sapori, il termine tecnico è flavor in inglese, perché esiste il neutrino elettronico, il neutrino muonico e il neutrino tau. Questi sono tre tipi di particelle associate, imparentate strettamente sempre con l'elettrone. E che succede? Qual è la loro particolarità che si è capito nel tempo? Che i neutrini cambiano, cioè si trasformano l'uno nell'altro, quindi un neutrino elettronico diventa un neutrino muonico, un muone, tau e viceversa, così in questo scambio, mentre viaggiano. Quindi si chiama l'oscillazione del neutrino. Il fatto che il neutrino oscilli è la prova, adesso senza entrare in dettagli, che ha massa. Ecco, questa è quindi la prima... fatto diciamo molto importante, perché appunto nel modello standard di cui abbiamo parlato, che sistema un po' tutto il sapere delle particelle elementari, veniva assunto che il neutrino aveva massa nulla, ma questa è una cosa molto positiva, perché cosa vuol dire? Vuol dire che il neutrino avendo massa apre automaticamente nuovi orizzonti a una nuova fisica. E quindi diciamo da un certo punto di vista si tira un sospiro di sollievo, perché non è che col modello standard l'uomo si fosse assunto, come dire, il ruolo di onnisciente, in cui tutta la fisica subnucleare era chiusa nel modello standard e non c'era più nulla da scoprire. Queste crepe che si aprono soprattutto quindi con la massa del neutrino proiettano verso lo studio, fanno intendere che c'è una nuova fisica che si apre, quindi tutto un nuovo mondo fisico da indagare e da scoprire. E quindi cosa possiamo dire in sostanza? Che i neutrini ci fanno vedere dentro le cose. Ecco perché è un'altra cosa molto importante, perché se noi studiamo i neutrini che vengono dal Sole, per esempio, dal Sole noi vediamo la luce che viene emessa dalla superficie, no? Ma questa luce che viene emessa dalla superficie è frutto soprattutto dell'energia prodotta dal Sole, ma l'energia prodotta dal Sole, quindi nelle fusioni termonucleari che avvengono, in cui l'idrogeno si fonde per formare elio, viene prodotta dal suo interno. E pensate, si stima che questa energia che viene prodotta in queste fusioni termonucleari all'interno impiega quasi 100.000 anni ad arrivare sulla superficie. E quindi noi vediamo un'energia, una luce, del passato del Sole di almeno 100.000 anni. Studiando invece i neutrini, siccome in queste reazioni termonucleari che avvengono e siccome abbiamo detto che la materia è trasparente, questi neutrini viaggiano alla velocità della luce e in 8 minuti arrivano direttamente. Quindi noi, come dire, studiando i neutrini riusciamo a capire cosa sta avvenendo all'interno del Sole, che se lo andassimo a studiare semplicemente con gli effetti, diciamo, di illuminazione solare, lo vedremo l'effetto tra 100.000 anni. Quindi questo è un aspetto molto importante, no? E poi questo è il primo motivo. Il secondo motivo, per esempio, ci portano notizie del cosmo più estremo, come dicevo, vengono da raggi cosmici. Con lo studio dei neutrini si può andare a studiare anche lì le supernove, per esempio, gli eventi cosmologici enormi che avvengono, l'esplosione stellare, per esempio, di una supernova, la si può indagare con lo studio dei neutrini, per esempio, perché per esempio la stragrande maggioranza di quell'energia, circa il 99% in un'esplosione di supernova, se ne va sotto forma di neutrini, per esempio. E la prima prova fu nel 1987, da una data storica, in cui una stella esplose in una galassia vicina e per la prima volta nella storia si rilevò che i neutrini di quella supernova arrivavano qui poche ore prima della luce, addirittura, cioè furono, perché c'erano già gli esperimenti, rilevarono i neutrini, un'abbondanza enorme di neutrini che non si capiva da dove arrivassero, e dopo un po' di tempo, appunto, perché i neutrini si producono subito rispetto alla luce, perché la luce, ripeto, neutrini subito, ma per produrre luce significa che le particelle che vengono prodotte devono interagire con altre particelle e poi emettere luce, quindi sono processi diversi, più lunghi, diciamo a catena. Invece il neutrino è diretto. E quindi...
1: questa cosa qua, ricordiamo, perché è interessante, perché diventano, quindi se nell'87 evidentemente hanno osservato i neutrini, e mo ci dirai come, però la cosa importante è che appunto l'esplosione di una supernova a tot anni luce, quindi avvenuta anni luce fa, nel senso il tempo che è stato necessario alla luce dell'esplosione della stella per giungere fino alla Terra, è stato osservato da un telescopio ottico o insomma qualcosa di simile, perché noi vediamo, appunto, andando a vedere, abbiamo detto tante volte, andando a vedere l'universo lontano, comunque anche la sera quando vediamo le stelle, ieri sera c'era una bellissima stella, vediamo la luce di quelle stelle in relazione a quanto tempo ci mette quella luce per arrivare da noi. Se la luce ci mette 100.000 anni, vediamo la stella 100.000 anni fa, e così la stessa cosa l'esplosione. E però i neutrini viaggiano alla velocità della luce, ma vengono prodotti prima della luce addirittura,
2: un po' prima.
1: Quindi sono i padri della luce,
2: vengono prodotti immediatamente. Invece la luce, perché quello che si forma all'inizio è energia, poi questa energia si può trasformare in particelle massive, e poi queste particelle massive possono percorrere una serie di tratti fino a quando non interagiscono con altre particelle, vengono, come dice in termini tecnici, si annichiliscono e formano lampi di luce.
1: Lampi di luce. Invece queste particelle così silenti, in realtà partono. E raggiungono tutto lo spazio, attraversandolo, appunto, come abbiamo detto, con poca interazione, e proseguono la loro strada.
2: Cosa che la ministra Gelmini non sapeva, ma qualcuno
1: raccontiamo.
2: Il terzo motivo più profondo della ricerca sui neutrini sono proprio perché questa crepa nel modello standard, no? Perché cercando di capire, catalogando, cercando di rilevare in maniera adeguata, e poi vediamo tutti questi esperimenti, tra cui quello cinese, si sforzano di essere sempre molto più precisi, di rilevare, quantificare la massa di questi neutrini, significa aprire una nuova fisica. E poi l'ultimo, il motivo, e dice perché esistiamo. Questo è un motivo, ritorniamo poi al caso, al neutrino di Majorana, adesso spieghiamo meglio, ma cosa vuol dire questo? Perché studiare i neutrini? Perché con i neutrini, con lo studio dei neutrini, puoi studiare il perché durante la formazione dell'universo, cioè del Big Bang, si è prevalsa più materia che antimateria. Cosa vuol dire questo? Si sa che nel mondo esiste la materia e la sua antimateria, cioè c'è il protone, l'antiprotone, per esempio con l'antimateria noi facciamo le PET therapy, cioè quelle si chiama electron positron therapy, che vuol dire che quando uno ha una massa tumorale, questa viene identificata all'interno dell'organismo con l'emissione di luce. Ma questa luce perché viene formata? Perché viene iniettato un isotopo, diciamo un elemento, che emette antimateria. Questa antimateria, cioè il positrone, che sarebbe il corrispettivo dell'elettrone ma con carica positiva, viene emessa da questo isotopo. Come viene emesso, interagisce con un elettrone della materia, quindi nel nostro corpo, subito annichiliano, cioè scompare. Quando una materia e antimateria si incontrano, scompaiono emettendo un raggio di luce. Allora, nell'universo, quando è nato il Big Bang, si presupponeva che materia e antimateria fossero della stessa, avessero, come dire, la stessa quantità. Allora uno dice, ma se questa si fosse formata materia e antimateria proprio perfettamente della stessa quantità, a questo punto l'universo non avrebbe la struttura che ha oggi, sarebbe solo luce, sarebbe solo pura energia, pura luce. Ma come mai invece poi alla fine quell'1%, quella stima così bassa, per cui poi quell'1% significa tutte le galassie, tutti i sistemi planetari, tutto ciò che noi conosciamo, ha prevalso rispetto all'antimateria? E questo lo si può studiare solo attraverso appunto lo studio dei neutrini, cioè il neutrino di Majorana, che adesso vediamo. Quindi si va alla ricerca anche di questo grande mistero: come mai esiste la materia nell'universo e non si sia annichilita con l'antimateria? Come mai ha prevalso quella percentuale, seppur quella rottura di simmetria? E questo lo si può evincere dagli studi sui neutrini.
1: E mo sei andato nel difficile, perché esiste più Jacopo che l'anticomandante Jacopo?
2: Perfettamente.
1: Esattamente.
2: Perfettamente.
1: Quello ci sarà una spiegazione.
2: Ci sarà una spiegazione. Io farei una pausa.
1: Facciamo
2: musicale,
1: una pausa adatta al fatto che ci eravamo scordati.
2: Un po' dalla storia, no? Dalla storia del neutrino, perché è molto. Aiuta a capire un po'.
1: Sì, abbiamo perso 10 minuti, l'abbiamo recuperati, quindi risalutiamo chi ci ascolta. Abbiamo fatto i saluti molto rapidi, ci scusiamo, ma mettiamo una canzone che è adatta allo stato d'animo che avevamo quando abbiamo scoperto che non stavamo in trasmissione.

se mi dicono: ma che bestemmia fare se non credi nel Signore? Bestemmia lo stesso, sì, mi dà soddisfazione.

0: ti calmi e mi perdoni.
1: Ed eccoci qui, comandante. Non la conosceva il comandante Jacopo questa canzone, pur essendo di parti in cui, no, le imprecazioni, no, vengono utilizzate, e quindi era il nostro stato d'animo è stato così corroborato dal fatto che abbiamo appunto commentato il fatto che non eravamo in onda. E quindi rilascio la parola al comandante Jacopo, abbiamo recuperato un po' il tempo perso, spero, e quindi stavamo appunto parlando di queste mini particelle, tanto che si sono le uniche, forse le uniche particelle che si chiamano inini, cioè col diminutivo neutrini, che da che erano state teorizzate soltanto, sono diventate non solo di grande interesse, ma è stato pure sviluppato varie tecniche per cercare, visto che sono sfuggenti e poco interagenti, per cercare di intercettarle, e riguarda molto il territorio italiano, anzi il territorio del comandante Jacopo peraltro.
2: Poi vedremo che i maggiori esperimenti sono stati fatti nel Gran Sasso, sotto al Gran Sasso. Ma torniamo un po', ricapitoliamo un po' la storia anche della scoperta dei neutrini. E dobbiamo ricollocare tutta questa storia a inizio più o meno nel 1930, in cui i fisici appunto si stava studiando la radioattività, e nella fattispecie si stava studiando il decadimento radioattivo, il decadimento beta. Ora, di questo decadimento beta, che è un fenomeno della radioattività in cui vengono emessi particelle beta, ma le particelle beta all'inizio non si conoscevano bene, si chiamavano beta, ma erano elettroni, in cui praticamente un nucleo atomico cambia nella tavola periodica. Con questo decadimento, per esempio, se c'è un decadimento beta meno, cioè quindi c'è l'emissione di un elettrone in questo decadimento radioattivo, cosa succede? Che l'elemento della tavola periodica cambia, aumenta di un protone, quindi diventa, ha un numero atomico maggiore, e quindi si sposta nella tavola periodica. Il decadimento beta fa questo, cioè in buona sostanza trasforma un neutrone in protone, oppure in un decadimento in cui viene messo appunto l'antiparticella dell'elettrone, si trasforma un protone in neutrone, abbassando il numero atomico nella tavola periodica. Ora, però, che succedeva? Non c'era, la cosa principale è che i fisici notavano che non c'era conservazione dell'energia, perché quello che veniva emesso, cioè noi avevamo una certa energia iniziale, veniva emessa una certa energia in tutto questo processo, si arrivava a una certa energia finale, mancava un'energia, cioè diceva viene violato il principio dell'energia, che era un principio sacro, no? Cioè l'energia non si crea, non si distrugge. Quindi, ma addirittura passò molto tempo in cui tantissimi fisici all'epoca addirittura arrivarono a rimettere in discussione il principio di conservazione dell'energia, pur di spiegare i dati sperimentali. Poi a un certo punto arrivò un fisico, un austriaco, Wolfgang Pauli, uno dei più grandi fisici della meccanica quantistica, e ipotizzò attraverso una lettera indirizzata da questa con ironia, in cui a un convegno, e disse: cari signore e cari signori, lui non andò a questo convegno, no? Signore e cari signori radioattivi, diceva così, riuniti a un convegno a cui lui non poté partecipare perché disse che aveva una festa da ballo a cui non voleva mancare, però inviò questa lettera, e in questa lettera propose una soluzione sul decadimento beta, in cui veniva ipotizzata l'emissione di una seconda particella oltre all'elettrone, invisibile, neutra, leggerissima, che portava via con sé l'energia mancante. Ecco. E lui, molto ironicamente, dice: una particella che nessuno strumento dell'epoca era in grado di rivelare, cioè si fa fatica adesso, figuriamoci prima. E lo stesso Pauli, imbarazzato della sua idea, disse con una frase rimasta celebre: ho fatto una cosa terribile, disse, ho proposto una particella che non si può rivelare. Cioè questi, per i fisici, insomma, se non c'è la prova sperimentale non è fisica, insomma. Però qui entra in scena, in quel periodo, l'Italia. Perché? Perché a Roma, in via Panisperna, lavorava Enrico Fermi. con i celebri ragazzi di via Panisperna che tutti noi conosciamo, no? E fece sua l'idea di Paoli. E allora che fece Fermi? Elaborò una teoria proprio, una teoria molto, una poderosa teoria sul decadimento beta, ipotizzando questa particella che la coniò proprio, il fatto che noi la conosciamo come neutrino, fu proprio Enrico Fermi a dare la parola neutrino, cioè perché neutrone già c'era, era stato scoperto, e quindi non si può, però siccome era neutra ed era molto più leggera, Enrico Fermi la ribattezzò neutrino. Il nome era così azzeccato che lo adottò tutto il mondo, lo adottò tutto il mondo, e ancora oggi i fisici di ogni paese, quando parlano di questa particella, usano la parola italiana, cioè la chiamano neutrino. Però c'è anche un altro personaggio che entra, come tu, che noi conosciamo molto bene anche per altre storie, che si chiama Ettore Majorana, che faceva parte del gruppo di via Panisperna, no? Ed era così geniale Ettore Majorana, abbiamo fatto già diverse puntate, addirittura abbiamo, cioè, ricordo che abbiamo invitato anche il nipote che
1: il
2: si
1: nipote
2: chiama,
1: che si chiama uguale, quindi Ettore, abbiamo Majorana, avuto ospite Ettore Majorana,
2: abbiamo fatto molte puntate su, sì, Majorana, sia dal punto di vista scientifico sia dal che punto umano, di vista umano storico, perché Ettore Majorana appunto scomparsa, la scomparsa di Ettore Majorana, che è rimasta ancora tuttora un dilemma. Ma Enrico Fermi, per tornando a noi, lo paragonava, era così geniale che lo paragonava a Galileo, a Newton addirittura. E Majorana che fece? Ipotizzò che il neutrino potesse essere identico alla propria antiparticella, e questa è una delle cose fondamentali di cui adesso si va alla ricerca, proprio del neutrino, perché il fatto che fosse identica all'antiparticella, che il neutrino è indistinguibile tra particella e antiparticella, cioè tra neutrino e antineutrino, questo qui comporta appunto, adesso senza entrare, ma prendetelo perché poi diventa troppo difficile la spiegazione, ma questo, questa proprietà, se si riuscisse a rivelarla sperimentalmente, spiegherebbe il perché del fatto che c'è più abbondanza di materia che di antimateria, cioè che poi alla fine in tutto questo marasma del brodo primordiale del Big Bang sia prevalsa la materia invece che l'antimateria. Ecco, quindi questo è quindi si va alla ricerca spasmodica di, però è molto molto difficile. Però torniamo un attimo alla storia, no? Quindi Paoli ipotizzò questo neutrino, ci vollero 26 anni, e quindi precisamente nel 1956, in cui due fisici americani, Frederick Rains e Clyde Cowan, ebbero un'idea. Se i neutrini sono prodotti in enormi quantità dalle reazioni nucleari, come dicevo prima, allora il posto giusto dove cercarli è vicino a un reattore nucleare, che ne sforma a valanghe. Piazzarono quindi il loro rivelatore accanto a una centrale negli Stati Uniti, e finalmente, dopo decenni, il fantasma, il neutrino, fu catturato. Il neutrino esisteva davvero, e Rains ricevette il premio Nobel per questa scoperta, però anche con grande ritardo, solo nel 1995. E dopo questa scoperta, no, del 56, la storia accelera. Negli anni 60 si scopre che i neutrini non sono tutti uguali, esiste appunto il neutrino muonico, il neutrino tau, e poi arriva la scena più importante, nasce da un enigma chiamato il problema dei neutrini solari. Che cosa vuol dire questo? Che negli anni 60 il chimico Davis costruisce un rivelatore in una miniera d'oro profonda in America, una miniera profonda proprio negli Stati Uniti, per contare i neutrini che arrivano dal Sole. Conta e conta e trova un risultato sconcertante. I neutrini solari che arrivano sono solo un terzo di quelli previsti dalla teoria di Fermi. Dici, com'è possibile? Io ne vedo solo un terzo rispetto. È da qui che i due terzi sono spariti, si chiedono ma che sono spariti per strada. Ci vuole, la soluzione arriva a cavallo del 2000, pensa te, da questi esperimenti in cui non arriva solo un terzo. Negli anni 2000 arriva questa meravigliosa scoperta in cui appunto si capisce che i neutrini oscillano, cioè un neutrino diventa un neutrino muonico, un neutrino tonico e viceversa. C'è questa oscillazione, ecco perché ne vedeva solo un terzo. E quindi si capisce che sono tre neutrini che oscillano, cioè cambiano. Questa oscillazione, da un punto di vista fisico, senza entrare in dettaglio, significa che hanno massa. Ecco, questo, i modelli matematici dell'oscillazione dei neutrini impongono l'esistenza della massa del neutrino. Questa oscillazione dei neutrini fu scoperta indipendentemente da un giapponese, da un team giapponese guidato da Takai Kaita, studiando i neutrini atmosferici, appunto quelli che ripeto, quelli che sono i raggi cosmici che interagiscono con l'atmosfera e quindi producono neutrini, e l'osservatorio SNO in Canada, guidato da Arthur MacDonald, con i neutrini solari, quindi lo studio dei neutrini che vengono dal Sole. Tutti e due hanno ricevuto il premio Nobel nel 2015.
1: Ecco, faccio notare, no, che quindi quasi 190, 85 anni dopo la teoria, no, è interessante questi tempi della fisica, no? L'abbiamo detto tante volte, nel 1930, in quegli anni là, Pauli doveva andare a cena, a una festa, però insomma viene teorizzata così per lettera l'esistenza di una particella, che però ci sono voluti tantissimi anni per poi riuscire a proprio perché appunto, come ci ha detto Jacopo, ci attraversa continuamente ma non ci fa, non interagisce con la materia. Ci è voluto tantissimo per capire che esiste, che addirittura c'ha una massa, cioè esiste, e però perché è difficile da rilevare.
2: Sì, e adesso appunto passiamo alla parte sperimentale, cioè quella che anche ci riguarda un po' da vicino, appunto perché la storia del rilevamento dei neutrini l'abbiamo fatta noi italiani, e l'abbiamo fatta soprattutto con i laboratori nazionali del Gran Sasso, appunto in Abruzzo, che si trovano sotto il Gran Sasso d'Italia, sono costruiti nella roccia e fanno parte dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Sono stati fatti negli anni 70 sotto un'idea, ecco qua, dell'EI fu professor Zichini.
1: Bisogna, quando qualcosa,
2: bisogna dargliene atto, insomma
1: ci ha avuto un'idea,
2: ci ha avuto una grande idea il professor Zichini, insomma poi non si può discutere sulla carriera del professor Zichini, ma ormai non c'è più, ci dispiace, ha insegnato anche
1: sì,
2: a me.
1: È stato interessante in realtà le gallerie del Gran Sasso, quelle del traforo autostradale, magari oggi non c'è tempo di approfondire tutti gli aspetti, così anche se perché abbiamo perso 10 minuti, era cominciato diciamo alla fine degli anni, all'inizio degli anni 70, poi c'erano stati dei problemi che avevano fermato i lavori, e poi soltanto nel 1982, tra l'82 e l'87, fu deciso di fare altre 3 gallerie nella zona più centrale, quindi quella che sta a quasi 1385 metri dalla cima del Corno Grande, passa esattamente

0: prima, perché proprio là sotto sono andati, comandante Jacopo? Non lo potevano fare Ostia, non lo so.
1: Sì, era un po' una domanda, infatti. E no, viene stato scelto lì perché? Perché appunto abbiamo detto che, cioè, non è che in questo spa, quando uno mette un rivelatore, analizza solo neutrini, perché noi veniamo completamente bombardati da particelle alta energia, dai raggi cosmici, da qualsiasi cosa che viene dallo spazio, no? E che interagisce con l'atmosfera. Però noi per rivelare i neutrini sono appunto talmente sfuggenti che noi dobbiamo ridurre al minimo il noise di sottofondo, cioè tutto ciò che arriva da altre, perché poi vedete la rivelazione delle particelle alla fine consiste fondamentalmente nel principio di trasformare in un impulso elettrico ciò che avviene, l'interazione con la materia attraverso dei scintillatori, dei fotomoltiplicatori, che poi attraverso dei condensatori accumulano una carica, questa carica viene analizzata, no?
0: Cioè, in sostanza, se arriva la particella, la palletta, possiamo
1: la palletta dire, interagisce,
0: che interagisce
1: in,
0: con,
1: sì,
0: con
1: sì, si traduce in un impulso elettrico. Ora, però, se questo impulso elettrico è bassissimo, però se ci sono altre impurità che invece mi generano impulsi molto più alti, io quell'impulso elettrico così basso non lo vedo.
0: È un casino.
1: Quindi io devo ripulire tutto ciò che viene da altre fonti e essere sicuro che quell'impulso io riesca a vederlo, cioè quindi ho una scala molto bassa, per cui tutto ciò che mi disturba è come un'interferenza con un telefonino, come un video, insomma, con le onde radio, la stessa cosa. E quindi, però, siccome sono trasparenti, io mi devo mettere nella condizione in cui questi 1400 km di roccia mi puliscono tutto il fondo, cioè non mi arriva nulla se non i neutrini. Ecco,
0: l'esempio della radio, del telefono è interessante, perché tu quando stai in galleria, mo lascia per essere stati i ripetitori, quando scendi nella galleria non ti prende più il telefono, non ti prende più la radio, non riesci a sintonizzare la stazione, così, perché le onde radio non riescono a attraversare la roccia. E la stessa cosa, le particelle più grandi che interagiscono con la materia vengono bloccate dalla roccia, cioè vengono assorbite dalla roccia. E quindi il professor Zighi ha supposto che, visto che appunto ci stavano 1400 metri di roccia sopra, probabilmente queste qui, per i neutrini che venivano dall'alto, potevano, e dai lati pure, separati dalla roccia, poteva essere un
1: ma non
0: ottimo.
1: Solo, ma anche le proprietà calcaree del Gran Sasso.
0: E certo, perché al centro poi c'è proprio il calcare massiccio, che è diverso dai lati, dai bordi. Tra l'altro è stata l'origine, il tipo di geologia è stata l'origine di un sacco di danni. Sono morti, mi pare, 11 operai in tutta la storia del Gran Sasso, o 14.
1: Allora, per esempio, la storia l'abbiamo fatta in questi ormai 50 anni, 40 anni di esperimenti, da ricordare per esempio gli esperimenti storici come Galax, che misurò per primi i neutrini solari, cioè quelli che venivano dal Sole. Poi Opera è famosa perché riuscì a catturare la trasformazione dei neutrini, quindi questa oscillazione, però questi neutrini venivano sparati erano neutrini muonici che venivano generati al CERN di Ginevra nell'acceleratore e venivano sparati dritti sotto i rivelatori del Gran Sasso, con appunto questo rivelatore che si chiamava Opera. E qui ricordiamo,
0: questa è la storia della Gelmini, che in realtà, che è successo, che al CERN di Ginevra, di cui abbiamo parlato tante volte, un acceleratore di particelle, un esperimento generava neutrini e li lanciava, diciamo, con una, quindi misurando in sostanza quello che doveva emettere, li lanciava in una direzione verso sud, quindi li lanciava verso l'Italia, immaginate, dalla Svizzera,
1: più o meno
0: 700 km 700 km, e i rilevatori, che poi sono, poi vediamo se il comandante riesce a spiegarci come sono fatti, di dentro il Gran Sasso, dopo che appunto questi neutrini sparati, ricordiamo che il CERN di Ginevra sta in profondità anche quello, quindi sparati attraverso tantissima roccia, venivano rilevati dovevano essere rilevati dal rilevatore del Gran Sasso, e la Gelmini ipotizzò che si era stato fatto una galleria unica attraverso la terra dalla Svizzera all'Italia, e quindi questa cosa scatenò l'ilarità di tutti quanti, visto che era ministra della pubblica istruzione, se non sbaglio, quindi insomma era stata una cosa abbastanza grave.
1: Sì. E quindi, ecco, questi sono i. E poi quello più storico di tutti, dentro al Gran Sasso, che è andato in pensione poco fa, nel 2021, ha concluso i lavori, è Borexino. Borexino è quello più famoso sui neutrini, ed era un enorme rivelatore a scintillazione liquida. In pratica, una grande sfera piena di un liquido speciale che emette un lampo di luce. Ecco, un lampo di luce quando molto, ma molto raramente, un neutrino lo colpisce. Per funzionare, quel liquido doveva essere il materiale più puro mai realizzato dall'uomo, pensate, ed il cuore di Borexino era stato definito il luogo meno radioattivo di tutto il mondo, pensate, costruito a strati come una città.

0: pollo ogni strato più puro del precedente. Grazie a questa purezza estrema, Boraxino è riuscito a fare cose mai fatte prima, perché nel 2014 ha rivelato direttamente i neutrini delle reazioni principali che alimenta il Sole, la fusione di due protoni. Come avevamo detto, perché i protoni del Sole sono fusioni termonucleari in cui i protoni si fondono e formano elio. E nel 2020 ha realizzato l'impresa forse più grande, cioè ha rivelato i neutrini di un secondo processo, il cosiddetto ciclo CNO, cioè carbonio, azoto e ossigeno, che è il modo in cui bruciano le stelle più grandi del Sole. Cioè il Sole, le stelle molto grandi a un certo punto della loro vita, per pressione, quindi per temperature, non solo affondano i nuclei di idrogeno, ma riescono a fondere anche i nuclei più pesanti, generando il carbonio. Questo appunto, uno si chiede da dove vengono tutti questi elementi della tavola periodica, sempre dalla sintesi stellare, ecco.
1: E quindi l'esperimento del Gran Sasso è riuscito a rilevare finalmente la materia, appunto questa antenna fatta dal materiale più puro e meno radioattivo, quindi con il minor disturbo. Quando arrivava un neutrino, emetteva un lampo di luce che poteva essere rilevato da un rilevatore. Ricordiamo che col Gran Sasso, proprio per la presenza del laboratorio, in questi ultimi anni ci sono stati un po' di problemi, perché all'interno appunto vengono utilizzati dei liquidi e contemporaneamente viene prelevata l'acqua, tantissima acqua del Gran Sasso, che finisce negli acquedotti di Teramo da una parte e dell'Aquila dall'altra, e non solo, anche a sud del massiccio del Gran Sasso, acqua che deriva dal disturbo che la galleria aveva creato. Però questa qua è un'altra storia, magari la approfondiamo una volta. Il laboratorio però si è trovato con le norme ambientali in una condizione un po' scomoda ultimamente, e quindi stanno sistemando un po'. Credo che forse anche i liquidi utilizzati per Boraxino erano stati accusati di essere potenzialmente inquinanti, che erano finiti nella falda.
0: Comunque non finisce qui, perché si continua a fare sperimentazioni. Questi esperimenti sono finiti, ma ce ne sono altri, e sono indirizzati appunto per lo studio del neutrino di Majorana. Come si fa a studiare per studiare il neutrino di Majorana, cioè per vedere che esiste questo neutrino di Majorana? Si vanno a studiare fenomeni di decadimento, cioè un doppio decadimento beta senza emissione di neutrini. Questa cosa qui, senza entrare in dettagli, però vi dico che è ancora molto più raro di, per esempio, affinché avvenga uno dovrebbe assistere, tipo dovrebbe vivere ancora di più dell'età dell'universo. Cioè se l'universo ha 14 milioni di anni, io se questo evento avviene in 30 miliardi di anni, se non di più. È un evento così raro che però se mai fosse visto, allora spiegherebbe appunto quello che dicevo, spiegherebbe molte cose rispetto all'abbondanza di materia e non di antimateria. E questi esperimenti, il primo si chiama Cuore ed è un capolavoro di ingegneria del freddo, si può definire, perché è stato formato quasi da 1000 cristalli di tellurio raffreddati a un soffio dallo zero assoluto, circa un centesimo di grado sopra lo zero assoluto, più freddo dello spazio profondo. È uno degli oggetti più freddi dell'universo conosciuto, si può dire. Quando in uno di quei cristalli avvenisse il decadimento che cerchiamo, cioè questo doppio beta senza emissione di neutrini, cosa succede? Che uno di questi cristalli si riscalderebbe di un non nulla ed emetterebbe questo calore trasformato in impulso elettrico, e quindi verrebbe analizzato, no, attraverso questo impulso elettrico. Questa è una curiosità. Per schermare ulteriormente Cuore dalla radioattività, i fisici hanno usato per schermarlo ancora di più il piombo romano antico, recuperato dal relitto di una nave affondata 2000 anni fa, perché questo piombo, riposando più di 2000 anni fa, ha perso pure la sua radioattività residua. Quindi se uno lo va a analizzare, qualsiasi elemento sulla crosta terrestre, se uno va a analizzare e va nel dettaglio a questi livelli, trova delle tracce, che ne so, di uranio, di materiali radioattivi, di isotopi, no? Invece il piombo, che è l'elemento stabilissimo, però anche il piombo è inficiato da elementi come il bismuto, però decade, ha un tempo di decadimento, quindi scompare circa 2000 anni. Se tu prendi il piombo di 2000 anni fa, è assolutamente
1: oggi l'avevamo detto che era difficile. La cosa interessante, comandante, è che appunto questo laboratorio è super schermato, no? Tanto addirittura da utilizzare intuizioni incredibili, no? Di cose, e per una ricerca che è pure un po' a fortuna, nel senso che se l'esperimento del tellurio di cuore raffreddi, quindi costa tanto, e la galleria ha reso possibile questa cosa qui, è interessante per capire che l'applicazione di queste ricerche, al di là della costruzione, è molto limitata, ne abbiamo parlato altre volte, e quindi serve sempre di trovare dei finanziamenti che sono rivolti alla conoscenza pura, ed è per questo che, per esempio, appunto si dice sempre che in Europa, in Occidente, stiamo investendo meno, mentre invece in questo momento chi ci mette più soldi e più tecnologie e più intelletto sono proprio il Grande Oriente.
0: Infatti, proprio è una notizia fresca di 2 settimane fa, 10 giorni fa, con un articolo su Nature. E cosa hanno fatto i cinesi? Hanno costruito l'anno scorso, cioè entrato in funzione l'anno scorso, Yunio, che sta per Jiangmen, scusate la pronuncia, Jiangmen è una località della Cina, Underground Neutrino Observatory, ed è l'osservatorio sotterraneo più grande come quello del Gran Sasso, cioè quindi ha le stesse caratteristiche più o meno, perché Yunio è nascosto sottoterra a 700 metri di profondità, ma quello che caratterizza Yunio è che è una sfera di 35 metri di diametro, alta come un palazzo di 12-13 piani, ed è riempita con 20.000 tonnellate di liquido scintillatore, lo stesso tipo di liquido che è quello fatto di borexino, che lampeggia quando passa un neutrino, no? Il rivelatore di questo tipo è il più grande mai costruito sulla Terra. Tutto attorno alla sfera decine di migliaia di occhi elettronici, di fotomoltiplicatori, pronti a registrare anche il più flebile lampo di luce che arriva da questi fotomoltiplicatori, ed è costato circa 300 milioni di dollari, e vi lavorano oltre 700 scienziati di 17 paesi, tra cui anche noi italiani, perché il vice portavoce della collaborazione è un ricercatore degli NFN di Milano. Quindi ci siamo anche noi italiani dentro.
1: Cerchiamo di, magari una volta lo cerchiamo, se lo intervistiamo.
0: E poi cosa c'ha? Ma tutta questa potenza di fuoco di questo rivelatore è stato piazzato addirittura a circa 53 km di distanza da 2 grandi centrali nucleari. I reattori nucleari, oltre a produrre energia, come abbiamo detto, sformano antineutrini in quantità sterminate, no? E Yunio è stato messo proprio lì. Il percorso di 53 km non è a caso, perché diciamo che si è calcolato che massimizza la probabilità di vedere queste oscillazioni del neutrino, cioè quindi di andare a studiare la massa, il cambio di flavor di questi neutrini, no? E quindi l'obiettivo principale è rispondere alla domanda che si pongono da anni, che chiamano l'ordinamento delle masse dei neutrini, cioè andare a pesare, diciamo così, qual è il neutrino più pesante rispetto a quello più leggero, comunque andare a stimare in buona sostanza le masse di tutti e tre i neutrini. Ed è questo, serve per, appunto, come dicevo, si è confermata per il momento, Yunio ha trovato, e infatti il 10 giugno questo articolo di Nature è stato pubblicato il 10 giugno, in soli 2 mesi, in 39 giorni di presa dati, diciamo così, è riuscito a stimare due parametri che servono appunto per questo tipo di stima, cioè della massa dei neutrini, in soli 2 mesi, ed è riuscito a essere migliore nella rivelazione di circa una volta e mezzo di tutti gli esperimenti che ci sono stati fino adesso sui neutrini, che andavano alla ricerca appunto della massa dei neutrini. Quindi diciamo, speriamo, perché il buongiorno si vede dal mattino, e in appena 2 mesi è riuscito a essere nettamente superiore rispetto a tutti gli altri esperimenti, cioè, però non è che ha risolto la massa, però è riuscita a determinare con una volta e mezzo di più di accuratezza 2 parametri fondamentali per la determinazione delle masse.
1: Beh, quindi secondo te come andare? Intanto sotto ti metto, se parte, un pezzo che è fatto con un sintetizzatore che si chiama come il rilevatore di neutrini cinese, Juno, che è famoso, così ce lo sentiamo in sottofondo. E quindi dicevo, poi ho visto pure delle boie che stanno venendo messe in profondità nell'oceano, nel mare, per rilevare i neutrini.
0: Sì, sono un'altra collaborazione internazionale. adesso mi sfugge il nome perché è una in cui fa parte anche l'INFN, ma vengono praticamente, l'idea è quella di mettere gli stessi rivelatori di questo tipo in profondità del mare, perché anche il mare in fosse molto profonde, per esempio c'è una a largo delle coste della Sicilia dove viene messo questo rivelatore, che è lo strato d'acqua, anche lì serve per assorbire tutte le, come fa la roccia, lo fa nello stesso modo, lo fa l'acqua perché è molto densa l'acqua, e quindi andare alla ricerca appunto sempre di questi neutrini. Cioè, quindi praticamente il punto fondamentale è di avere una statistica molto elevata e precisa di interazioni di questi neutrini, per capire quindi innanzitutto la massa di tutti questi neutrini, andare a vedere se prima o poi questo doppio decadimento beta, quindi andare a scovare il neutrino di Majorana, e andare a studiare con questa fisica dei neutrini, si studia appunto come la fisica multimessaggera, quella che abbiamo detto dell'universo, perché appunto studiando i neutrini uno capisce, per esempio una supernova la vede prima da un punto di vista dei neutrini rispetto all'ottico dei telescopi, e cosa avviene dentro al Sole con un vantaggio di 100.000 anni rispetto a quello che si riuscirebbe a vedere normalmente. E quindi c'è tutto un mondo che gira attorno a questo, perché poi è soprattutto andare a sviluppare una nuova fisica che va oltre il modello standard, cioè il modello delle particelle elementari, quello del bosone di Higgs, quello di tutto quello che vi ho parlato adesso, che sistema sia dal punto di vista sperimentale ma soprattutto teorico il mondo delle particelle elementari.
1: Ebbene, noi volevamo fare questa puntata perché dei neutrini, appunto, voi perché stanno sul Gran Sasso, cioè, poi perché il rilevatore è stato l'esperimento sul Gran Sasso, del Gran Sasso, voi perché vabbè, l'ironia sulla Gelmini qualche anno fa, così se ne parla tanto e invece si approfondisce poco, come spesso accade. Quindi ricordiamoli, i neutrini sono questi elementi, queste particelle elementari che sono pochissimo, che erano per quasi un secolo sono state soltanto teorizzate e mai osservate, fino a che appunto la comunità scientifica è riuscita a sviluppare delle modalità per osservarne l'esistenza, no? E quindi dimostrarla. La cosa interessante è che noi chissà quante altre cose non sappiamo che ci riguardano, siamo attraversati continuamente da centinaia di milioni di queste particelle di miliardi che partono da tutte le parti, da sotto, da sopra, dal lato, e che non ci fanno niente, un po' come non c'entrano niente con le particelle, però un po' come avevamo detto delle onde gravitazionali e sono fenomeni che avvengono su scale di tempo e scale di spazio, in questo caso qui sono minuscoli, invece le onde gravitazionali possiamo dire a livello dell'intero universo, che avvengono su scale così enormi o così inindividuabili per l'esperienza umana che possono essere pensate, calcolate, ma che poi sono difficili da osservare. E quindi la ricerca scientifica intorno a queste cose, benissimo che la Cina stia investendo anche su quello, sia se è se è il capitalismo addomesticato dal comunismo o viceversa, comunque è importante che anche le altri tipi di investimenti continuano a mettere soldi su una ricerca che effettivamente, al di là dell'applicazione tecnica della costruzione dell'esperimento, c'ha poca applicazione diretta, anche se poi, come ci ha detto il comandante, lo studio dell'antimateria ha consentito di sviluppare una macchina che è la PET, la tomografia emissione di positroni, che grazie a tutti questi studi consente di ricostruire, perché a che serve? Consente di ricostruire, se uno ha una massa tumorale, ricostruire perfettamente la geometria, perché analizza un segnale che è molto raffinato.
0: Andare a vedere le posizioni, metastasi, eccetera, eccetera.
1: E però è molto più raffinato, ad esempio, dell'attacco dei raggi X, che è basata sui raggi X, perché appunto utilizza una tecnica particolare per determinare l'accumulo di materiali. Vabbè. Che dici, comandante? Siamo riusciti a spiegarlo nonostante i 10 minuti, però abbiamo recuperato.
0: Abbiamo recuperato, su. Sì,
1: mo suonano le campane fuori.
0: Di essere stati abbastanza chiari. Capisco che è un altro argomento duro, difficile, di Art Science. Però ecco.
1: Però ci torniamo. Ogni tanto ci torniamo.
0: Il neutrino mancava, insomma, ne abbiamo parlato molto poco.
1: Ogni tanto ci torniamo, dai, comandante, che anche se alcune cose sono difficili da seguire, magari il dai, ci torniamo, magari qualcuno, anche perché perché fare una trasmissione del genere sul così, così tecnica? Perché comunque questi elementi, magari quello che uno riesce a capire, a trattenere, comunque consentono di allargare lo sguardo, no? Noi anche noi quando ne parliamo tra noi, uno con la geologia, uno con la fisica, alla fine piano piano cresciamo e costruiamo qualche altra consapevolezza, e che quindi quando poi sentiamo una ministra di una stupidaggine almeno siamo in grado di capirlo, ecco.
0: All'epoca era dell'istruzione, mi ricordo.
1: L'istruzione, la pubblica istruzione, quindi direttamente quello che dico, c'ha dei degni eredi con Valditara, così. va bene. Senti, e che facciamo? Chiudiamo questa stagione, caro comandante.
0: Questa stagione. Ah, una cosa volevo ricordare: abbiamo parlato di Artemis, vi ricordate, nelle ultime puntate? Abbiamo saputo che Artemis 3, quella l'anno prossimo, che se dovrà andare sulla Luna, sarà guidata da Parmitano.
1: Ah sì, è vero. Chissà se ci andranno, nonostante
0: potremmo anche invitare, vediamo un po' se ci
1: magari ci risponde, così gli chiediamo un po', e magari gli chiediamo se così dipaniamo questa tua perplessità poi prevalente era sul fatto che sta roba è molto fumo e poco arrosto, nel senso che è molto scenografica, molto anche diciamo propagandistica nel senso più negativo del termine,
0: affaristica,
1: appunto. Ricordiamo il barattolo della cioccolata che gira in orbita, e poco scientifica, poco utile dal punto di vista tecnico-scientifico, e quindi magari Palmitano, se riuscissimo a contattarlo, magari ci dice la stessa cosa: sì, è una stupidaggine,
0: mi vado a divertire,
1: ci vado solo perché mi piace lo spazio. Va bene, e allora niente, ricordiamo ancora, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi e tutta la stagione, compagni e compagne all'ascolto, soprattutto chi ci ascolta in condizioni di privazione della propria libertà personale, sia che stia in carcere sia che stia a casa, oggi siamo andati proprio nell'infinitamente piccolo. E così ricordiamo appunto che la radio, prima l'avevo ricordato ma non si era sentito, che la radio si mantiene grazie a chi se la sente, ai contributi sul sito di ondarossa.info, c'è ancora aperta la campagna di radio abbonamento che vi invitiamo a sottoscrivere, e niente, noi saremo, la radio sarà col banchetto a crack al Forte Prenestino questo fine settimana, e quindi vi invitiamo a venirci a trovare, se volete sottoscrivere direttamente stiamo là. E ora, comandante, che facciamo? Ci vediamo a settembre, ottobre, quando sarà, a settembre, dopo
0: propositi.
1: L'estate, con tanti buoni propositi, cercheremo di riapprofondire questi temi, no?
0: Va bene, auguro a tutte e a tutti una buona estate.
1: Una buona estate, la radio ovviamente non si ferma, continua con le trasmissioni musicali, continua Entropia Massima con la prossima, o la prossima settimana che è 29 e che a Roma è festa, oppure la settimana successiva con l'ultima puntata di Emergenza Zero, e quindi vi invitiamo a continuare ad ascoltarci e a seguire la radio.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao ciao.
2: Beautiful, that could go on forever.

E sono le 21:19 qui a Radio Onda Rossa. Tra circa 10 minuti inizierà Disordere. Intanto ci godiamo qualche passaggio di Cabaret Voltaire visti ieri sera qui a Roma con Stefan Mannlinder ed aggregati, diciamo. E dunque ci sentiamo a qualche estratto di questo seminale gruppo elettronico industriale per poi iniziare intorno alle 21:30.

E dopo questo antipasto a base di Cabaret Voltaire con delle remasterizzazioni di vecchi brani, quest'ultimo era Yashar. Inizia alle 21.30 Disorder anche per oggi, che è il 22 giugno del 2026. Naturalmente il sito è www.ondarossa.info, dove ci sono le notizie riguardanti la nostra campagna di finanziamento, ossia il radioabbonamento ancora possibile da fare per un po' di tempo, ma informazioni più dettagliate le potete trovare sul nostro sito. Comincio a fare dei rapidi saluti prima di iniziare ad aprire le danze con Cecilia Miradoli di Pindar. Un saluto a Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, La Furna, progetto industrial piemontese. Saluto Maya, Francesca Trozzi di Ghost Dance, progetto Gothic Romano. Un saluto anche ad Anna qui a Roma. E poi Chris Florido del Canto di Vesta, Marco Magia di Progetto Sonoro. Carbo Carbocroma, progetto di Electro Got, Tiziano Zeno Farinacci di Pigreco.

Buonasera anche a Marco Menazzi, anche lui di Carbocroma e non solo, di Think Come With Me, che sono suoi progetti autonomi. E noi invece andiamo ad iniziare con andarci ad ascoltare altri due passaggi riguardanti l'ultima fatica dei milanesi Pindar.

l'ultimo lavoro per quanto riguarda Pindar si chiama Comfort in the Silence. La loro sommatoria di movenze trip hop, attitudine diciamo anche dark wave, qualità che vanno ad arricchire anche questa Into the Mirror e la conclusiva Red.

E si concludeva in questo modo l'ottimo ritorno dei Pindar, Comfort in the Silence, ultimo lavoro del 2026, una chiusura di gran classe che portava il nome di Red, anticipata da Into the Mirror. Saluto Cecilia Miradoli e Max Terenzi, componenti di questo interessantissimo progetto milanese che noi seguiremo nel tempo con le loro evoluzioni decisamente trip hop. E prima di andare avanti, due notizie non particolarmente allegre. Anche il campo della musica registra purtroppo delle perdite. Una è Pavel Kmieciec, ossia Wielorib, che curiosamente avevamo analizzato nelle scorse settimane recentemente con il vecchio materiale e che quest'anno, o meglio negli ultimi 2 anni, aveva prodotto ben 4 lavori. Ebbene, è scomparso misteriosamente nel scorso fine settimana e quindi presto ci, ascol-

0: Andiamo da De Flore, andiamo da Defective Music for a Daily Psychosis, che al momento rimane un ultimo lavoro, e questo lavoro di 2 anni fa, ci andremo ad ascoltare la parte conclusiva. Ormai dovreste sapere la miscela vincente di industrial, di noise, di rock evoluto. Tra un po' i Killing Joke più ruvidi e appunto Goth Flesh dintorni. Ci ascoltiamo Terminal Vibe, Rising Dark Noise e Catena.
1: I do not sleep.

E l'abbiamo fatto sfumare praticamente tutto questo Defected Music for a Daily Psychosis. Ultima fatica ormai di 2 anni fa per i romani De Flore. Salutiamo Christian ed Emiliano. Rock industriale, molte schegge noise presente nella loro carriera. E la prossima settimana già vi dico che andremo indietro nel tempo e ci andremo ad ascoltare proprio gli esordi per De Flore. Saluto intanto il buon Paolo Contucci, che mi ricorda che la desinenza ISO è molto popolare di questi tempi a livello personale. Lo salutiamo dal quadrante est di Roma. Un ISO saluto, che è pressoché vicino a un vero saluto. E adesso ci inoltriamo nel particolare e accidentato percorso dei Laibach. Uso questi termini perché i Laibach, per i più avvezzi alla materia, sanno che alternano materiale di avanguardia musicale, movimenti neosinfonici, ma anche gesta ed episodi decisamente, come dire, usiamo il termine pop. Ma dietro il loro termine pop c'è sempre, come dire, un approccio intellettuale e ragionato che non lascia niente al caso. Breve dunque prefazione per inoltrarci in music. Ultima fatica per Laibach, uscita il 1° maggio di quest'anno. E lo spunto iniziale sarebbe una critica al sistema del music business, della musica usa e getta, dell'abbondanza inutile talvolta. A questo punto una piccola critica però la faccio io a loro, nel senso che quello che ascolteremo potrebbe suscitare anche delle perplessità, e io al posto loro l'avrei anche messo in free download, tanto per essere più coerenti con tutto ciò che dichiarano negli intendimenti di questo lavoro. Un lavoro che si apre con l'omonima Musique, e poi ci sarà Fluid Emancipation,

Ebbene sì, questa nonostante tutto è Disorder. E questo era l'ultimo album di Laibach che si chiama Music. Un album che, ammetto, non ero proprio deciso a proporvi, essendo così lontano dalle mie corde, diciamo, esistenziali e musicali. Passatemi il termine, a volte sono dei veri e propri cazzari, anche se, come ho detto all'origine di questo album così controverso, c'è una critica appunto alla musica, come si vuol dire, usa e getta, costruita per piacere a tavolino. E cara Maya, quando intendevo che questo album andava fatto in free download, secondo me era un gesto ancora più coerente rispetto appunto alla critica, all'approccio a volte superficiale e mercificante che fanno le case discografiche. La critica ci sta, ma a quel punto metti tutto gratis, soprattutto se proprio l'album nasce per criticare quell'aspetto. C'è l'ironia ma anche delle perplessità in ciò che stiamo sentendo. Poi ognuno si farà una sua idea, ovviamente. Ci ascolteremo anche nelle prossime settimane almeno altre due volte, quindi avremo occasione per parlarne anche male. Quindi io preferisco decisamente un Alamut dell'anno scorso, quella opera, diciamo, neosinfonica, o le loro pulsioni elettronico-industriali che la maggior parte delle volte ci regalano e che ci hanno regalato in questi lunghi lunghi anni, a partire dal lontano 1980. La vocione è sempre quella dei Milan Frass, che a un certo punto, praticamente sin da subito, sostituì il suicida Thomas Ostnick nel 1982. Andiamo immediatamente avanti, andiamo da quello che ho definito io un piccolo grande fenomeno che porta il nome di Molchat Doma, e questa è Belaya Polosa.

E appunto, lo definite un piccolo grande fenomeno questi Mochat Doma, provengono da Minsk, Bielorussia. Ed è bello sentirli proprio cantare in quella lingua, almeno secondo me c'è un certo fascino nel sentirli. Anche il tono di voce, il modo di cantare è decisamente accattivante, e i brani bisogna ammettere che sono effettivamente ben strutturati e studiati. Belaia Polosa, ultimo lavoro di 2 anni fa, ci siamo estratti Son. E Svern Sveti, mio ottimo bielorusso. Sentirete echi dai Joy Division fino ai Depeche Mode, giusto per citare mostri sacri. Con passaggi anche di Cold Wave, soprattutto nei primi lavori, che ben presto ci ascolteremo. Peraltro questo è un album che esce per la Sacred Bones, un label decisamente interessante che vede anche tra le proprie file, per esempio, Pusey Mary, quindi una etichetta molto eclettica.

Vediamo, torniamo in Italia e lo facciamo con un ritorno attesissimo e molto interessante per i Lisfranc, che furono una ottima realtà degli anni Ottanta, addirittura nel campo della synthwave, dell'EBM, del post-punk. E sono tornati, è tornato Fulvio Guidarelli, perché praticamente è una one man band, con questo ultimo lavoro uscito il 25 aprile di quest'anno e che porta il nome di ECCU. Partecipazioni nobili al proprio interno abbiamo Maurizio Fasolo di Pankof, ma anche il nostro amico Marco Menazzi. Si apre con The Big Lie e poi Mass Lobotomy.

Elis Frank nacquero nel 1980, incisero un mini nell'82 e scomparvero per moltissimi anni, per ritornare più o meno all'inizio degli anni 2000. Addirittura ci fu la ristampa di Man Mask in versione allargata nel 2009, una rivisitazione nel 2014, poi ci fu Elevator nel 2020 e The Human, appunto 2020. Elevator del 2014, finalmente questo lavoro del 2026, Is This You, Fulvio Guidarelli da Savona. Come ho già detto, illustri ospiti, nello specifico in questo, nel primo brano di apertura c'è anche la mano di, e l'ispirazione di Maurizio Fasolo di Pankow. C'è anche, secondo me, molto di Cabaret Voltaire, giusto per rimanere nella recentissima attualità, dopo i live di ieri sera qui a Roma. Intanto sono le 22:30 qui da Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza, www.ondarossa.info. Ci spostiamo verso qualcosa di decisamente più rigoroso e oscuro, l'Hans Pop di November Novelet, fondatori anche della Galat Corro, sulla quale ritorniamo dopo le gesta di Tedis. E lo facciamo con il quarto lavoro, appunto, di November Novelet. Si chiama Electrical.

Ancora November Novelet, sui quali saluto Visiusi Banshees e Prede Registra. Etichetta e persona fisica che si nasconde anche dietro i CCU, il Release Frank.

Registriamo dunque il ritorno dopo 10 anni di November Novelet con questo Electrical, che conferma la loro attitudine al cosiddetto angst-pop, ossia della minimal dark wave ma anche del post-punk. Anche qui aleggia lo spettro di Young Curtis in qualche modo. Etichetta fondata a Braunschweig in Germania ormai da molti anni, circa 30 anni fa. All'inizio c'erano anche delle proposte più vicine alla power electronics, soprattutto come House Rafna. Per esempio anche Subliminal, che ebbe proprio nel 2000 uno spazio purtroppo breve di carriera, 2 album e poi più nulla, e altri artisti molto interessanti che spesso somigliano proprio a November Novelet, oppure alle ultimissime cose di House Rafna, magari più leggermente più fisiche rispetto a November Novelet, ma ormai non più lontanissime da questi suoni che stanno ancora andando.

le vorticose stilettate di Black Color Hendrik Groth da Lipsia. Questo era Arca, esce nel 2025 per Anzen. E devo dire che comunque in passato forse lui era ancora più vorticoso rispetto alle ultime uscite, ma comunque rimane uno dei punti di riferimento più importanti di questa scena. E a proposito di vortici e di scale spericolate, andiamo a recuperare un vecchio lavoro di Square Pusher, quando per la precisione si chiamava Stereotype. Ebbene, lui ha ristampato questo vecchio lavoro del 1994, rimettendolo un po' a posto e facendolo uscire anche su Bandcamp. Ebbene, già la scorsa settimana ci siamo ascoltati la prima parte di una lunga traccia dal nome Wushkai, e quindi ora è il turno di sentirci gli altri restanti circa 8 minuti.

E dunque un interessante recupero da parte di Square Pusher di questo stereotype datato 1994, che era una sorta di albore per quanto riguarda Tom Jenkinson. E Wooshka era un rallentare e un riaccelerare per oltre 16 minuti, dunque una tracciona che apriva questo lavoro, che si pone sulla scia di Aphex Twin di quei tempi, prima che Square Pusher poi virasse verso il jazz digitale. E non solo digitale, il jazz è sempre stato un amore per questo artista inglese e lo ha ampiamente dimostrato in tutta la sua produzione. Con lui giungiamo alle 23:04, il che vuol dire che Disorder termina qui. Sinonimo anche di fine di trasmissione in diretta, che torneranno domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa. Quindi una buonanotte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Questa voce tornerà tra due giorni con prove tecniche di trasmissione.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista fai da te?
2: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: ti spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
10: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
11: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di credere. Ehi, sistema
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: ancora in repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle

0: dei social, non vogliamo più starci.
1: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
2: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
3: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.